0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

A tutti, buon mercoledì mattina qui in rigorosa diretta con voi Gianluca Polverari, come ogni mercoledì da questo momento fino, ripeto, alle ore 12. Poi dalle ore 12 avremo sempre la voce del sottoscritto, ma con la trasmissione 33x2, dove vi farò ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato scelti da me. Poi nella seconda parte di Mercoledì Morning di oggi avrò presente in radio il nostro Alessio Ramaccioni, perché insieme ricorderemo la figura di Tony Armetta, producer e musicista purtroppo venuto a mancare all'improvviso qualche settimana fa. E allora avremo modo con Alessio di ricordarlo anche con qualche collegamento più tardi. Lo attendo per le 11. Prima di tutto questo, musica scelta da me ma anche da voi attraverso i contatti che ben conoscete e che comunque ora vi vado a ricordare: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. E poi saluto anche tutti coloro che ascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta. Invece chi segue la diretta può leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potrete leggere il nome dell'artista e il titolo della canzone. Se il nostro software è bravo, vi farà vedere anche la copertina del disco. Vedremo cosa succederà tra poco con questo titolo.

E questa è la musica degli Ezra Collective, musicisti provenienti dall'Inghilterra, uno di quei nuovi fenomeni, insomma noi già da un pochino girano formazioni di, come possiamo chiamare, new jazz, e in questo caso il nuovo singolo si chiama Well Organized, con la voce di Lila Ike, o Lila Ike forse è meglio dire. Primo brano per quest'oggi all'interno di Mercoledì Morning, e allora continuiamo con la musica invece un po' del passato, di un'artista svedese africana britannica, lei è Nene Cherry, la andiamo a ripescare da un suo vecchio lavoro, e questa è Buffalo Stance, Nene Cherry. Lei che esordì con sonorità sperimentali nei Rip Rig and Panic, poi insomma grande successo internazionale, ad esempio proprio con questo brano chiamato Buffalo Stance, Nene Cherry.

Buffalo Stance per Nene Cherry, brano insomma di successo e che ancora lo si ricorda molto bene per questa artista. Beh, quindi oggi abbiamo iniziato con un mood così up, come si dice, belle parole, insomma con dei sentimenti un po' positivi nelle sonorità. Ecco, voi con quale mood in questa mattina vi siete svegliati, con quali sensazioni positive, negative? C'è una canzone che rappresenta insomma il vostro stato d'animo di questa mattina? Fatemelo sapere, magari così l'ascoltiamo insieme questa canzone. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Insomma, con quale stato d'animo vi siete svegliati in mattinata e qual è un brano che lo può rappresentare? Ora diamo spazio a questa formazione britannica 1984, i Matt Bianco, che esordirono con Who's Are You On, disco veramente gustoso di pop, jazz, elementi latin e quindi bossa anche, un disco che segnò un bel successo per questa formazione britannica, che in questo lavoro aveva la voce femminile, anche quella di Basia, non vi dico il cognome perché è in polacco veramente tosto da pronunciare, ma lei poi intraprenderà anche una carriera solista. Bene, ascolteremo per intero questo disco. Ascolteremo forse questo, sì, forse ascolteremo sicuramente questo disco per intero come album del passato all'interno di 33x2 quest'oggi, quindi è da prima alle 12 il disco novità, per seguire il disco del passato affidato ai Matt Bianco.

brano dal mood molto rilassante e soffice, questo brano dei Matt Bianco, quindi ascolteremo per intero

più tardi all'interno di 33x2 come disco novità. Scusate, come disco del passato, mi sono distratto un attimo leggendo alcuni vostri messaggi. Intanto saluto Claudio, saluto Vincenzo, Roberta, Fabio, Paola. Si diceva di sonorità più sofiche ed eleganti in questa prima parte di mattinata. Beh, quella che segue l'abbiamo ascoltata ormai qualche anno fa per intero all'interno di 33x2, quindi abbiamo dato spazio ormai. Oddio, quando sarà stato? Vediamo se recupero la data. Nel 2024, a questo lavoro della grande Sade, Diamond Life, Hang On To Your Love. Buon ascolto.

Sade, Hang On To Your Love, quindi sonorità che hanno questo mood che spero possa darvi un po' di relax in questa mattinata ulteriormente torrida, calda. E ci furono gli Style Council di Paul Weller che scrissero tempo fa, anni fa, questa Long Hot Summer, questa lunga estate calda. Beh, ci sta tutta. E poi tra poco con noi al telefono da Salerno in Luna Tropica, Long Hot Summer per Style Council, eccoli qui con noi.

Grandi Style Council, grande brano e Long Hot Summer, speriamo insomma che possa darsi una calmata e se no si andrà avanti con questi ritmi lenti. Dai, stiamo andando verso agosto, siamo a metà luglio, c'è ancora almeno in città un bel ritmo frenetico, devo dire, una città ancora bella affollata, si svuota un pochino nel weekend e quindi caldo, frenesia, no, serve un pochino di relax. E allora spero che con la musica di Radio Città Aperta in questa mattinata di mercoledì morning stiate trovando il giusto modo così per respirare. Oh, adesso ci siamo, eh sì, come annunciato abbiamo ospite una band molto valida che viene da Salerno, che si chiama Luna Tropica. In passato avevano il nome di Settembre, adesso hanno così modificato il loro nome. Angela Cicchetta, Angela Cicchetti, voce e cori, Ivan Imperiali, chitarre, basso, synth, drum machine e molto altro ancora. Mischiano insieme un po' di synth pop, un po' di calore mediterraneo, un di richiami a un certo cantautorato femminile anni 60. E allora noi ci ascoltiamo Bahia e tra poco avremo i Luna Tropica con noi al telefono.

0: La musica è quella di Luna Tropica, l'album Mare Amaro. Per questa formazione che, diciamo, come Luna Tropica fa il suo esordio con questo titolo, in realtà sarebbe anche il loro secondo lavoro, perché in passato si chiamavano Settembre e fecero un bel disco chiamato Grattacieli di Basilico. E ora li abbiamo con noi al telefono. Ciao, bentrovati.
1: Ciao Gianluca, ciao, buongiorno
2: a tutti. Ciao a tutti, ciao Gianluca.
0: Ben trovata ad Angela Cicchetti e Ivan Imperiali, ossia il Luna Tropica ex Settembre. Allora la curiosità nasce subito, ma

0: perché avete deciso di cambiare proprio ragione sociale, nome del gruppo?
1: Perché è diventato famoso un altro col nostro stesso nome.
0: Hai ragione.
1: Abbiamo pensato bene di cambiare.
0: Giusto, è vero, perché c'è settembre.
2: L'abbiamo lasciato, dai, diciamo così.
0: Gliel'avete lasciato. E
2: sì,
0: quindi
2: non ci piaceva più questo settembre, Gianluca.
0: No, anche se è un mese a me caro, visto che è quello di nascita, poi oddio, sta diventando
2: mio,
0: sempre meno caro, visto che si cresce troppo, e quindi lo teniamo a distanza. Comunque, avete modificato quindi il vostro nome in Luna Tropica, e sì, già nel nome così indicate un po' quello che può essere anche un indirizzo della band, questo tropicalismo sonoro, dove ci sono degli elementi bossa, elementi di synth pop, qualche richiamo mediterraneo, io trovo anche qualche richiamo a una certa musica d'autore femminile anni 60, pensato alla Vanoni ad esempio.
1: Sono concordo,
0: è questo insomma che vi ha guidato nella stesura di questo nuovo progetto.
1: Sì, perché Angela viene un po' da quell'ambiente là, poi se ascolti il disco ci sono dei momenti proprio con quel tipo di sapore, c'è una cosa di Guarda che Luna, un po' ispirata a quelle sonorità anni 60, anni 70, ci sono varie ballad, poi la voce di Angela ha quel tipo di impronta là, quindi sì.
2: Vero.
1: Facciamo un po' questo accostamento fra mondi diversi.
0: Infatti poi c'è ad esempio in un paio di brani come questa Bahia e anche a Peccatori e Palinuro qualche elemento di musica un pochino dream pop, shoegaze, non so, che ho trovato nella chitarra, soprattutto anche in questo Bahia, che mi ha molto colpito, perché comunque è qualcosa di inedito. Nasce così oppure c'era una volontà anche in questo senso?
1: Guarda, le etichette poi non è che ci siamo tanto... Allora, Peccatori a Palinuro è una collaborazione con un artista romano partenopeo, un nostro grande amico che si chiama San Diego.
0: Buono.
1: E quindi risente ovviamente del suo sound. Lui ha questo tipo, fa musica... Come la potremmo dire? Elettropop. Sì. E quindi ovviamente è stato voluto proprio nella scrittura del testo questa diciamo contrapposizione tra il nostro ritornello, che ha una melodia un po' più alla Luna Tropica, e la parte dove canta lui, che è proprio elettropop spinto. Mentre Bahia, secondo me, sì, c'ha queste sonorità, però se vai a vedere la melodia potrebbe essere anche un pezzo bossa nova.
0: Quindi... Sì, assolutamente.
2: Esatto.
0: Mare Amaro è il titolo dell'album, una parola che è anche un gioco, ecco, perché da una parte si può pensare a certe dinamiche, abbiamo citato, ecco, magari degli stili molto solari. In verità c'è anche un po' di lato scuro nella musica dei Luna Tropica. Ecco, Mare Amaro sta a indicare anche, come leggevo dal vostro comunicato stampa, un mare non per forza quello reale, ma anche un mare interiore.
1: Sì, assolutamente. Diciamo che in Grattacieli di Basilico abbiamo fatto un lavoro un po' più autobiografico, in cui la visione, diciamo, del mondo era più solare, mentre Mare Amaro va a esplorare anche il lato oscuro, sempre ambientandolo in questa realtà dove noi viviamo, perché noi ci siamo formati come band a Londra, però poi qualche anno fa abbiamo deciso di cambiare tutto, di ritornare in Italia, e ci siamo trasferiti nel paese di origine di Angela, che è Teggiano, che è un piccolo paese del Salernitano. E quindi per noi il mare è, diciamo, pane quotidiano. Però il mare ha un significato metaforico nella vita delle persone che va al di là, diciamo, della cartolina. E quindi noi l'abbiamo usato come scintilla per poi creare varie piccole storie che sono andate a formare le canzoni del disco.
0: Sì, anche perché
1: ogni canzone ha il mare come protagonista, però in ogni canzone è trattato da un punto di vista diverso, se
0: beh, emotivo sicuramente, si tratta e si parla anche di amori che finiscono o di sensazioni insomma talvolta anche ecco malinconiche. Tra l'altro proprio la copertina del disco la rappresenta un po', no? Si vede il mare attraverso delle finestre un po' usurate e davanti,
1: bravo,
0: nel, sullo scuro c'è non so chi è, insomma una persona, ecco.
1: Bravo, mi fa piacere basso. Che hai notato questa cosa, perché abbiamo avuto una recensione che ci ha smontato la copertina, invece secondo me è bellissima.
2: Tra l'altro la foto l'ho fatta io, l'ho fatta io con un iPhone circa 3-4 anni fa, mai a pensare che poi sarebbe finita sulla copertina del nostro nuovo disco. Ma
0: dove è stata fatta?
2: Guarda, il traghetto per andare a Capri.
0: Ah, infatti pensavo fosse un traghetto. E perché è stata smontata?
1: Perché non l'hanno capita. In realtà nella foto, perché dice che...
2: Non è solo una persona.
1: Però. No, vabbè, è per parlare. Però la foto secondo me esprime esattamente il concetto di mare amaro, perché è un guardare un mare che può essere un mare da cartolina attraverso delle finestre sporche in un ambiente separato, in cui c'è questa figura, una silhouette nell'ombra che non si sa chi sia, che sta immersa nell'ombra, cioè secondo me è molto poetica.
2: Molto poetica,
1: come
2: anche secondo me.
0: E giustamente quindi l'avete scelta. Senti, allora, prima ho trasmesso gli Style Council che raccontavano di una lunga estate calda. Stiamo vivendo veramente un clima, sì, che è quello d'estivo, però insomma bello caldo. Voi lo raccontate anche in questa quinta traccia. Qual è il vostro caldo che volete esprimere nella canzone?
1: È un caldo quasi psichedelico,
2: sì,
1: cioè
2: esatto.
1: Quel caldo che slabbra l'aria e ti fa confondere le forme
2: e le idee.
1: Esatto.
0: E allora noi ce l'andiamo ad ascoltare, caldo per Luna Tropica.

0: E questa è la musica dei Luna Tropica, caldo altro episodio che rende bene l'idea della proposta musicale di questo duo di Salerno che incide l'album per la Costellos Music, giusto?
1: Sì, esatto.
0: Etichetta che si sta facendo notare insomma con varie produzioni devo dire di qualità e quindi un bel ritorno anche per voi. Ma i testi chi li scrive?
2: Ma diciamo che principalmente io, poi però ovviamente mi confronto con Angela per chiudere il cerchio. Mi piace molto scrivere pensando di essere una donna perché mi fa...
1: Immagina di essere me praticamente.
2: Mi fa dire cose che non direi in altro modo, quindi...
1: È vero, ti rende molto poetico, Ivan.
2: Sì, perché mettersi una maschera ti dà la possibilità di staccarti dal tuo, diciamo, dalla tua personalità. E...
1: Ma poi in realtà ci conosciamo così bene perché io e Ivan siamo anche una coppia nella vita,
0: certo,
1: da circa 13-14 anni all'incirca, quindi ci conosciamo così bene che riesci a scrivere esattamente quello che vorrei cantare, quindi
0: non ci sono grandi contrasti musicali quando andate a realizzare delle canzoni o a incidere un disco.
1: Non ho capito.
2: Non contrasti negativi, ci sono sì, a volte
1: sì, assolutamente, comunque c'è il confronto, c'è sempre.
0: Ok.
1: Magari ecco, se qualcosa non va cerchiamo di aggiustarla di comune accordo, però di base riusciamo a lavorare, ecco, molto bene.
0: Tra l'altro nel brano Caldo, ecco, viene specificato che il ritornello in portoghese è scritto da Max De Tommasi, che
1: esatto,
0: è uno speaker radiofonico.
1: Di
0: che...
1: cui andiamo molto fieri.
2: È un nostro amico, ormai possiamo dire.
1: Sì.
0: Che porta proprio la voce di un certo tipo, o meglio, i suoni di un certo tipo di musica proveniente dal Brasile, dal Sud America, proprio sui canali Rai, insomma, e quindi lo avete coinvolto in questo progetto, magari facendogli tradurre.
2: Sì, perché seguiamo da anni la sua trasmissione Serenotte Brasil, siamo dei grandi fan, e poi con Grattacieli di Basilico glielo abbiamo fatto sentire, gli è piaciuto, e così come abbiamo conosciuto te abbiamo conosciuto anche lui, ed è poi il rapporto si è sviluppato e adesso possiamo dire di essere amici, perché
1: sì, assolutamente,
2: siamo spesso e abbiamo avuto la fortuna di poterlo avere a collaborare su questo pezzo, è stato molto bello.
0: Adesso come vi state organizzando per portare il disco dal vivo? Già ci sono stati appuntamenti, ce ne sono altri da ricordare? Come vi muovete anche in duo con band?
2: Abbiamo praticamente montato lo spettacolo per fare una cosa in duo, però sarà un duo elettronico, nel senso che io avrò una chitarra che si sdoppia come basso e come chitarra, con vari pedali e cose varie, e Angela sarà veramente multitasking perché suona i synth, poi c'è un tom con cui darà pure delle percussioni acustiche. E cos'altro fai?
1: La drum machine.
2: Ah, c'è la drum machine.
1: E poi canto. Poi
0: canti. Piccolo particolare. E quindi ci sono degli appuntamenti da annunciare?
2: Sì, c'è il...
1: Allora, tutti i nostri appuntamenti sono scritti sul nostro sito,
2: sì, lunatropica.it,
1: esatto,
2: e da dopo l'estate inizieremo a girare nelle varie città, nei club, dove portate questo spettacolo in duo.
0: Ah, quindi non lo portate d'estate, insomma, in giro in questo
2: punto. No, adesso ci sono delle date, ma ancora non stiamo uscendo con questa formazione.
0: Ho capito. Senti, ma cambiare nome è stato un problema? Cioè, vi è sembrato da una parte di dover ripartire da capo nel farvi conoscere? Magari non tutti intuiscono subito che in Luna Tropica sono settembre e via dicendo.
1: Guarda, un po' questo problema c'è stato inizialmente. Infatti mi ricordo che quando venivamo qui, tornavamo, perché gli ultimi 4 anni abbiamo vissuto a Napoli, poi l'anno scorso ci siamo ritrasferiti a Teggiano, al mio paese, Ricordo che quando ci presentavano in giro dicevano: ed ecco a voi settembre. Aspettate un attimo, c'è qualcosa che non va. Però credo che sia anche normale. Adesso, con l'uscita di questo album con il nome Luna Tropica, credo che le cose siano cambiate. È stato un po' un colpo al cuore all'inizio, forse soprattutto per me.
0: Beh, certo, uno si affeziona.
1: Abbiamo investito, ecco, molto, però alla fine è solo un nome, questa è la verità. Poi Luna Tropica mi piace molto di più, anzi ci piace molto di più, perché rappresenta molto di più il nostro stile musicale, ecco.
0: Come l'avete scelto? Vi è venuto in mente così oppure vi è ispirato qualcosa?
1: Ma guarda,
0: qualcosa?
1: Una sera c'è stato questo flash.
2: Lunghe sedute di brainstorming alcolico.
0: Ok. E beh, è venuto fuori un nome sicuramente che funziona e che ha dato vita a Mare Amaro, quindi
1: esatto.
0: Un lavoro che esce in CD e in digitale, poi tra poco uscirà il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperte, oltre al file audio della chiacchierata troverete il video di Bahia e poi anche l'ascolto dell'intero lavoro, se non sbaglio preso da Bandcamp, confermo, esatto, quindi ognuno potrà poi riascoltare il disco, un album che vi consiglio assolutamente di conoscere perché comunque ha al suo interno veramente ottime composizioni. E allora in conclusione lascio scegliere a voi un brano su cui salutarci.
1: Ma guarda, direi, dato che siamo in piena estate, anche se la canzone inizia con un temporale, ma direi di fare ascoltare Ferragosto 2023.
0: Ok. Brano che già abbiamo ascoltato anche in altre mie conduzioni e che andiamo a ripescare con molto piacere. Allora, se volete aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a voi i microfoni.
2: Niente, Gianluca, ti ringraziamo per averci dato questo spazio e ci vediamo con tutti gli ascoltatori che hanno la voglia di seguirci ai nostri concerti.
0: Assolutamente.
1: Esatto.
0: Quindi teneteli sott'occhio, il sito ufficiale lunatropica.it e poi anche i loro canali
1: social, esatto. Lunatropica Official su Instagram.
0: Alla grande. E allora, eccola qui, Ferragosto 2023, volete dire qualcosa su questa canzone?
1: Ma guarda, questa canzone potrebbe appunto ingannare dal titolo, perché magari si può immaginare le spiagge assolate, in realtà non è per niente,
2: non parla
1: di estate, ma anzi inizia con un temporale.
0: Beh, che è anche un temporale sentimentale, se non ricordo male il testo, parla proprio di un addio, poi alla fine di non provare più certe sensazioni.
1: Esatto.
2: Qui c'è un po' di divergenza di interpretazione, perché io la vedo come una cesura totale, mentre invece lei ha un'interpretazione più possibilista sul ritorno. Però questi sono...
0: Quindi non ti sei immerso totalmente nel femminile in questo
1: esatto.
0: Benissimo, allora io ringrazio Luna Tropica per essere
2: grazie
0: stati con noi e ci andiamo a gustare Ferragosto 2023 dal loro bell'album Mare Amaro.

E loro sono il Luna Tropica, quindi li abbiamo avuti ospiti oggi per parlare del loro bel disco, diciamo primo come Luna Tropica, secondo perché poi loro in passato si chiamavano Settembre, come ci hanno detto nell'intervista hanno dovuto un po' cambiare il nome visto che poi c'è un altro Settembre che sta avendo un pochino più di successo e avrebbe sicuramente creato confusione nel riconoscere poi insomma chi fosse il Settembre protagonista del disco che abbiamo appena ascoltato, ma che abbiamo prima citato durante la chiacchierata, e il Settembre invece pop, non so nemmeno che roba faccia, indie pop, boh, può essere. Comunque, detto ciò, tra poco sarà qui con noi Alessio Ramaccioni che, come ho detto in precedenza, oggi ricorderemo la figura del musicista e producer Tony Armetta, che ci ha lasciato all'improvviso qualche settimana fa, e allora avremo anche qualche contributo, qualche collegamento per ricordare questo importante personaggio. Prima di tutto questo ci andiamo ad ascoltare un brano ad opera degli Horslores. Gli Horslores sono un gruppo che viene da Baltimora, un gruppo che si muove tra ritmi ciclici, poliritmie. In questo nuovo album qualche elemento di fiati e voci, però trattati in una maniera molto particolare. Un disco che poi ascolteremo per intero come album novità all'interno di 33x2, sì, perché è uscito da un mesetto giù di lì questo sesto lavoro per la formazione statunitense, che ha anche un titolo abbastanza lungo e che ora vi vado a ricordare: Demand to be taken to heaven alive. Loro sono gli Horslores.

E questi sono i grandi horse lords, quindi sonorità cicliche ripetitive che gli amanti della musica così kraut tedesca, gli amanti di un certo post rock figlio dei Tortoise, gli amanti di un certo suono afro, di quello più ipnotico, potranno apprezzare. Quindi ascolteremo per intero questo disco per quel che riguarda gli Horse Lords da Baltimora, Stati Uniti.

0: Come annunciato in questa seconda parte di Mercoledì Morning, dedichiamo uno special di un'ora alla figura di Tony Armenta, musicista e producer, che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa, poche settimane fa, un po' così all'improvviso, e ne parliamo anche con Alessio Ramaccioni, che è qui nei nostri studi e che con Tony ha lavorato e ha stretto contatto. Ciao Alessio.
1: Ciao Gianluca, grazie innanzitutto per questa possibilità, te l'ho proposto subito. Tra l'altro ho scoperto che Tony era stato in diverse volte in questi studi, anche a mia insaputa, ospite anche per presentare i suoi ultimi due dischi molto belli del suo progetto Trigonos. Tony Armenta era un musicista, bassista, contrabbassista eccezionale, si dice spesso, Gianluca, ma diciamo troppo poco valutato rispetto al suo valore reale,
0: certo.
1: Produttore, ma soprattutto un grandissimo insegnante, didatta di basso, contrabbasso, musica, solfeggio, armonia, improvvisazione, un insegnante burbero ma affettuoso. Io l'ho conosciuto con questa veste in primis nel 2000, pensa un po', andai da lui.
0: Quindi, sì?
1: Con le stampelle, perché mi ero operato un ginocchio.
0: Aia.
1: E per io suonavo il basso, lo sai, insomma,
0: sempre. Beh, lo suono tuttora.
1: Andai da lui in cerca di un insegnante che mi facesse fare un salto di qualità. Ai tempi io volevo fare quello nella vita, e divenni suo allievo, studiai con lui, e poi tanto a lungo mi fece fare cose che mai avrei fatto in vita mia, l'esame di solfeggio al conservatorio, cose in che poi ho lavorato con lui. Ho stato con lui tanto, sì, il basso, il contrabbasso no, mi sono sempre rifiutato, armonia, il solfeggio appunto, poi fonia, tecniche di registrazione, ho lavorato con lui nel suo studio, sono stato insegnante da lui nella scuola, ovviamente insegnante per quelli, diciamo, per gli allievi, quelli meno dotati o più piccolini, perché ovviamente c'era lui e anche i suoi, tanti altri suoi allievi e colleghi bravissimi a insegnare in quella scuola. Il mio progetto musica, sono diventato anche suo socio a un certo punto, infatti adesso insieme ad Andrea Franchi, altro ex allievo di Tony, la portiamo avanti la scuola, a questo punto anche in suo nome. Per quella scuola sono passati tantissimi musicisti bravissimi, qualcuno ne sentiremo oggi velocemente,
0: sì.
1: No, contattati alcuni per coinvolgere in questo ricordo, ma soprattutto è un grande amico per me, un grande amico, una figura fra il paterno, il fraterno.
0: Ed essere stato sicuramente, è stato un bello shock
1: sì.
0: La sua improvvisa morte.
1: Pensa, noi stavamo facendo il saggio di fine anno della scuola di musica, lui negli ultimi anni si era un pochino non allontanato, però insomma si dedicava più ad altre cose, fra cui la produzione di due bellissimi dischi, e mentre facevamo il saggio con i ragazzi, con gli allievi, ho avuto questa notizia, abbiamo interrotto tutto, e quindi niente, ho pensato, visto che ho questa fortuna di stare all'interno di quest'altra famiglia, quella di Radio Città Aperta, io per tanti anni mi sono diviso per queste due famiglie, diciamo la banda armettiana, la scuola di musica, lo studio eccetera e Radio Città Aperta. Lui si incazzava anche perché secondo me lui dedicava troppo tempo alla radio.
0: Ah, sì?
1: E troppo poco allo studio, sì, ovviamente, insomma, si incazzava, per chi lo conosce sa cosa vuol dire incazzarsi per Tony. Niente, io direi, come tu
0: sì.
1: Giustamente hai detto, facciamo parlare la musica, perché io qui ho portato uno dei suoi due ultimi dischi, cioè il primo dei due usciti negli ultimi anni, Return of 8th Street, adesso non so se la pronuncia è giusta, che racchiude un po' la parte più antica, precedente della sua scrittura musicale e quella più recente. Scegli il brano che vuoi, perché
0: sì, partiamo con l'apertura del disco.
1: Sono tutti bellissimi.
0: Per i Trigonos, il nome del progetto,
1: sì.
0: Musicale Ai confini del cuore.

0: Si intitola questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Ai confini del cuore, dall'album dei Trigonos, Return to the 80th Street, e quindi per oggi una seconda parte di trasmissione dedicata al ricordo, alla figura di Tony Armetta. Allora, qui con me, con Gianluca Polverai, c'è Alessio Ramaccioni. Alessio, abbiamo anche un ospite collegato al telefono.
1: Sì, ne avremo alcuni oggi, insomma, ovviamente lo dico anche per gli altri amici allievi, colleghi di Tony che ci ascoltano, scelti un po' così da me sul filo dell'emozione, quindi sicuramente tantissimi sarebbero voluti intervenire, ma insomma ho ragionato un po' così a caldo anche sui ricordi che associo io a Tony. Dovremmo avere al telefono, Gianluca, se me lo confermi, Riccardo Ballerini.
0: Confermo, ciao, benvenuto.
2: Ciao Gianluca, ciao
1: Alessione. Ciao Riccardo, grazie della tua disponibilità. Innanzitutto, Riccardo Ballerini, pianista, compositore, insegnante a livello accademico conservatorio. Io ricordo di Riccardo perché, correggimi se sbaglio, i primissimi tempi che venni a scuola nel 2000, la scuola di musica di cui ho parlato prima, l'avete fondata insieme, se non sbaglio, tu e Tony, no?
2: Sì, l'abbiamo fondata assieme, sì.
1: Infatti.
2: Andavamo a suonare sporchi di calce perché abbiamo fatto i muratori, gli insegnanti, i commercialisti. È stata un'avventurona grossa. Poi mi ero trasferito un po' in America e quindi ho lasciato tutto poi in mano a Tony.
1: Parlo della scuola, adesso si chiama Mia Progetto Musica, non so bene quale nome fosse quello reale.
2: Il progetto musica l'avevo scelto io.
1: Progetto musica, allora siamo stati bravi a mantenerlo in vita. Sì. Per me era ovviamente la scuola di Tony, io andai lì perché c'era Tony Armetta, volevo diventare un grande bassista. Non ci sono riuscito, non per demerito di Tony, ma per una certa mia pigrizia strutturale, però diciamo che...
0: è umile, ma invece suona molto, molto bene.
1: Ho ricordi bellissimi e meravigliosi del tempo passato con lui, e volevo appunto, ti ho coinvolto per primo in questo ricordo perché ai miei occhi, magari, ripeto, magari sbaglio, tu puoi testimoniare tutta quella parte precedente, tutta quanta, perché la tua amicizia con Tony è durata fino a pochissimo tempo fa, hai anche suonato nei suoi dischi, lui ti nominava, ti citava spessissimo. E...
2: sì, abbiamo fatto una quantità di cose assieme, centinaia di concerti, abbiamo diviso i letti matrimoniali in alberghi aperti per noi per un concerto, gelati, abbiamo diviso panini, abbiamo diviso anche cose poco dicibili. Quindi, vale a dire, fu una scoperta col gruppo che avevamo assieme, diciamo, chiamiamolo mio perché i brani erano fondamentalmente miei, però insomma l'apporto di Tony e anche di Walter Martino, insomma, e di Rio De Paola e di Carl Potter era molto forte. E quindi quando l'ho chiamato mi si è presentato questo.
1: Ah, è caduta la linea. Proviamo a recuperarla. Fa riferimento ovviamente Riccardo a uno dei tanti progetti musicali che condivideva con Tony. Non voglio dire una sciocchezza rispetto al nome del progetto, potrebbe essere Samon Baia Group, però non voglio sbagliare perché io ai tempi Tony non lo conoscevo. Queste sono notizie che ho recuperato poi con il tempo. Il bello della diretta è anche questo, che cadono le telefonate sul più bello. Tra l'altro poi Riccardo, tra le mille cose che ha fatto con Tony, ha suonato anche su alcuni brani del suo disco, poi lo sentiremo. Dovrebbe esserci di nuovo Riccardo, eccolo Riccardo.
2: Eccomi.
1: Bello della diretta anche questo, si vede dimostrazione questa che è proprio fatta proprio di pancia e di cuore in diretta.
2: Assolutamente sì, anche perché con Tony solo che di pancia poteva essere.
1: Esattamente. Stavi ricordando insomma il vostro primo incontro, immagino.
2: Sì, è arrivato questo Obelix col basso, con una lettura fantasmagorica che mi ha letto una cosa duplicatina al doppio della velocità necessaria. e da lì poi è partita un'amicizia che è durata fino all'inizio del mese, porca miseria.
1: Eh sì,
2: ed
1: purtroppo
2: è stata una doccia gelata per tutti,
1: veramente, veramente gelata. E quali erano i progetti musicali, questo gruppo che hai citato, questi progetti musicali che avete condiviso, anche per invogliare chi ci ascolta a andarli a recuperare, perché è tutta roba di qualità, veramente. Io ho avuto il piacere di sentirli, di conoscerli nel corso di questi ormai 20, quasi 20.
2: La prima produzione si chiamava Oniricos, con la K, del gruppo che si chiamava Samambaia con la Y, che era questo gruppo con Tony, con Irio De Paola, con Walter Martino e Carl Popper e me. E quindi abbiamo fatto questo primo disco che gira in vinile e qualcosa si trova su YouTube perché qualcuno ce l'ha messo. Poi abbiamo fatto un altro progetto in cui lui ha suonato la metà dei brani, su un disco che si chiama Blue Mesa, con Randy Breger, Scott Anderson, Mastracci, Sandro Satta, Dirio, non mi ricordo più, insomma tutti gli amici e soprattutto l'altra metà dei brani al basso c'era Massimo Morricone. Poi abbiamo fatto assieme The Night Sky, che è stato l'ultimo disco mio, dove invece lui ha suonato su tutti i brani, che è una formazione, una con Pentasuglia. Il bello di questo disco è che ci sono anche le mie foto astronomiche, che è la mia altra passione.
1: È vero, è vero.
2: Tutti i brani dal titolo astronomico, quindi con un doppio organico, con Umberto Fiorentino, con un po' Claudio Corvini, con tutti gli amici che si chiama raccolta quando uno c'ha un progetto in testa e dice vabbè, mettiamo una bandierina ad oggi, che cosa stiamo facendo. E poi ho partecipato sul suo disco Ritorno all'ottantesima strada,
1: esatto, che è quello che proprio
2: altre cose, un disco della Fone eccetera, cose commerciali di cui neanche io mi ricordo più nulla. Insomma, abbiamo condiviso per un periodo veramente tanto, che ci si vedeva 2-3 volte a settimana. Poi, come capita nella vita, ci sono stati dei periodi di allontanamento, ma neanche a causa nostra. E poi allontanamento per modo di dire, insomma, nel senso,
1: certo,
2: non più settimanale come era una volta. E poi adesso avevamo un pochettino ripreso, lui aveva preso casa nuova, doveva andarla ancora a vedere, io pure mi ero trasferito, doveva venire a vedere a casa mia. Ma come al solito, sì, settimana prossima, e poi è troppo tardi.
1: E poi la vita ha altri progetti. E tra l'altro adesso andremo ad ascoltare il brano che tu hai suonato, dove tu hai suonato sul suo disco. Io prima di salutarti, brevemente, insomma, ricordo telegrafico affettuoso per l'amicizia, oltre che per il grande rapporto personale,
2: sì,
1: perché
2: soprattutto l'amicizia. Infatti, nella tristezza dell'evento, devo dire che sono veramente strafelice di vedere quante persone lo ricordino con questo livello di affetto, anche perché stiamo parlando di una delle persone più disponibili che io abbia mai conosciuto, e non sono esattamente di primo pelo. Era veramente una persona che gli dicevi: guarda, mi si è bloccata la macchina su raccordo, suo amico di Riccardo, e lui si metteva i calzoni e veniva a prenderti.
1: È vero,
2: quindi
1: è vero.
2: Ho dormito a casa sua, lui ha dormito a casa mia, cioè in momenti critici era sempre presente.
1: Bene Riccardo, grazie tante per questo tuo ricordo. Purtroppo potremmo stare loro a parlare di Tony, il tempo radiofonico è quello che è.
2: Certo.
1: Ti abbraccio e ti ringrazio tanto.
0: Grazie.
2: Anche un abbraccione, grazie anche a Gianluca.
0: Grazie.
2: Mi raccomando, teniamo alta la sua memoria, perché è un personaggio che merita.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: E adesso ci ascoltiamo un brano che si intitola Children.
1: Dove c'è anche Riccardo, certo. Ciao Riccardo, grazie di
0: tutto. Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie a voi, buona giornata.

0: E mentre treniamo in sottofondo questa traccia dei Trigonos intitolata Children, vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Città Aperta mercoledì morning, che in questa seconda parte di trasmissione vede così uno special dedicato alla figura del musicista e producer Tony Armetta, insieme a me Gianluca Polverani in studio, Alessio Ramaccioni. Alessio, abbiamo un altro ospite.
1: Sì, con noi c'è Giuseppe Russo, un caro amico anche mio, oltre che di Tony, ma che soprattutto con Tony ci suonava, oltre ad essere stato anche lui un suo allievo. Ricordiamo sempre anche la dimensione... sì, Tony grandissimo musicista, grandissimo producer, ma anche grandissimo insegnante, e penso, a parte Riccardo che abbiamo appena sentito, penso che tutti gli altri amici di Tony siano stati i suoi allievi. Tu sicuramente lo sei stato, Giuseppe, lo ricordo perché lo ero anch'io in quel periodo.
2: Sì. Ciao, buongiorno a tutti, ciao Alessio.
1: Ciao, grazie Peppe, sì, per la presenza, per la testimonianza.
2: È un piacere. Essere allievo di Tony era il primo passo per entrare nel mondo di Tony. È stato così per una maggioranza di musicisti dell'epoca, ti stiamo parlando di circa 20 anni fa, e lui era unico da questo punto di vista. Noi eravamo tutti professionisti, tutti musicisti già preparati musicalmente parlando, poi arrivavamo da lui e ci rendevamo conto che la preparazione che avevamo, che noi eravamo convinti di avere, era solo l'inizio di quello che lui ci avrebbe prospettato, e quindi è stato una conoscenza per me fondamentale. Io più volte, quando suonavo col mio progetto e avevo la fortuna di averlo, l'ho sempre presentato in un modo molto chiaro. Lui è sempre stato il mio mentore. Se io sono un musicista, se io sono un professionista, se io faccio questo di mestiere, nel modo in cui lo faccio lo devo a lui, un papà musicale. Quindi così è nata la storia, e tu c'eri, insomma, eravamo lì insieme.
1: Sì, sì, diciamo che con me ha avuto un po' meno successo che con te, però io, cioè, è un osso duro, troppo pigro, però diciamo che quel po' che ho concluso a livello musicale, lui si incazzava ovviamente, mi corcava di botte per questo, però quel po' che ho concluso a livello musicale lo devo esclusivamente a lui, alla dedizione, all'impegno che ci ha messo. Mi ricordo, non so se tu c'eri, quando mi fece il contratto dell'allievo, no? dopo che fui bocciato malamente il mio primo tentativo al solfeggio, mi fece firmare questo contratto in cui lui era il didattico, io l'allievo o l'artista, quindi c'era questa ironia, oltre, diciamo, alla capacità di coercizione e convinzione che era fantastica. E poi l'ho passato sul solfeggio anche di
2: Ma se, non ti, se ti ricordi bene, io ero definito The Professionist.
1: The Professionist, certo, perché tu già suonavi con certo,
2: perché io avevo già una, diciamo, iniziato una carriera, ero giovane, avevo 22-23 anni, ma avevo già iniziato a suonare, facevo i dischi UDMG Records e mi sentivo già arrivato, e lui si divertiva a devastare questa mia solidità per dirmi: ok, sì, fai il professionista fuori, dopodiché ricordati che ancora non sei niente, vieni qua che ti picchio a sufficienza. E quindi grazie a lui ho preso due diplomi in età tarda, quindi mi sono diplomato in musica classica, mi sono laureato in jazz, e se non era per lui non avrei mai fatto tutto ciò.
1: E poi lui a un certo punto ti ha anche chiamato a suonare insieme
2: e
1: a lui.
2: E lì è stato l'apoteosi per me, chiaramente, da allievo, poi sono diventato docente della sua scuola, e poi da lì mi ha chiamato a fare, nel 2010 più o meno, mi ha chiamato a suonare con lui, con questo progetto che per noi era, per noi allievi, diciamo, dell'epoca, quelli che diciamo un pochino più bravi, era il nostro riferimento. Trigonos era una cosa superlativa. E quindi essere

0: sono passate alla storia. Diciamo che tutte le cose che faceva Tony, anche come produttore, tu hai in primo contatto l'hai avuto come diciamo come produttore, oltre come insegnante col tuo progetto Modern Jazz di tantissimi
1: anni. Sì, all'epoca, nel 2007, sì, primo passo è stato quello. Mi ricordo una scena divertente in cui io ero chiaramente un giovane sassofonista, dove avevo l'altro mio non mentore, ma insomma un mio riferimento musicale era Javier Girotto, grandissimo sassofonista argentino, e mi ricordo che lui lo chiamò a fare una guest, diciamo, nel mio disco. Io ero felicissimo, un bambino, e lui riuscì a farmi notare come fondamentalmente la differenza, quale differenza c'era tra me e lui. E dicevo, io pensavo, vabbè, ma è ovvio, cioè, stiamo parlando di Javier, un musicista eccezionale, e lui mi faceva notare soltanto il volume del gain di entrata del microfono. Mi diceva, vedi, tu hai il volume troppo alto perché sei moscio, lui invece, che è più solido di te, c'ha volume di gain inferiore. Questa era, secondo lui, l'unica differenza che avevamo di approccio alla registrazione.
0: Ci sono mille ricordi che sono condivisibili, e io non posso tenerti di più, ma ne abbiamo miliardi, anche perché abbiamo condiviso un sacco di tempo insieme. E io vorrei soltanto, insomma, approfittare anche di te per sottolineare come tutte le persone, no, che siamo passati attraverso la scuola, cioè l'ambiente che si creava in quella scuola intorno a lui.
1: Era unica. Stiamo parlando di una scuola che non era una scuola di musica normale, cioè si assaporava e si sentiva qualcosa di diverso. Non era una scuola normale, non era una scuola, diciamo, riconosciuta dallo Stato, quindi non ti dava nessun attestato che potevi tu usare per lavorare, ma era pieno di musicisti di un valore altissimo. E di dove ti giravi tra insegnanti e allievi c'era il cerciore dei musicisti romani dell'epoca, ed eravamo tutti stati allievi di Tony, e lui era unico da questo punto di vista. Tre generazioni di musicisti sono stati presenti il giorno del funerale,
0: sì,
1: tre.
0: Sì. E tutti ci siamo ritrovati come amici, perché poi anche questo è un ambiente di amicizia e di,
1: esatto, e di tutti intorno a una tavola davanti a 5-6 polli
0: i famosi polli
1: da mangiare.
0: A un certo punto si sospendevano le lezioni, non dico che il mix diventasse un tavolo, perché non era vero, però i tavoli del solfeggio diventavano, diciamo, deschi imbanditi, arrivavano questi polli dalla friggitoria.
1: Era un momento unico, e non potevamo, cioè dovevamo per forza banchettare con lui.
0: Esattamente.
1: Modo in cui voleva lui.
0: Esattamente. Io ti ringrazio tanto. Adesso sentiremo qualche altro brano del disco Return to 80 Street. Ci sei anche tu, c'è Giuseppe Russo. Sì. Spero di avere la possibilità. Noi stiamo cercando, adesso lo dico in anteprima, di organizzare un concerto in ricordo di Tony, e magari anche più di uno nel corso del tempo. Sicuramente l'obiettivo è uno fra settembre e ottobre, e immaginiamo che ti dicono. Non si sa bene come, perché poi bisogna trovare chi le suona quelle parti.
1: Sì,
0: di
1: esatto,
0: basso.
1: Io ci sarò molto volentieri. Adesso bisogna vedere chi avrà il coraggio di mettersi al basso, ma io ci sarò pronto.
2: Candidiamo Alessio.
0: No, e poi guarda, ti dico, Gianluca, con tutto, ma è impossibile, è veramente impossibile, lo dico col massimo rispetto delle mie pseudo capacità, però ci sono, insomma, amici che si impegneranno per farlo. Già lo annunciamo adesso in anteprima. Grazie, ti abbraccio forte.
1: Grazie a voi, un abbraccio grosso.
0: Giuseppe Russo, sassofonista e allievo, musicista del gruppo Trigonos, amico di Tony, come tutti quelli che ascolteremo. Vai con un altro brano.

0: E questa è sempre la musica dei Trigonos di Tony Armetta, più vari musicisti presenti all'interno di questo lavoro. E allora, Alessio?
1: Sì, questa che stiamo ascoltando è Dance from Lost Time, tutte tratte dal disco Return to 8th Street, Trigonos Modern Jazz Unit. È il penultimo disco di Trigonos e di Tony, ne è uscito un altro da poco, che poi insomma citeremo e inviterò tutti ad ascoltare. Dobbiamo avere al telefono un'altra testimonianza, un altro amico di Tony, Andrea Romanazzo, mi senti?
2: Ciao Alessio, sì, ti sento, eccomi.
1: Ciao Andrea, grazie della tua disponibilità. Ho voluto, insomma, così, io ripeto, mi scuso con chi non ho coinvolto in questa cosa, ma l'ho fatto proprio il giorno in cui abbiamo salutato Tony, un po' così, di pancia, no? Allora,
2: certo.
1: Così. E niente, io, Andrea Mazzo, bassista, contrabbassista, bravissimo liutaio tra l'altro, e niente, allievo di Tony, amico di Tony, e volevo da te semplicemente un ricordo che ti viene, che ce n'è un miliardo. Tu, diciamo, io quando venni a scuola, che era il 2000-2001, tu eri già diciamo della generazione, non anagraficamente ma didatticamente precedente, ci siamo un po' incrociati, sì. Poi sei venuto a insegnare lì a scuola, non so, decidi tu cosa vuoi ricordare di Tony, ce ne sono troppe di cose, lo so, me ne rendo conto.
2: Il rapporto con lui inizia nei primi anni del 90 e già era conosciutissimo, diciamo, negli ambienti musicali e nei quartieri limitrofi si parlava già di lui come una figura mitologica, direi. Quindi non ti aspettavi cosa sapere quando tutti ti dicevano che se volevi fare veramente musicista dovevi andare a studiare con Tony Armetta.
1: Lo dissero anche a me, stesse cose, identiche.
2: Poi te lo trovi davanti e non ti immagini questa stazza mastodontica che lui aveva fisicamente, ma anche questa energia strabordante che manifestava. E l'impatto era un po' che lui già ti conoscesse, cioè sentivi già una certa familiarità nell'incrocio, nell'incontro con lui, ecco, come se era un po', come dire, un destino, ecco, c'era questa forza da parte sua, questo carisma empatico, no? Che faceva sì che entravi subito in confidenza, lui entrava subito in confidenza e tu di conseguenza non potevi fare altro che abbandonarti anche alla sua spinta fisica, no? Al suo modo di essere così presente fisicamente, che era bellissimo. E poi da lì poteva nascere un percorso, anzi nasceva sicuramente un percorso che abbiamo fatto tutti quanti, ognuno a modo nostro, e lui con la sua, diciamo, visione e anche autorità, però anche, come dire, in un modo burbero ma gentile, sicuro, si trasmetteva tutto, si trasmetteva dalla didattica all'affrontare la vita, insomma è stato così importante per tutti noi, per tutti quelli che abbiamo avuto a che fare con lui, siamo così tanto tanto legati.
1: Sì, senza dubbio, siamo rimasti anche un po' tutti quanti di stucco a quella terribile notizia, io onestamente non me l'aspettavo, immagino nessuno di noi. Tu hai detto una cosa importante l'altra volta, ti saluto con questa cosa che mi ha molto ispirato, me l'hai detta tu, l'altra volta quando stavamo lì a salutare Tony, cioè, la scuola di musica di Tony c'è ancora, si chiama Mia Progetto Musica, non è più quella che era quando c'era Tony è sempre rimasto come figura di riferimento, la stiamo gestendo io con un altro suo ex allievo, ma non è più quella, però potrebbe essere importante riportare quello spirito. È difficile, perché Tony è inimitabile, però potrebbe essere interessante e importante riportare quello spirito e quel, diciamo che noi abbiamo più che altro tenuta in piedi dopo il Covid, purtroppo l'anno dopo il Covid è stata veramente una mazzata molto forte per quella struttura,
2: certo.
1: Però ecco, quello che hai detto è importante, magari potrebbe essere la nascita di un altro progetto per ricordarlo, per la cosa che forse lui amava la musica, amava suonare, ma secondo me amava tantissimo insegnare ai suoi allievi, non so se sei d'accordo.
2: Sono d'accordissimo, sì, sono molto d'accordo, la didattica era molto molto importante e questa energia che lui aveva, aveva proprio la forza di condividerla pienamente, insomma, con tutte le persone che incrociavano il suo percorso, no? Poi a un certo punto era così tanta questa energia che da insegnare soltanto ai bassisti e ai contrabbassisti, Tony a un certo punto ha iniziato ad insegnare a tutti, perché certo, aveva da dire ai batteristi, ai sassofonisti, ai pianisti, ai cantanti. Questo insomma chiaramente come dire fa capire quanto fosse largo, ecco, un po' sconfinato il suo know-how, ma anche il suo approccio alla musica così globale, ecco, non si trattava solo di imparare a suonare il basso e il contrabbasso, era proprio un approccio alla musica, insomma, bellissimo. E sicuramente lo spirito di Tony in qualche modo stimolerà noi per sempre, e anche per quanto riguarda il progetto MIA e la musica e la scuola di musica e la sua didattica, cioè dobbiamo pensare che sia così, crederlo e sentirlo, perché è così.
1: Assolutamente, esattamente. Riuscire in qualche modo a condividere anche per chi non ha potuto fruirne da lui questa energia, questo amore per la conoscenza musicale, questa capacità di comunicarla, penso che sia una mezza missione, diciamo così. Andrea,
2: lo è.
1: Grazie tante, grazie, ti abbraccio forte, spero
2: grazie
1: di vederti presto.
2: Grazie a te,
1: presto.
2: Alessio. È
1: ciao.
2: Stato un piacere, un onore, un abbraccio.
1: Grazie, ciao. Andrea Romanazzo, allievo di Tony, musicista, bassista, contrabbassista e liutaio. Tra l'altro, io ci ho studiato anche contrabbasso con Andrea Romanazzo. Con Tony non lo usavo, però a un certo punto avevo voglia di approcciare questo strumento e ho fatto delle bellissime lezioni con Andrea. Vabbè, questi sono ricordi personali, non c'entrano niente. Mandiamo un altro brano, ci avviciniamo un po' alla conclusione.
0: Che ne frega. Che ne frega, la quarta traccia, sempre dall'album dei Trigonos.
1: Perfetto.

0: un altro estratto dal disco dei Trigonos, Modern Jazz Unity, l'album si intitola Return to the 80 Street. Allora, in collegamento, no, Alessio, chi abbiamo adesso?
1: Un altro allievo di Tony, un chitarrista.
0: Ricordiamo, stiamo facendo uno special in ricordo, sì, di Tony Armetta, certo, musicista, certo, producer e molto altro, che purtroppo è venuto a mancare un po' così, veramente in maniera inattesa, improvvisa, qualche settimana fa.
1: Sì, con noi al telefono Francesco Carretti. Ciao Francesco.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Grazie alla disponibilità. Francesco è un amico, ma eravamo tutti un po' amici lì, gli allievi di Tony, insomma il mondo di Tony era caratterizzato da questa diciamo, Tony aveva questa capacità di circondarsi di persone che poi creavano un legame vero. E Francesco, tu hai studiato con Tony e tra l'altro Tony è stato anche il produttore di un disco, di un tuo progetto musicale. Insomma, siamo qui per ricordarlo. Decidi tu cosa vuoi ricordare di lui, se c'è qualcosa di importante che vuoi raccontare di lui. Insomma, il legame era molto forte, lo sappiamo.
2: Sì, vabbè, diciamo è difficile incominciare, soprattutto dire magari qualcosa che non abbiano detto gli altri. Credo di aver conosciuto Tony prima sicuramente del 2009, che è l'anno in cui sono approdato nella sua scuola di musica, perché praticamente partecipavo a una sorta di esibizione organizzata da un'altra scuola di musica a Casperia, e dato che in questa scuola di musica lavoravano molti ex allievi o comunque compari di avventure di Tony nella scuola di musica, tra cui Ludovico Piccinini e Gianluca Barberini, lì a Casperia ci stava pure Tony in quel periodo, e mi ricordo che tra tutti girava c'era questa voce: ah, ma c'è Tony Armetta, no, perché poi mi guarda Tony Armetta, no, quello forte, quello poi. Perciò il primo impatto era, insomma, di una figura mitologica, come diceva Andrea Romanazzo, cioè di qualcuno che in qualche modo era un'autorità e incuteva anche una certa soggezione. Però era anche quello da cui si andava per studiare, per migliorare, per fare lezioni di solfeggio, e tanti che ho conosciuto infatti studiavano solfeggio con lui perché dovevano prendere la licenza. E niente, perciò poi nel 2009 entrai nella struttura di mio progetto musica. E poi nel corso degli anni, prima facendo un laboratorio ormai storico, ma che ha visto diciamo membri di varia tipologia.
1: Bravissima. Antiche cantine musicali.
2: Antiche cantine musicali.
1: Che mi hai ricordato.
2: Insomma, antiche cantine musicali che, insomma, ci bazzicavano: Edoardo Pedretti, c'è stava Tiziano Matera, Luca Monaldi, insomma, cioè, tutti musicisti incredibili, e poi anche il buon Francesco Ferilli, con cui ho continuato a suonare imperterrito per tutti questi anni.
1: Pablo è il primo bassista, ti ricordi?
2: Pablo, c'era Pablo anche Castellani. Matteo Alparone, insomma, quello era. Sì, cioè, c'era molto quest'idea del laboratorio, della factory, in cui comunque tutti quanti questi studenti e musicisti, anche di livelli diversi, perché quando sono entrato io erano i miei primi approcci verso il mondo della musica, e quando poi entrai già c'erano molti miei colleghi più avviati di me, che però stavano lì per studiare. E c'era questo senso anche un po' di famiglia, che sicuramente già è stato detto, però era molto importante, perché sapevi che una volta che entravi a far parte del giro di Tony, voleva dire tante cose, perché voleva dire non solo studio e mazzate, però voleva dire pure stare tanto tempo insieme ad altri musicisti, in mezzo a tanta musica, confrontarsi tantissimo, perché poi le lezioni di Tony erano aperte.
1: Sì, perciò, sì, io ricordo la mia prima lezione con Tony, che mi presentai lì un pochino anche convinto di me, ma e poi dopo mi resi conto di essere veramente, diciamo, digiuno di qualsiasi conoscenza reale di musica, però già suonavo eccetera, e mi sedetti accanto a lui. La lezione del tempo le faceva nell'attuale sala di ripresa, vabbè, lo sappiamo noi che ci siamo stati, non chi ci sente ovviamente, e io ero, cioè, ero io con lui e accanto a me c'era gente che mi guardava e io dicevo, ma cioè, chi è sta gente? E lui diceva, ti intimorisce la gente, da Maccioni? Ti intimorisce? Mi fece fare una scala maggiore a 2 ottave e io ero lì veramente sprofonda, perché la feci, ma veramente vabbè, lasciamo perdere.
2: Tony ti metteva alla prova, perciò avere gente, perché poi c'era sempre qualche amico che passava sia in studio che a casa.
1: Sì, sempre.
2: E l'abitudine era quella, insomma, di metterti in mezzo, ma era,
1: ed era formativo,
2: propedeutico.
1: Era bravissimo.
2: Assolutamente.
1: Esatto.
2: Perciò diciamo, questa cosa ovviamente con sé poi portava non solo le mazzate, ma io, diciamo, uno dei periodi più belli che ho passato con Tony sono stati proprio quando facevo Avanti e Indietro da casa sua e lui poi mi preparava la pasta per pranzo, cioè si passavano ore e ore mentre si avvicendavano persone dentro casa, ma gente di tutti i tipi, anche altri musicisti che passavano a fare un saluto, perciò cioè, è difficile poi riuscire a spiegare, insomma, una situazione anche così viva, dove poi la lezione non diventa soltanto tra te e una persona, ma diventa con l'utaio che passa a fare un saluto, il musicista che magari si è appena fatto un giro importante in Europa, cioè, insomma, ne accadevano di tutti i tipi, sia in studio che dentro casa, però Tony ha sempre messo gli allievi al primo posto e perciò, nonostante i mille affanni, trovava sempre un buco in cui inserirti, e che poi alla fine non era mai un buco, perché poi ci passavi le ore con
1: le
2: lui.
1: Ore, è vero. Lui agli allievi li metteva davanti a tutto, questo è vero. Ed è...
2: Sì, quello è assolutamente vero, ed è forse anche quello che ha trasmesso di più, credo, a tutti gli altri, cioè, nel senso, una certa dedizione nei confronti non solo della didattica, ma proprio degli allievi. Lui, una cosa che mi diceva sempre quando ho iniziato a insegnare anch'io, di informarmi sempre anche proprio sulla vita degli allievi con cui interfacciavo, ma non perché uno se dovesse fare gli affari degli altri, ma per capire anche qual era la situazione generale, cioè se era uno che aveva la possibilità effettivamente di mettersi a studiare, se aveva particolari ambizioni, se aveva particolari problematiche. Era uno che ci teneva e quello lo faceva con un'attenzione proprio al 100%, e questa io l'ho ritrovata anche in altri suoi amici e insegnanti che, insomma, che provengono dal suo mondo, tra tutti Ludovico Piccinini, che, vabbè, come sai, è stato il mio insegnante di chitarra principale per tanto tempo, anche quello che mi ha fatto appassionare allo strumento, ma alla stessa maniera Ludovico è uno che mi ridava un po' quell'idea là, cioè che ti dava il passaggio delle rivolte, ti riportava a casa, ti invitava a casa sua, cioè
1: è un modo
2: cambio importante,
1: un modo empatico di fare. Tra l'altro Ludovico Piccinini lo stiamo sentendo nel disco che stiamo mandando, insomma, è il chitarrista di Te Dico. Francesco, grazie, purtroppo il tempo, potremmo stare le ore a parlare di Tony, io lo dico a tutti, ma è così, però è importante anche parlare un poco per ricordarlo. Ti ringrazio di essere intervenuto.
2: Grazie a voi,
1: un abbraccio forte.
2: Saluto.
1: Ciao Francesco,
2: un abbraccio, ciao.
1: E pensa, Gianluca, che a me Tony, dopo le prime lezioni, che vedeva che io ero un po' estio, no? Dice, ci siamo conosciuti, tu quante ore puoi studiare al giorno? Ma una, due, otto, come otto. Allora mi fece fare l'orario settimanale.
0: Mamma mia.
1: Mi fece fare l'orario settimanale in cui effettivamente io vedevo che c'avevo molto tempo più di più per studiare di quello che io immaginassi, questo per capire. Mandiamo
0: un altro brano e poi
1: l'ultimo contributo registrato e poi salutiamo. Penso che insomma sia stato, ti ringrazio Gianluca.
0: Figurati, un piacere, anzi. Questo. Purtroppo dovevo anche realizzare un qualcosa, si era entrato in contatto con Tony Armetta di recente per un progetto al quale chissà se sarebbe mai arrivata risposta da chi di dovere, si era in attesa, però ecco, purtroppo
1: è vero,
0: per questo evento
1: ma
0: che
1: chiesto
0: si stava
1: di
0: costruendo
1: di mettervi in contatto per un progetto live che tu dovevi anche, vabbè, adesso non lo diciamo tanto,
0: non, purtroppo non si farà, e quindi ci ascoltiamo un altro estratto.

0: E allora, un altro estratto dai Trigonos, Melanconia Princesa, e allora siamo quasi in conclusione,
1: sì,
0: ma abbiamo
1: quasi
0: contributo.
1: Esatto, non poteva essere presente in diretta telefonica oggi, però ho voluto lasciare un suo ricordo. Ieri ho registrato una battuta insieme ad Alessandro Corsi, che è un bassista e un musicista eccezionale, che ha avuto a che fare anche lui tanto con Tony, e sul piano musicale, artistico, ma anche umano. Mandiamo un pezzettino della nostra chiacchierata di ieri, perché è un bel ricordo anche questo. Come detto nell'introduzione, ho scelto una serie di amici, perché di questo si tratta, un po' diciamo random, ce ne saranno tanti altri probabilmente che non interverranno in questo piccolo spazio di ricordo e di dedica al nostro Tony, però insomma tant'è. Ovviamente come anche poi agli altri armettiani, agli altri bastardi armettiani, così lui ci chiamava, noi allievi. Tu sei stato il suo allievo per pochissimo tempo, va detto. Vabbè, raccontalo tu, quando hai conosciuto, come hai conosciuto Tony, quando l'hai conosciuto, racconta qualche aneddoto del vostro rapporto, in che modo vi siete conosciuti, incontrati.
2: Ciao Alessio, grazie a te innanzitutto, fa piacere essere qui, che insomma pur nel dolore, nello stupore, insomma, mi fa molto piacere di parlare di Tony. Io Tony l'ho conosciuto 25 anni fa e sono stato suo allievo, allora, in realtà di basso elettrico per un solo mese, perché io non ho retto però davvero però a me Tony ha cambiato, facciamo lezione sul suono, semplicemente tra virgolette, quindi sul tocco. Io ero già formato, insomma suonavo già da diversi anni, però mi ha sconvolto la vita, perché per un anno sono stato quasi congelato a elaborare questa spinta pazzesca che mi ha dato, e insomma mi porto ovviamente dietro, mi ha formato in quel senso lì in maniera pazzesca. E l'altra invece, il percorso più lungo l'ho fatto sul contrabbasso e sul piano, sul solfeggio, con quale ho fatto prima l'esame da pianista e poi la missione di contrabbasso. E quella è una delle cose, ora vado un po' random, però ecco, tra le cose più preziose che mi ha lasciato, perché è un percorso che ho fatto con molta fatica, anche con diffidenza, perché non, insomma, non è che proprio volevo, però alla fine poi è quello che mi sono ritrovato oggi per insomma il lavoro che faccio, è stato fondamentale, e quindi ho voluto insomma credere a questa direzione che mi ha caldamente consigliato, diciamo così. E quindi questo è un aspetto, e altri aspetti di Tony Vente l'ho conosciuto appunto come maestro e poi come produttore.
1: Esatto, quello anche interessante, perché lui è stato importante anche in un altro pezzo del tuo percorso artistico, oltre che nella formazione.
2: Certo, sì, è stato con lui il primo disco di Capolinea che ha prodotto, e poi tre dischi con la VAG, che è il duo con la mia compagna, e lì vabbè è l'universo, cioè, sono milioni di ricordi, e la cosa meravigliosa è che l'ascolto che riusciva a dare però anche nella grossa personalità dei suoi contributi, quindi era molto creativo, un lavoro bellissimo, chiaramente informale, cioè qualsiasi cosa arrivasse si poteva fare, ah sì, mettiamo il microfono collegato qui, in mezzo intanto arrivava un vassoio di pasticcini,
1: esatto. Quindi,
2: e questo era meraviglioso, quindi sempre in ascolto, ogni cosa che si proponeva si cercava di farla, e appunto era molto bello che si inseriva sempre dove c'erano magari idee poco chiare da parte nostra, cioè era tutto comunque un elaborare virtuoso. Questo era meraviglioso, che poi era, alla fine io posso dire, era proprio la sua persona, perché l'altra parte poi è l'amico, perché poi si sviluppa un'amicizia bellissima, e era proprio così la cosa che era meravigliosa di Tony, secondo me era che c'era questa grande capacità umana di ascoltare, poi è quello insomma che poi tu sai, ci conosciamo pure da tanto tempo, cioè tutto quello che è nato intorno a scuola eccetera, cioè una fauna umana incredibile, no? Un branco di pazzi, però tutti quanti, come dire, con la loro identità ben precisa, e questo mi ha colpito molto dal primo giorno che ho messo Poi te lo racconto perché non ricordo.
1: E questo è per motivi di tempo dobbiamo sfumarlo, ma già ha detto tantissimo Alessandro, una meravigliosa favola umana. Ecco, io mi sento molto di condividere questa definizione rispetto al portato di rapporti, di condivisione, di insegnamento che è collegato alla figura di Tonio Armetta, per me, ma come vedete per tantissime altre persone.
0: Beh, tutte le bacheche, tante bacheche anche dei social alla notizia della sua scomparsa hanno espresso veramente tanto, tanta emozione, tanto cordoglio, tanto anche stupore per quello che era successo.
1: È una persona che sapeva, diciamo, stimolarti dal punto di vista della musica, della passione per la musica, del rispetto del sacrificio nei confronti della musica, in maniera burbera, in maniera brusca, ma anche in maniera empatica, e poi era sempre disponibile come insegnante, come amico, come figura di riferimento. Una figura musicale e artistica, come sempre uno dice queste cose, però che probabilmente è stata molto sottovalutata rispetto al suo valore reale. Lui per tanti anni, secondo me, ha anteposto l'amore e la passione per gli allievi, per la didattica, all'espressione delle sue enormi capacità. In questi ultimi anni si stava dedicando invece a questo. Due dischi usciti nel giro di 4 anni, insomma, lo testimoniano, e niente, purtroppo è successo quello che è successo.
0: Eh sì.
1: Io Gianluca ti ringrazio
0: No,
1: tanto
0: figurati,
1: di questa ospitalità.
0: è stato un piacere, quindi ecco, raccogliere anche tante testimonianze così in diretta che hanno fatto capire meglio, magari anche a chi lo conosce di meno, ecco, il musicista, il producer, l'uomo Tony Armetta. E quindi grazie Alessio Ramaccioni per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a chi ci ha seguito e ci ha ascoltato. Invito naturalmente tutti che magari grazie a questa trasmissione, a questo podcast, scoprono o riscoprono questa figura, di andare a cercare le sue produzioni musicali, il suo, insomma, le tante belle cose che ci ha lasciato. Grazie Gianluca.
0: Bene, quindi tra poco arriva 33x2, la trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Come disco novità avremo gli Horse Lords, e invece come disco del passato i Matt Bianco. E quindi buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, poi ci sarà tutto il resto del palinsesto: Angelo Pianizzola, Panopticon, Vanessa Next con Next Generation, Groovy Times, e poi Melting Pot con Riccardo Maggini, Cats and Jammer e via dicendo. Solo per la giornata odierna. Io sarò di nuovo con voi venerdì dalle ore 16 con Alternitalia. Ciao ciao e buon proseguimento d'ascolto con RCA.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Bentrovati, benvenuti, nuovo appuntamento di 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente, uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, puntata numero 162, 162esimo episodio, e come disco novità avremo gli Horselords da Baltimora, il loro sesto disco intitolato Demand to be Taken to Heaven Alive, e come disco del passato gli inglesi del 1984, Matt Bianco, Whose Side Are You On? Ebbene, quindi di questo album dai suoni più jazz, latin e pop ne parleremo più tardi. Ora ci concentriamo sugli Horselords, che propongono invece un sound ripetitivo, ciclico, ma dove all'interno ci sono delle poliritmie, dove ci sono degli movimenti musicali circolari, ma che nello stesso tempo in ogni piccolo cerchio hanno quelle piccole variazioni che sono figlie anche di musicisti assai preparati, ma che non diventano schiavi della tecnica, bensì la mettono a servizio di un qualcosa che possa ipnotizzare. Tra l'altro, in questo nuovo lavoro hanno aggiunto anche degli elementi di fiati e delle voci che intervengono non con la classica strofa ritornello, ma con, ecco, degli interventi un pochino più di chiave minimale, quasi effettati in certi passaggi. Insomma, il gioco musicale di questa formazione è veramente interessante. Gli amanti della musica kraut tedesca, gli amanti di un certo post-rock più ripetitivo figlio dei Tortoise, gli amanti anche di certe sonorità afro troveranno veramente soddisfazione nell'ascolto degli Horselords, gruppo ancora di culto, ma che insomma si sta facendo sempre più conoscere meritatamente. Eccoli qui, allora, ripeto, l'album è Demand to be Taken to Heaven Alive, il loro sesto per quel che riguarda gli Horselords come disco novità qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta.

Ebbene, ci siamo gustati come disco novità il sesto lavoro degli Horselors, degli statunitensi Horselors, l'album intitolato Demand to be Taken to Heaven Alive, e quindi siete all'ascolto di 33x2. Questa trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, e in questa puntata numero 162, come disco del passato, daremo spazio tra poco al primo lavoro del 1984 dei britannici Matt Bianco, Whose Side Are You On, e quindi ci gusteremo delle positive vibrazioni pop, jazz, latin, bossa, e questi erano alcuni degli elementi musicali di questa formazione, che nacque in un periodo britannico sicuramente ostico. Si veniva dal punk, si veniva e si viveva il thatcherismo, si viveva un sound anche di denuncia, con gli scioperi dei minatori, quindi sonorità aspre che venivano da certi circuiti del post-punk e della sperimentazione dell'industrial. Dall'altra nascevano o già erano nati i New Romantics, che davano un tocco di colore e di vitalità a quel periodo sicuramente tormentato per l'Inghilterra. Ma poi c'erano anche formazioni invece di stampo, ecco, più musicale, collegato ad elementi, come ho detto prima, di latin, jazz, pop, soul. Pensiamo ai Carmel, ai Style Council, a Sade, tanto per fare dei nomi. Ma c'erano anche Matt Bianco, guidati da un sound sicuramente ammaliante, che ebbe grande successo con questo disco, sia in Italia che nel resto d'Europa si fecero notare assai. Io adesso li ho recuperati, li ricordavo già dall'epoca, ma vedendo recentemente uno special dedicato a Disco Ring, storica trasmissione che andava in onda sulla Rai principalmente la domenica nella prima parte degli anni '80, beh, sono apparsi a un certo punto anche Matt Bianco, e riascoltandoli ho detto: cavolo, però mica erano male. E infatti poi me li sono andati a recuperare ben bene, e devo dire che soprattutto questo primo lavoro è assolutamente accattivante, mi va così di condividerlo con voi. La voce femminile, quella di Basea, che poi intraprenderà una carriera solista, lei che così fa da cori e da contraltare al cantato, diciamo, più protagonista maschile di Mark Riley. E poi c'erano le indubbie capacità compositive e musicali del terzo Danny White. Insomma, mainstream d'epoca che funziona molto di classe, così come erano molto di classe tante realtà di quel periodo che ho anche citato prima, ripeto, primi fra tutti ad esempio Sade e Style Council. Ma i Matt Bianco vengono ricordati ancora molto bene, hanno continuato la loro carriera con alterne fortune, sono ancora in giro, però insomma noi li andiamo a ripescare quando erano più che mai giovani, con questo album assolutamente godibile, che ben si abbina al clima così più estivo e magari vacanziero che magari alcuni di voi stanno vivendo in questo periodo. E allora buon ascolto, Matt Bianco all'interno di 33x2 qui su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragioni di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista veramente degno di questo nome non bisognerebbe chiedere che quest'atto di lealtà, educarsi al silenzio.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

sfumiamo la sigla perché siamo già in ritardo. Buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Questa è Radio Città Aperta.it e quando sono le 18:15 di martedì, oddio, oggi è 14, martedì 14 luglio, inizia un nuovo appuntamento con Panopticon, la trasmissione del martedì pomeriggio che viene compagnia dalle 18 circa fino alle 20 con Angelo Pianizzola al microfono. Veniamo, Panopticon viene da una settimana di pausa a causa problemi lavorativi che non mi hanno permesso di essere qui la settimana scorsa per la diretta, prontissimi invece questa settimana con una nuova puntata come sempre alla ricerca di qualche bel disco uscito in questo 2026 che oltre ad essere, devo dire, un anno caldissimo si sta rivelando, come più volte ho ricordato nelle puntate precedenti, come dicevo, si sta rivelando davvero molto molto prolifico in fatto di nuove produzioni musicali. Come sempre faccio, tra pochissimo vi lascio i contatti per voi all'ascolto per partecipare in maniera attiva alla trasmissione. Prima però, visto che siamo in ritardo, iniziamo subito la trasmissione, ci andiamo ad ascoltare la prima band in scaletta. Iniziamo quest'oggi il nostro viaggio dalla Germania, loro sono Indirect Grail.

dunque inizio di trasmissione ad opera di questi giovani ragazzi tedeschi che io ho scoperto qualche settimana fa, ragazzi tedeschi che si fanno chiamare Indirect Grail. Loro sono all'esordio, questo è il primo album uscito che si intitola Insexil, cantano completamente in tedesco, mentre il titolo invece del brano che abbiamo ascoltato è inglese e si chiama Dancing with a Disease. Il lavoro è prodotto da una piccolissima etichetta tedesca e all'interno troviamo ben 7 brani completamente autoprodotti. E con Internet Grail abbiamo dato il via alla trasmissione, come ho detto in avvio di puntata. Vi vado a lasciare quelli che sono i contatti per voi che siete all'ascolto, e quindi 340-197-4468 è il numero per WhatsApp e Telegram per i vostri messaggi che arrivano qua direttamente a me davanti a questo monitor, splendido monitor che ho di fronte. E invece per quanto riguarda i social, Radio Città Aperta è attivissima su Twitter, Instagram ed anche Facebook. E con questo bel giro di basso in sottofondo andiamo ad annunciare il prossimo brano che è ad opera di una formazione inglese che proviene dal profondo nord inglese, da Hull, appunto nel nord d'Inghilterra. Loro si chiamano Life e questo è Buried Giant.

E questa è la coda finale dell'annunciato brano Buried Giants per Giant senza la S, Buried Giant per gli annunciati Life. Questo è il loro quarto album, Abstract Natural. Io li avevo trovati, devo dire, estremamente interessanti in occasione del loro secondo album, A Picture of Good Health. Poi, devo essere sincero, non mi hanno più entusiasmato. Il precedente album non era granché, a mio parere. E ora, invece, in occasione di questo nuovo disco uscito qualche mese fa, credo eravamo intorno a febbraio, io l'ho recuperato ad essere sinceri da poco, mi sembra abbiano recuperato gran parte dell'ispirazione che li ha portati a livello di qualche anno fa, un po' a fatica, ma sembrano tornare, ritrovare la retta via. E prima, in occasione del quando vi ho ricordato le pagine social della radio, vi ricordo anche che questa trasmissione Panopticon ha una sua pagina Facebook che potete trovare appunto Facebook con Panopticon RCA. La prossima formazione viene da Dublino, dall'Irlanda. È una formazione che sto seguendo molto molto da vicino. È uscito da poco un nuovo EP che si chiama League. Loro sono Nerves.

Questo è il sound dei Nerves da Dublino. La traccia appena ascoltata si intitola League ed è inserita nel loro nuovo EP appena uscito dal titolo Glorak. Di neanche un anno fa il loro esordio sulla lunga distanza dal titolo Gli Arma Right, sono quindi già al lavoro per del nuovo materiale che andrà quasi sicuramente ad infoltire la, la tracklist del nuovo album per appunto questi Nerves. E sia per questo EP sia per quelli iniziali come anche per il disco sono stati diciamo così presi per mano da Daniel Fox dei Gilla Band, altra grande formazione sempre di Dublino, e questa cosa ci fornisce un ottimo aggancio per il prossimo brano, perché proprio i Gilla Band sono tornati, sono usciti da pochissimo con un nuovo brano che noi ci andiamo immediatamente ad ascoltare, nuovo brano dal titolo Giraffe.

e devo dire un sound sempre molto molto coinvolgente per i nuovi Gilla Band, che appunto, come dicevo, tornano dopo ben 4 anni di silenzio e tornano a rilasciare del nuovo materiale, rappresentato da questa Giraffa appena ascoltata, singolo uscito con per l'etichetta Rough Trade, e in concomitanza dell'uscita del brano è stato anche annunciato il loro prossimo tour europeo, che toccherà anche, tra le altre cose, l'Italia, purtroppo solo a Milano, nel febbraio prossimo, a febbraio 2027. Gilla Band, ex girl band, li ricordiamo davvero con grandissimo piacere, almeno io li ricordo al tempo dei loro esordi, quando uscirono nel 2015 Holding Hand with Jamie, e poi ancora con il loro secondo album, The Talkies.

Makeshift Art Bar con il brano Servant, brano inserito nel loro EP Chocolate, uscito non più tardi di qualche mese fa. Questa è una formazione secondo me estremamente interessante. Loro sono di Belfast e hanno un sound davvero come dire particolare, molto articolato, pieno di contaminazioni e pieno anche di sfumature che vanno dal post-punk, dall'art rock.

E dunque, dopo Makeshift Art Bar, che io vi consiglio assolutamente, andate ad ascoltare il loro materiale, cambiamo decisamente mondo e genere, andiamo dall'altra parte dell'oceano, in quel di Boston, perché è uscito del nuovo materiale degli ottimi Juniors.

E questi sono i nuovi Junius con il brano The Oracle, brano estratto da Sotera, appunto la loro nuova, il loro nuovo disco. Il nuovo album arriva dopo, devo dire, parecchi anni di silenzio, anni passati tra progetti paralleli e quant'altro, e ora arriva appunto questo Sotera che sinceramente cerca un po' di ricalcare il solco tracciato negli anni e con i dischi passati, ma il tentativo per quanto mi riguarda è andato a vuoto alla grande. Disco davvero deludente e non poco per una band che a suo tempo era nata come una delle formazioni che doveva in qualche modo raccogliere l'eredità dei defunti musicalmente Isis, ma che evidentemente poi nel corso degli anni si sono un po' persi. Lontani sono infatti i tempi dei primi album, album come Forcing Out the Silence, dal quale è estratta questo brano che sta andando sotto la mia voce, che a questo punto lasciamo e ci risentiamo dall'inizio. Non sono sempre Junius nella loro forma migliore di qualche anno fa. Questa è Hiding Knives.

Ci siamo concessi un bis, questa era Hidden Knives per Junius, nel loro forse punto più alto della carriera. Eravamo nel lontano, in questo caso eravamo nel lontano 2004, quando uscirono con Forcing Out the Silence. Lasciamo ora i bostoniani Junius, siamo ormai a ridosso della pausa di metà trasmissione, pausa alla quale arriviamo con un'ottima formazione. Loro si chiamano Big Brave, ennesimo ottimo album per loro, In Grief or in Hope. Questa è What May Be the Kindness Wave. Loro sono Big Brave.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: ...33 per 2... ...66.
0: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

0: l'artista, la viserta, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Vuoi scoprire dove ha vissuto Elvis, dove si sono conosciuti i Pink Floyd o quali sono i posti più strani dove si sia mai tenuto un concerto? Insomma, vuoi viaggiare attraverso i luoghi del rock? Allora ascolta Rock Trotter con Eleonora Tagliafico tutti i lunedì dalle 18 alle 20, solo su Radio Città Aperta.it.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E siamo tornati in diretta con qualcosa di parecchio datato, ma di assoluto e di grande valore. Loro erano gli Straordinari Unwound. E il brano che ci siamo ascoltati è Summer Freeze, che così ad occhio e croce non sembra proprio riguardarci, visto le giornate infuocate che stiamo passando, ma comunque questa è stata una formazione davvero storica statunitense, che ha avuto il tempo di lasciarci in eredità 7 album tra il 94 e il 2001, data del loro purtroppo scioglimento. E questa Summer Freeze era inserita nel loro ultimo album in studio, Leaves Turn Inside You. Siamo intanto arrivati alle 19:20, siete sempre all'ascolto di RadioCittàAperta.it, questa è Panopticon con Angelo Pianizzola al microfono. Dopo un Wound torniamo a qualcosa decisamente più recente. Sono tornati dopo parecchi anni di silenzio anche i francesi Doppler.

siamo entrati in ambiti che abbracciano, se vogliamo, le sonorità di derivazione noise. Questi erano i francesi Doppler, che dopo un lungo silenzio durato ben 15 anni, tornano con appunto del nuovo materiale racchiuso in questo album dal titolo Pourquoi Disc. Perché questo album è la risposta, se vogliamo, la si può trovare ascoltando il lavoro composto al suo interno da ben 8 brani che appunto, come dicevo, forniscono la risposta al perché di questo album, che risulta decisamente un gran bel lavoro per loro, come dicevo, inattivi ormai da parecchi anni. Noi ce li siamo ascoltati con il brano che chiude per Quasi Disc, il brano dal titolo Where We Started. Ora invece è appena partita un'altra novità. Loro si chiamano Track Violence e questa è Kindly Wash Yourself.

E dunque questa coda finale di trasmissione stiamo ancora sondando suoni e ambientazioni di derivazione noise. Questi erano i canadesi di Montreal, Truck Violence. Ecco, infatti ho fatto la pausa proprio nel momento di silenzio del brano. Comunque, dicevo, questi erano Truck Violence, Kindling Wash Yourself è il titolo del brano che è inserito nel l'album appena uscito, The Whatever Vein Is My Body, per l'etichetta The Flancer.

per il prossimo brano rimaniamo in Canada, loro sono di dell'Ontario, li stiamo ascoltando già da qualche settimana, si chiamano Medieval Found Footage, questa è Shark Eats Men.

E dopo gli ottimi medieval found footage ci siamo andati a riprendere un brano degli Snapped Ankles, in questo caso alle prese con il loro splendido esordio Can't Play the Trees, Johnny Guitar, Colin Gosta, Berlin. Ricordo di un loro concerto qui a Roma al Monk in occasione proprio del tour per questo album qualche anno fa, un concerto davvero assurdo e straordinario allo stesso tempo, con loro che si presentarono sul palco travestiti da alberi, un qualcosa di assolutamente fuori di testa. Vabbè, ma gli Snapped Ankles sono un po' così fuori da qualsiasi schema. Noi però intanto siamo arrivati alla fine, quindi io ringrazio tutti voi in ascolto, vi do come sempre appuntamento a martedì prossimo dalle 18 alle 20, senza dimenticare per chi volesse la replica del mercoledì dalle 14 alle 16. Vi lascio come sempre con un ultimo brano questa sera ad opera degli Gnod. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento da Angelo Pianizzola.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

gente, ehi là, io sono Nex e questo è Next Generation. Come al solito ogni martedì dalle ore 20 per tenervi compagnia qui su RCA, la resistenza culturale attiva di RadioCittadella.it, e insieme parlare di quello che è il mondo dei videogiochi. Questa colonna sonora che effettivamente ascoltate qui in sottofondo è un po' particolare, ricorda veramente un po' il retro gaming di una volta, sembra uno di quei videogiochi anni 80-90 come colonna sonora, però in realtà non è propriamente così, perché pensate che questa qui è la colonna sonora di Undertale, composta da Toby Fox, che è un compositore nato nel 1991, quindi indubbiamente non potrebbe aver composto questa colonna sonora degli anni 80. Ci ascoltiamo un pochettino qualche brano per entrare un po' nel mood di questo gioco e poi cominciamo a parlarne.

Allora, questa appunto, dicevamo, è la colonna sonora che vi lascio in sottofondo di Undertale. Ma di che gioco stiamo parlando? Allora, cominciamo intanto col dire che questo è un videogioco di ruolo dove i personaggi hanno dei nomi un po' bizzarri ed è uscito nel 2015, quindi insomma, diciamo che non è esattamente un gioco storico, anche se, come abbiamo ascoltato un po' dalla colonna sonora, è un po' quello il riferimento, perché io l'ho provato questo gioco ed effettivamente dà proprio idea di un gioco di un arcade o delle vecchie Nintendo, anche se appunto parliamo di un gioco del 2015, quindi tutt'altro che così tanto vecchio. Sviluppato da Game Maker, quindi questo studio di Toby Fox, come abbiamo detto prima, che è questo genio che si è praticamente occupato di tutto quanto, appunto, come dicevamo, dalla colonna sonora a vari aspetti del gioco, tranne insomma qualche grafica e a qualche design di personaggi. Però insomma, diciamo che è un grandissimo genio Toby Fox. E è un gioco uscito per PlayStation 4 e per Xbox One e Serie X, appunto abbiamo detto nel 2015, all'inizio per Windows, e poi successivamente l'abbiamo trovato anche su PlayStation 4 e addirittura dal 2021 su Xbox, quindi è uscito un po' per volta, come si suol dire. Però appunto Toby Fox l'ha praticamente realizzato, quasi interamente ideato da solo, in un certo senso. Abbiamo detto è un videogioco di ruolo a tema fantasy, quindi anche solamente dalla grafica ricorda proprio qualcosa di molto molto tempo fa. Abbiamo detto anche che è un giocatore singolo. Una cosa molto interessante è che questo gioco è stato accolto veramente bene dalla critica e in molti casi lo hanno fatto diventare un vero e proprio cult. Secondo qualcuno Undertale è immenso. Allora, è molto particolare, deve piacervi il genere ovviamente, però quello su cui si basa è tantissimo la trama, elementi innovativi introdotti appunto dal punto di vista del gameplay, come anche altre cose importanti come la caratterizzazione dei personaggi e il fatto che il gioco venga frequentemente infrange costantemente la quarta parete e i personaggi alcune volte si rivolgono proprio al giocatore e sembrano quasi conoscere le azioni che questo ha fatto in precedenti slot di salvataggio. È un po' folle, me ne rendo conto, raccontato così, però questo gioco credo che sia veramente un must da provare, perché è veramente particolare ed ha insomma cambiato un po' quello che è, secondo me, la concezione di un normale gioco.

iniziamo intanto a parlare di quello che è un pochettino la trama, così poi entriamo nel vivo di questo gioco. Allora, un tempo umani e mostri vivevano insieme in perfetta armonia fra loro, ma poi ci fu una guerra in cui vinsero gli umani. Questi crearono la barriera, ossia un muro magico che può essere superato solo con l'anima di un mostro e di un umano e può essere distrutta solo da 7 anime umane. I mostri sono stati confinati appunto in questo sottosuolo, in una caverna dentro il monte Ebbot, e molti anni dopo un bambino di nome Frisk cade dal monte e finisce nel sottosuolo tra i mostri, e qui si incontrano fra altri personaggi, fra cui Sans, uno scheletro che ha la particolarità di ricordare ogni salvataggio, come dicevamo prima, e caricamento del gioco appunto. Quindi fate bene attenzione a quello che fate, anche quando poi ci ripensate. Poi c'è Papyrus, credo che si pronunci così, come al solito perdonatemi queste cose, che è il fratello minore di Sans e aspirante cacciatore di umani, però ha un animo buono. Poi abbiamo Undyne invece, che è una guerriera dalle sembianze di un pesce antropomorfo, e lei ha conosciuto gli umani tramite i manga, credendoli insomma documenti storici, quindi un po' particolare. Ora, intanto cominciamo col dire subito che penso che l'avete già un po' notato, ok? Che come curiosità alcuni personaggi hanno appunto il nome di font che usiamo per scrivere. Quindi come Sans o cose del genere sono proprio font di scrittura per PC. E fa... è molto buffa questa cosa, molto divertente, ma anche un po' geniale se ci pensate, quando non avete molta ispirazione, cercare un nome in un posto, ecco, insolito può essere una buona soluzione.

Allora, dicevamo quindi che questo gioco realizzato da Toby Fox, pensate, ha impiegato ben 3 anni quasi per vedere la luce. È stato finanziato con una campagna tanto di crowdfunding sul sito Kickstarter, lanciata nel 2013. E Fox poi appunto ha fatto ricorso a un software denominato Game Marker, e da qui insomma ha voluto creare qualcosa di diverso. Undertale lui l'ha realizzato completamente da solo, appunto, come dicevamo prima, fatta eccezione per alcune altre cose, però ha fatto praticamente tutto da solo, e è fortemente legato a varie citazioni, perché è influenzato questo gioco da tanti altri giochi e modi di proporre dinamiche in maniera diversa. Per esempio, pensate che la parte difensiva della battaglia è ispirata alla serie Mario e Luigi, l'attacco ai nemici invece è dalla serie Touhou, mentre lo sviluppo del sistema di battaglia voleva essere qualcosa di totalmente diverso, ma che fosse appunto coinvolgente come sempre in Super Mario. E per quanto riguarda poi appunto quello che è la difficoltà, Fox voleva far sì che il gioco fosse semplice, per addirittura far sì che questa cosa fosse un po' per tutti, fece collaudare il gioco ad alcuni amici non pratici quindi per padroneggiare al meglio il gioco. I dialoghi, per esempio, invece sono stati ispirati da Shin Megami Tensei del 92, e l'idea di completare il gioco negoziando e risparmiando gli aggressori è quello che poi effettivamente fa parte un po' anche di questa meccanica diversa. Questo gioco si ispira veramente a molte cose, ok? Ed ha molte curiosità. Pensate per esempio che ad un tratto durante il gioco incontriamo un altro bambino, che lui si chiama Chara, spero di pronunciarlo bene come al solito, e questo si offre di resettare tutto il mondo al posto del giocatore. In caso questa scelta venga fatta, il gioco si chiuderà e ricomincerà da capo, ma ricordando il tipo di scelte già prese durante la partita precedente. Quindi mai sottovalutare questo genio di Toby Fox, che ha effettivamente realizzato qualcosa di totalmente di strano. Nessuno va a pensare una cosa del genere, e quindi ecco, il gioco in realtà sembra quasi prendere vita e scegliere, e non è più passivo a quello che è il giocatore.

molto intensa questa colonna sonora di Undertale, composta appunto da Toby Fox. Intanto ricordiamoci, come dicevamo prima, che appunto il che cosa intendo per questo gioco a vita propria e sul fatto che la difficoltà è variabile. Appunto, lo sviluppatore ha fatto provare questo gioco, insomma, un po' di persone inesperte proprio per collaudarlo. Però in realtà la difficoltà non è selezionabile da quello che è un menu, come facciamo di solito sempre nei giochi, no? Quindi selezionare il livello di difficoltà facile, medio e difficile. Ma la difficoltà dipende quasi esclusivamente e interamente dalle scelte che il giocatore compie. Il gioco infatti non è tendenzialmente difficile se si sceglie di risparmiare, se si sceglie di risparmiare la parte dei mostri, quindi non ucciderli, ma diventa estremamente difficile e impegnativo, e per alcuni addirittura impossibile, proibitivo, se si intraprende la via del genocidio di massa dei mostri. Quindi in realtà si ha appunto il livello di difficoltà e di sfida in base a quello che è un po' il nostro mood. I combattimenti, per esempio, se scegliamo la via un po' più pacifica, sono tendenzialmente accessibili e si basano su meccaniche simili a un gioco come schivare proiettili, molto tolleranti, tranquillamente. La vera sfida è capire che quello che conta, quello che veramente cambia il corso di questo gioco, è come si gestiscono i dialoghi. Infatti, un po' il classico non farti un po' prendere dalla rabbia, ma sfogati a parole e cerca di risolvere le cose a parole, credo che sia un po' il mood generale di questo gioco, proprio perché in realtà si possono utilizzare appunto i dialoghi per cercare di contrastare certe situazioni e far sì poi di conseguenza che la difficoltà non aumenti e quindi di non uccidere mostri. Uno dei pochi giochi dove effettivamente non uccidere ci aiuta costantemente ad andare avanti nel migliore dei modi.

Come potete ascoltare un po' di sottofondo, effettivamente la colonna sonora è veramente molto molto varia. E quindi parliamo un pochettino di questo genio, di questo Toby Fox, pseudonimo di Robert Fox, americano, molto giovane, nato nel 1991, che è appunto un autore e compositore, conosciuto anche con il soprannome di Radiation. Deve appunto tutto quello, cioè tutta la, il suo essere famoso, proprio allo sviluppo di Undertale nel 2015. Ma sappiate effettivamente che poi è suo anche un altro gioco molto simile. Sì, lo so, scusate se purtroppo sto così col naso, andrà peggiorando nel corso di questa, di questo episodio, temo. È suo anche molto simile lo sviluppo del gioco Deltarune, che appunto è molto molto simile per certi versi, anche se poi non è considerabile un sequel, non ritroviamo gli stessi personaggi. Lui aveva già appunto composto, ha composto entrambe le colonne sonore, e nel 2017 ha composto anche la colonna sonora di Hiveswarp, videogioco con che condivide insomma l'ambientazione con Homestuck. Questo gioco qui appunto è un po' più particolare ed è la, sviluppato dalla World Pumpkin Games, sempre americano, e quindi insomma lui si è occupato principalmente delle musiche, ma la produzione e la direzione sono poi effettivamente di altri. Il motore è Unity, sviluppato principalmente insomma quindi su PC, ed è particolare, però appunto questo Hiveswarp è dal mondo di Homestuck, che invece appunto è un, appunto questo fumetto. Comunque, bando alle ciance, torniamo a Toby Fox. Ha composto insomma queste colonne sonore, ma in realtà lui si muove nei passi, muove i primi passi nel mondo dei giochi sin da quando era uno studente. Ha realizzato alcune cose in poesia, il pianoforte, e poi pian piano si è movimentata tutta la sua vita fino a far sì di diventare proprio un unico personaggio in grado di fare effettivamente poi colonne sonore, sviluppo e tutto il resto. Molto molto bravo. Nel 2016 addirittura ha rilasciato alcune composizioni che erano state scartate per Undertale. I brani in generale di questo, questa colonna sonora di questo gioco sono 101, se non sbaglio, e ce n'è anche uno extra per la versione Nintendo. Quindi, come potete sentire, sono anche molto vari. Lui è veramente bravo e incredibile. Adesso ci ascoltiamo infatti ancora un po' di questa musica e poi ci raccontiamo ancora qualche altra curiosità su questo gioco, perché effettivamente è molto particolare. Io appunto poi l'ho giocato e ve lo consiglio ovviamente se vi piace il genere, e soprattutto per variare un pochettino. Gioco appunto del 2015 e realizzato praticamente grazie alla campagna di crowdfunding, quindi questo incredibile genio di Toby Fox è riuscito a realizzare quasi interamente questo gioco da solo, e comunque insomma parliamo di vendite e un successo incredibile.

parliamo un pochettino di quello che è appunto ancora questo gioco. Pensate, è talmente vasto e particolare che i giocatori, a distanza di tempo, hanno continuato a scoprire nuovi elementi. Quindi giocare ogni volta lo rende molto particolare, molto adatto anche ai New Game Plus. Non tutti i giochi ce l'hanno questa caratteristica. Molto spesso poi sono sempre gli stessi, non vediamo differenze, invece qui c'è tantissimo. E appunto parliamo di un gioco che comunque ha visto la luce dopo 2-3 anni dallo sviluppo. E pensate che, come dicevamo prima, Toby Fox aprì questa raccolta fondi e addirittura in poche settimane superò la cifra richiesta ed ottenne appunto più di $50,000. E, come dicevamo, appunto, questo gioco si basa proprio sulla differenza del mondo umano e del mondo dei mostri, e quelli che poi sono i finali sono molti, infatti, e sono tutti quanti gestiti in base a quello che decidiamo di fare. I finali disponibili sono 10 e si ottengono appunto cercando di capire quanti nemici eliminare, chi eliminare e quali opzioni abbiamo scelto. Quindi, come al solito, ricordatevi, come dicevamo prima, che quelle che sono le vostre scelte sull'eliminazione dei mostri possono cambiare poi tutte le meccaniche e anche i finali di gioco. Una cosa interessante, appunto, come abbiamo detto prima, è proprio il nome dei personaggi, che hanno questi nomi presi dai font che troviamo appunto nei programmi di scrittura. Quando siamo all'inizio del gioco ci viene chiesto che nome vogliamo e dobbiamo proprio selezionarlo, e durante appunto questa scelta possiamo selezionare il nome che vogliamo, ma fra i nomi possibili non si può appunto inserire Sans o Toriel. E qua, in caso voi faceste questa scelta, vi sarà chiesto di cambiarlo. Se inserirete Frisk, si attiverà una difficoltà aggiuntiva negli scontri. Se inserirete A, qui avete presente tutte le A maiuscole, come quando dobbiamo rinominare un file, un'immagine che non sappiamo come chiamare, quindi mettiamo tasti a caso sulla tastiera, no? Facciamo così, esce fuori, una cosa del genere. Se invece mettiamo tutte A, il gioco vi prenderà in giro e dicendo: vabbè, non è che sei molto creativo. E questa cosa effettivamente è interessante, proprio perché evidenzia quanto questo gioco sembri avere una sua personalità.

come potete sentire, in realtà ci sono temi molto diversi a livello musicale, ma come abbiamo detto anche in passato, quello che poi torna molto spesso è sempre lo stesso elemento che viene riadattato. In questo caso si utilizza quello che appunto sono vari elementi musicali per poterli poi riadattare successivamente a tempi e velocità diverse e poter insomma creare comunque varie possibilità anche su un preciso giro di idee. Fra i personaggi appunto che rompono la quarta parete c'è appunto Sans, che si rivolge direttamente al giocatore, quindi molto interessante questa cosa come personaggio, e lui è anche uno di quelli che insomma potrebbe risultare molto ostico se vi trovate in una condizione in cui vi mettete molto contro i mostri. Nelle rovine all'interno del gioco c'è un punto in cui si entra in una stanza con tre Froggit e potete dire al terzo che i nomi gialli, che rappresentano i mostri che non vogliono più combattere, non vi piacciono, e lui li cambierà e saranno tutti scritti in bianco, ma avrete comunque la possibilità di far apparire nuovi colori di nuovo, ma questa volta saranno rosa. Quindi questo perché ve lo dico? Perché appunto i dialoghi sono sempre con il sottotitolo, e quindi in base a quello trovate il nome del personaggio e quello che dice, e questo è un elemento che effettivamente potrebbe tornarvi utile come curiosità. L'unico boss contro cui non è possibile contro cui non si può morire è Papyrus. Se durante lo scontro la vostra salute raggiunge lo zero, lui vi guiderà nel suo garage e vi darà la possibilità di affrontarlo di nuovo. Se continuerete a perdere, lui però vi farà passare lo stesso. Quindi non so, magari gli fate pena, non lo so. Potrebbe avere i suoi lati positivi, ma per i giocatori più incalliti che vogliono assolutamente vincere, forse un po' meno.

molto simpatica questa colonna sonora appunto di Undertale. Allora, intanto, prima di continuare a raccontarvi qualche curiosità e spaziare un pochettino in questo mondo di appunto Undertale, volevo come al solito ringraziarvi sempre per tutto l'ascolto, tutto l'aiuto che ci date e ricordarvi appunto che RadioCittàAperta.it è qui per cercare di offrirvi intrattenimento, informazione, cultura e molto altro. Noi vi ringraziamo sempre per il vostro aiuto, cercando appunto di condividere con voi quello che siamo, quello che facciamo, e apprezzando sempre quando condividete a vostra volta tutto quello che è il nostro impegno con gli altri. Vi ricordiamo che nella sezione Sostienici potete sostenerci anche con un piccolo contributo, e nella sezione podcast invece trovate tutti i vari podcast, tutte le varie puntate di Next Generation, ovviamente ogni martedì dalle ore 20 e mercoledì in replica alle ore 16, però ovviamente questo anche di altri programmi, cioè ad esempio La Bottega del Forno o 33x2 o Rock Trotter, ora solamente a memoria ve ne dico qualcuno, ognuno tratta qualcosa di diverso ed effettivamente può tenervi compagnia un po' quando volete. Quindi trovate sia i podcast in diretta nell'orario specifico appunto che trovate lì in programmazione sul sito, nella sezione apposita, oppure potete trovare insomma quando volete, cliccate lì sul tasto play e ritrovate sempre quello che poi effettivamente è la puntata andata in onda. Allora, questo gioco di cui vi sto parlando, Undertale, ci dice sin da subito che il giocatore non deve mai dare niente per scontato, perché appunto tutto è studiato proprio per cercare di dare un senso diverso e fare molta attenzione. Quello che il nostro personaggio compie è un po' come la fuga di Dante dall'inferno, è tutto un po' comico, un po' surreale, un po' malinconico, in questo caso ovviamente non tanto nel caso di Dante,

fa sì che si scopra via via quanto in realtà c'è una profondità, c'è uno studio dietro tutto questo. La dinamica non, insomma, non è certo nuova, ma Undertale è proprio, in Undertale è proprio fondamentale cercare di non tirare dritto, ma cercare proprio di comprendere quello che è la situazione. Gli elementi, insomma, sono quelli tipici di questo tipo di giochi, un po' come abbiamo detto, di ruolo. E infatti abbiamo i punti che possiamo trovare, insomma, e aumentare nel corso del tempo. Le meccaniche di combattimento, insomma, a volte sono comunque necessari i combattimenti. E comunque bisogna cercare di realizzare sempre di più quello che è poi lo scopo principale del gioco, sapendo che i vari finali, abbiamo detto che sono in totale 10, possiamo scegliere noi in base alle nostre scelte. Abbiamo già visto questo tipo di dinamica in altri giochi moderni, come appunto, non so, le classiche avventure grafiche da Life is Strange o anche quelle un po' più horror come Until Dawn. Effettivamente, in questo gioco la cosa è un po' diversa.

Intanto, parlando della colonna sonora, come abbiamo ascoltato in questo ultimo brano, per esempio, in quest'ultimo frammento, possiamo notare come in realtà quello che è il tema principale di un brano generalmente si basa sullo stesso tipo di movimento di note che magari viene spostato in maniera parallela su una nota e l'altra. Magheretto, allora, per fare un esempio, mi scelgo una nota all'interno di una tonalità e poi in base a questa cerco di creare quello che è un insieme di passaggi, ok? Per muovermi poi all'interno di questa tonalità stessa, facendo lo stesso tipo di passaggio su altre note, appunto, che ho scelto. Questo fa sì che il motivetto risulti più o meno lo stesso e si sposti e si tenda a traslare. Un po' tipico, molto in maniera semplicistica, anche di quelli che sono le frasi nel blues. Quindi prendo una frase melodica o anche, facciamo un esempio, a livello proprio di testo, prendo una frase e la ripeto magari in un altro mood, in un altro modo, però la frase è sempre la stessa. Questo è tipico anche, insomma, di vari tipi di scrittura musicale, però ecco, abbiamo ascoltato nel corso di questa puntata come effettivamente la colonna sonora sia molto varia, quindi da questi motivetti che si muove in maniera parallela a invece qualcosa di un po' più... Come potete sentire, tende a fare più o meno sempre lo stesso tipo di movimento, sia a livello ritmico che a livello di tempo, e questo fa sì che effettivamente poi incollati insieme possano diventare vari frammenti di appunto una colonna sonora. Abbiamo ascoltato, come dicevo prima, invece altri frammenti dove la melodia sembra svilupparsi un po'

di più per lunghezza in un certo senso, quindi una nota un po' più lunga con un arpeggio che l'accompagna, che si sposta poi insomma su qualcosa di più stabile e meno ritmico. Colonna sonora quindi abbastanza varia, un po' come effettivamente possono essere le scelte del gioco. Allora, quindi abbiamo detto Undertale, questo gioco di ruolo indie acclamato praticamente da tantissimi, perché comunque ha cambiato veramente un po' quello che è stato le sorti del 2015, un gioco veramente che ha fatto molto successo, che appunto sovverte le regole classiche del gioco contro i mostri, perché i combattimenti, dicevamo, invece di attaccare abbiamo l'opzione risparmia, cercando di parlare con i mostri, consolandoli o addirittura giocandoci, e questo fa sì di trasformare ogni scontro in una conversazione, qualcosa di più pacifico per risolvere la situazione, che è una cosa che comunque vi consiglio anche nella vita reale, gente, cioè nel senso, non è che dovete per forza, non so, con la vostra compagna arrivare alla solita situazione: ah, tu perché tu madre, no, perché tu sorella, quella roba così, ma a volte effettivamente fate come in Undertale. Toby Fox l'ha fatto per un motivo, per cercare di farvi capire che non ha senso a volte combattere e cercare lo scontro, ma che con il dialogo effettivamente le conseguenze possono essere infinitamente migliori. Ogni decisione presa, infatti, appunto, come abbiamo detto, influisce sulla trama e sui possibili finali. Il gioco ricorda appunto le azioni, come abbiamo detto, e si viene giudicati per queste azioni. Esplora temi molto importanti a livello umano, come l'empatia e la moralità. E quando però effettivamente veniamo attaccati dal mostro di turno, il gioco si trasforma in una sorta di, non so, evita gli ostacoli. Abbiamo sentito insomma vari temi della colonna sonora, questi un po' più tranquilli a quelli un po' più isterici e estremi. Per completare questo gioco comunque ci vogliono una media di 6-7-8 ore, è abbastanza fattibile, ok? È pensato comunque per essere giocato più volte, come vi dicevo, per essere più pacifico, più neutrale o proprio distruttore. E questo, giocando insomma il gioco nelle varie modalità, fa sì che si possa completare il titolo al 100%. Per completare il titolo però effettivamente è richiesto molto molto più tempo, circa 20 ore, quindi si può fare comunque, valutate. Oggigiorno insomma sono stati realizzati dei giochi infinitamente più lunghi, e quindi penso che Undertale sia un gioco abbastanza leggero, abbastanza fattibile, e comunque insomma effettivamente fra rottura della quarta parete, scelta personale a livello di gioco e di gameplay, e quella che è una visuale diversa e non la classica, non so, il classico motore di sviluppo con tutto perfetto, ma con una grafica appunto molto retro e una colonna sonora particolarmente vasta, abbiamo l'opportunità con Undertale di spaziare un pochettino.

comunque io vi ringrazio per aver ascoltato questa puntata di Next Generation, che trovate come al solito il martedì dalle ore 20 ogni settimana, per parlare di un gioco diverso, per esplorarlo insieme e cercare effettivamente di addentrarci un pochettino in quest'oretta nel mondo del gaming, ascoltando la colonna sonora e parlando, perché no, di qualche curiosità ogni volta di un gioco diverso. Quindi io vi ricordo che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex, oppure sul profilo Instagram di Next Generation, che è proprio Next Generation_2.0, dove potete appunto consigliarmi il vostro gioco o parlare di un gioco di cui abbiamo già parlato in diretta, per disquisire insieme di quelle che sono poi le caratteristiche che vi sono piaciute di più o di meno. Vi ringrazio ovviamente per aver ascoltato questa puntata e vi ricordo di seguire sempre radiocittaperta.it e in particolare ovviamente Next Generation. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie mille e mi raccomando, giocate e divertitevi.

Ehi là, salve gente, salve a tutti, io sono Nex e questo è Next Generation. Qui su radiocittaperta.it a tenervi compagnia dalle ore 20 ogni martedì per parlarvi di musica, curiosità, trame, giocabilità e molto altro, tutto dal mondo gaming.

ci tenevo a farvi ascoltare questo primo brano della colonna sonora, e perché effettivamente è già abbastanza epico e soprattutto molto molto riconoscibile. Non so se avete capito già di quale gioco stiamo parlando, ma intanto appunto vi ringrazio come al solito per essere qui con me. Sono sempre contenta di farvi molta compagnia e soprattutto di potervi trasmettere qualcosa di interessante, qualche curiosità dal mondo dei videogiochi, del passato, del presente e chissà anche del futuro, con qualche anticipazione ogni tanto che non fa mai male. Vi ricordo intanto di ascoltare i nostri podcast, nella sezione podcast insomma li trovate tutti, di spulciare un po' sul nostro sito radiocittaperta.it e controllate magari ecco la programmazione in modo da poter essere un po' aggiornati. Trovate veramente di tutto, dai programmi sulla scienza e sulle curiosità a quelli sul rock. Il mio ovviamente è Next Generation, io sono Next e sono qui con voi per tenervi compagnia in quest'oretta e fare un po' di chiacchiere sul mondo gaming. E nel frattempo ci ascoltiamo sempre la colonna sonora, come potete sentire, di sottofondo, e insieme ci addentriamo ogni settimana in un gioco diverso. Vi ricordo inoltre che potete sostenere radiocittaperta.it nella sezione Sostienici, infatti trovate tutte le informazioni al riguardo e tutto quello che fate è sempre molto generoso e molto apprezzato e ci permettete di poter continuare a offrirvi sempre intrattenimento, informazioni, musica, curiosità e molto altro.

Allora, intanto qualche indizio su questo gioco. È un action survival horror uscito un bel po' di tempo fa, parliamo del 1998, e il protagonista, anzi la protagonista, è una donna agente. Colonna sonora impeccabile e appunto, come vi dicevo prima, abbastanza riconoscibile dalla theme song che abbiamo ascoltato prima, appunto intitolata Waiting for Something to Awaken, e anche il brano precedente che era Primal Eyes. Sto parlando di un gioco appunto del 1998 e ho molte curiosità da dirvi a riguardo. Sto parlando di Parasite Eve. Parasite Eve, classificato come un action RPG, ossia un gioco di ruolo e d'azione, un po' particolare da spiegarvi in certe circostanze, però ecco, spero che l'abbiate provato e che vi ricordate un pochettino come si gioca, molto carino. Sostanzialmente ci troviamo quindi punti esperienza, barre di livello, magie e altri parametri, e le battaglie si innescano in punti precisi, quindi è il classico gioco di una volta dove, quando si raggiungeva un determinato punto specifico all'interno del gioco, si appunto innescavano questi incontri, questi scontri magari anche, e non sono mai casuali, ma si basano appunto sulla libertà di movimento del personaggio, appunto che si può muovere tranquillamente nello spazio con ovviamente i tasti del controller. E io l'ho riprovato recentemente su PC, sicuramente insomma lo potete ritrovare in qualche modo. È possibile comunque eseguire azioni, attaccare, quando si riempie la barra del exit time, e la protagonista può sfruttare armi e cosiddetti anche questi poteri parassiti derivati dal risveglio dei mitocondri. E ora voi vi starete un po' chiedendo: ma chi stai a di? Perché adesso vi racconto un po' intanto di cosa parla questo Parasite Eve. Intanto iniziamo col dire, abbiamo già un minimo descritto un po' la giocabilità, che questo gioco è uscito appunto nel 1998 con Parasite Eve, poi è uscito Parasite Eve 2 nel 2000, mentre in Giappone uscì l'anno precedente, e poi nel 2010 uscì The Third Birthday, che è il terzo capitolo, uscito però appunto sotto un nome diverso.

questa colonna sonora vi effettivamente resterà un po' strana rispetto a ai brani precedenti che vi ho fatto ascoltare poco fa, perché penserete: ma perché c'è questo canto lirico? Il brano si intitola Se il mio amore sta vicino. Perché nel primo capitolo, appunto, la scena d'apertura è proprio con la protagonista Aya Bria, che sta assistendo a uno spettacolo, quando ad un tratto il resto del pubblico muore. Così, assurdo. E questo succede per autocombustione, quindi neanche una morte piacevole, cioè non che ci sia una morte piacevole. Ok, e questo accade a causa dei poteri della cantante Melissa, detta Eve. La cantante è quella che, insomma, avete sentito prima. Lei ha una struttura mitocondriale diversa che le dona particolari poteri. Successivamente, quindi, la nostra Eve, insomma, subisce un po' di peripezie varie, viene addirittura arrestata a Central Park, però dove solo Aya può arrivare senza rischiare la vita, proprio per colpa dei poteri di questa Eve. Le due si scontrano e Aya, la nostra protagonista, viene tramortita, mentre poi viene evacuata a Manhattan. Aya si risveglia in un appartamento e qui incontra il suo collega Daniel e il dottore Kuniko Maeda, che è arrivato per investigare sui mitocondri, il quale spiega che questo fenomeno è già accaduto nel suo paese e i tre per questo formeranno una squadra e devono assolutamente cercare di risolvere tutta questa situazione un po' particolare.

questi brani che state ascoltando dalla colonna sonora appunto di Parasite Eve sono molto horror, molto tensivi. Questo si chiama Mitocondria, il tema Team of Mitocondria. Ora parliamo un po' di questa cosa, quella che poi effettivamente fa da base alla trama. Cosa sono i mitocondri? Perché sono così essenziali? Ok, perché sono un po' i protagonisti di questo gioco? Allora, io non sono un'esperta, ovviamente, che insomma non ho una laurea in scienze, però ecco, diciamo che i mitocondri sono presenti all'interno delle cellule del nostro corpo, ma sono anche presenti all'interno delle cellule vegetali in realtà, e il loro scopo è quello di produrre energia, quindi come se fossero proprio delle centrali elettriche delle cellule, e hanno una caratteristica particolare perché, a quanto so, possiedono un proprio DNA. Nella teoria, insomma, del gioco, ovviamente, cosa è successo? Fa sì, insomma, si è creata questa realtà parallela, ok? Questa storia da cui poi è tratto il gioco, secondo cui miliardi di anni fa i mitocondri erano in realtà organismi indipendenti che entrarono in simbiosi con le cellule primitive, e il gioco quindi cosa fa? Prende questa idea fantascientifica horror e immagina proprio come i mitocondri si ribellino alla coscienza umana e all'umanità. Quindi insomma il gioco è ambientato nel 1997 e appunto abbiamo detto la nostra Ayabria è lì ad un'opera che assiste allo spettacolo, quando appunto questa cantante Melissa, detta Eve, perché poi rivela di essere Eve, quindi un'entità nata da questi mitocondri, vuole sostituire gli esseri umani, e quindi la nostra Aya deve assolutamente cercare di fermarla. Abbiamo detto Aya scopre di essere immune ai poteri di Eve grazie a un legame con sua sorella Maya e ai particolari mitocondri presenti nel suo corpo. Questa caratteristica effettivamente è un po' particolare, la ritroviamo anche in altri giochi dove sembrano esserci degli esseri umani che sono immuni. Pensiamo a quella un po' più famosa, è Ellie di The Last of Us, però il principio è sempre lo stesso. Quindi il suo compito è proprio quello di salvare la città e di conseguenza poi tutto il resto dell'umanità da Eve. Ci ascoltiamo comunque ancora un brano tratto dalla colonna sonora, intanto vi invito di ascoltare questo che si chiama Sottovoce.

cominciamo intanto a parlare di qualche curiosità interessante di questo gioco, perché non è una storia fine a se stessa, in realtà. Sappiate che appunto si ispira all'omonimo romanzo Parasite Eve del 1995, scritto dallo scrittore e farmacologo giapponese Hideaki Sena. Diciamo che appunto, come abbiamo già detto, prende una delle strutture più importanti del nostro corpo, appunto i mitocondri, e ci porta a chiederci cosa accadrebbe se questi decidessero di non volerci più ubbidire. E, diciamo ecco che effettivamente un libro che non ho avuto il piacere di leggere, ma presumo molto interessante, effettivamente, perché poi ha portato a questo gioco successivamente. Molto bello. La colonna sonora che state ascoltando, questo è proprio parte del tema principale, in versione piano solo, è composta da Yoko Shimomura, che è un'autrice di altre musiche famose per videogiochi e di molti altri dei titoli Square in particolare. Ma in particolare forse conoscete sicuramente Kingdom Hearts. Ecco, beh, le musiche sono le sue e questo è il tema principale, versione piano.

Ve lo rilascio di sottofondo mentre cerchiamo di, molto in breve, descriverne solo magari la prima parte. Allora, il tema inizia proprio con questo semitono che è Re Mi bemolle, che si sposta poi a Si bemolle Sol. Quindi le prime note sono Re Mi bemolle, Si bemolle Sol, Fa Sol Mi Re. Scusate, Fa Mi bemolle Re. Queste note, ok, ora non so quanti di voi sono riusciti un po' a capire la tonalità, si basa insomma sulla scala di Do minore. La prima nota appunto è la seconda nota della scala, che si appoggia poi sulla terza e fa poi il salto fino alla quinta, scendendo poi alla terza. Quindi tutta la prima parte è basata comunque sull'accordo di Do minore, oltre che ovviamente alla relativa tonalità. Ci sono poi delle note di passaggio che ascoltiamo nel resto del brano, che sono alterate, quindi non fanno parte della tonalità e rendono proprio questa cosa interessante, questo brano interessante. All'inizio abbiamo la presentazione del tema e poi, come potete sentire, invece parte l'arpeggio di sottofondo. Questo arpeggio è generalmente basato appunto sulle note che fanno parte proprio dell'accordo di riferimento. Quindi, ad esempio, il primo è proprio Do, Sol, Do, Re, Mi bemolle, Sol, e poi va di nuovo a Do e riscende indietro. Quindi questa è proprio la parte principale, si muove generalmente per la maggior parte del tempo su Do minore. Ora, cos'è che però rende questo tema molto molto interessante? Allora, iniziamo col dire che questo brano parte in levare, quindi è in 6 ottavi e parte appunto in levare, quindi non ha un inizio sul nostro tempo base, ok? Quindi questo è il tempo e di conseguenza la melodia si sposta su questo tipo di ritmo, che appunto ha una base un po' più ternaria. Da cosa ce ne accorgiamo? Che la base, diciamo così, è un po' più ternaria, quindi dobbiamo contare 1, 2, 3, 1, 2, 3 da qui. Perché appunto si basa proprio su un tempo che in realtà è anche molto utilizzato, forse non tanto nella musica pop che ascoltiamo generalmente quando siamo al centro commerciale, però insomma si utilizza. Ma la cosa particolare di questa melodia è appunto il fatto che le note della melodia all'inizio abbiano questo andamento sincopato, che vuol dire che si spostano fra battere e levare. Battere e levare sarebbe tempo forte e tempo debole, e rende il tutto molto più interessante. Quindi abbiamo la prima nota che si sposta di semitono, abbiamo detto, e la primissima nota appunto non fa parte dell'accordo ma solo della scala, e poi dopo la prima salita va a discendere abbastanza in maniera ordinata, quindi per grado congiunto, fino a tornare a quello che poi è la nota d'inizio. Le note hanno generalmente, come potete ascoltare, in realtà una durata abbastanza lunga e fanno appunto principalmente parte della scala, anche se c'è qualche alterazione molto interessante.

Quindi, dopo avervi parlato un po' del tema principale, con la partitura davanti, ma solamente insomma in maniera un po' generale per descrivervi qual è un po' l'andamento del brano, continuiamo appunto ad ascoltarci la colonna sonora e a parlare un po' però effettivamente delle curiosità di questo gioco. Contiene molti riferimenti a Final Fantasy, la sua ambientazione stile newyorkese, poi a tema natalizio in realtà, e la grafica simile a Resident Evil gli ha portato un successo incredibile negli Stati Uniti all'epoca, ed è stato quindi il gioco più venduto fra settembre e ottobre di quell'anno. Quindi una cosa molto interessante. Il primo capitolo non è uscito sul mercato europeo all'inizio, mentre il terzo, nonostante un titolo diverso, è a tutti gli effetti il terzo capitolo, perché abbiamo detto Parasite Eve 1, Parasite Eve 2 e poi The Third Birthday, dopo diversi anni in realtà effettivamente, perché sono usciti a diversi anni l'uno dall'altro. Nel secondo capitolo, Aya, dopo aver risolto questo problema, diventa un agente della MIST, che è un dipartimento dell'FBI, e si occupa dell'attività di creature neomitocondriali nell'area di Los Angeles. Durante un avvistamento incontra un uomo ostile con una maschera che sta indagando sulle creature, e in seguito riceverà proprio l'incarico di indagare nel deserto del Mojave e nell'area di Dryfield, dove incontra l'investigatore Kylie Madigan, e i due vengono separati dai mostri e poi scoprono però che esiste un nuovo piano per trasformare tutta la popolazione in creature neomitocondriali artificiali. Quindi c'è di nuovo questo ritorno dei mitocondri e la protagonista deve assolutamente di nuovo impedire che l'umanità venga totalmente dominata e magari sterminata da questi neomitocondri artificiali.

come potete ascoltare anche in altri brani della colonna sonora, ritorna ogni tanto il frammento melodico del tema principale, che era, abbiamo detto, re mi bemolle, si bemolle, sol, fa. E questo a che cosa ci porta a capire quanto un frammento appunto di note o ritmico, quindi quello che possa essere un ritmo, o a volte dal punto di vista, non so, prendiamo altre opere magari figurative, che possa essere uno stile, un uso di colori, ci può portare a far sì che quell'opera sia immediatamente riconosciuta. Quindi il tema principale ritorna costantemente ogni tanto nel resto della colonna sonora, questo proprio per far sì che su questo frammento si possano poi generare tantissime, appunto, poi canzoni diverse che possiamo ascoltare. Questa è una cosa molto importante che sta un po' alla base di questo tipo di composizioni. L'abbiamo già ritrovato in una puntata precedente, andatevi a ritrovare le puntate precedenti, proprio dove appunto ascoltavamo un frammento che ogni tanto ritornava sotto mentite spoglie per ripresentarsi appunto in vari altri brani della colonna sonora. Quindi Parasite Eve non fa esclusioni. L'unica esclusione, appunto, come dicevo, che ha avuto Parasite Eve è proprio l'esclusiva, cioè nel senso dell'essere escluso dal mercato europeo nel primo titolo. Quindi gli appassionati hanno dovuto poi aspettare il sequel, Parasite Eve 2, uscito appunto nel 2000, per poter giocare ufficialmente la saga su console. Io infatti ricordo appunto che avevo il disco del secondo gioco, ma il primo effettivamente non me lo ricordavo. Mi ricordo ancora la copertina, come se fosse ieri, del secondo titolo, dove c'è la nostra Aya Bria, che è questa ragazza con questo caschetto corto platinato, gli occhi azzurri, e mi sembra che avesse una giacca di jeans o una gonna di jeans, e sta appunto seduta e guarda verso il basso. Mi ricordo benissimo questa cosa qui, mi è rimasta proprio impressa, una delle cose particolari della mia infanzia e magari anche della vostra, chissà. Quindi abbiamo detto il gioco tratto dal romanzo horror fantascientifico del 95 scritto dal farmacologo Hideaki Sena, pensate che ha portato anche alla creazione di un film live action nel 1997. E nonostante poi appunto il grandissimo successo, abbiamo detto, in Giappone, negli Stati Uniti, in Europa è arrivato solamente col secondo titolo. Le meccaniche sono un po' particolari a livello di giocabilità, perché a differenza dei classici giochi di ruolo o dei survival horror puri come Resident Evil, il titolo offre elementi di entrambi i generi, abbiamo detto, quindi è un po' RPG, è un po' particolare, e i combattimenti avvengono in tempo reale all'interno delle aree esplorabili, abbiamo detto che vengono triggerati da vari movimenti o quando si raggiungono determinati punti, a seconda di dove si muove Aya Bria, bisogna schivare gli attacchi nemici e scatenare i poteri mitocondriali. Quindi una giocabilità molto interessante, magari adesso ci sembra un po' banale, ma non vi dimenticate che parliamo di un gioco che effettivamente è uscito nel 1998.

Molto interessanti questi in parti della colonna sonora. Parliamo un pochettino della compositrice, abbiamo detto Yoko Shimomura, appunto giapponese, compositrice e pianista, nota soprattutto appunto proprio per queste composizioni in ambito gaming. Collaborato principalmente con la, appunto, Square Enix, all'epoca del gioco si chiamava ancora Squaresoft, e conosciuta soprattutto, abbiamo detto, per Kingdom Hearts, però appunto ovviamente anche per Parasite Eve. Ha lavorato anche a The Third Birthday, che è appunto il terzo capitolo della saga, e hanno raggiunto le sue opere una certa popolarità. A livello di, come possiamo un po' aver ascoltato, in di influenza musicale, ha indicato Beethoven, Chopin e Ravel come alcune delle sue influenze sul suo sito personale, ma ovviamente lo trovate penso online nel suo sito. Ha affermato di apprezzare anche il jazz in stile lounge, quindi ha una formazione molto classica, però effettivamente, come potete ascoltare, ci sono un sacco di suoni elettronici, un po' ambient, c'è anche l'operistica come abbiamo ascoltato, c'è un po' di sinfonia pop. Trae ispirazione da cose della sua vita che la commuovono emotivamente, che descrive come una bella immagine, uno scenario, un assaggio di qualcosa di delizioso, i profumi che riportano ricordi, cose felici e triste, tutto ciò che muove la mia emozione mi dà ispirazione. Quindi diciamo che sono molto d'accordo, perché effettivamente penso che alla base di quella che è l'ispirazione di un compositore può esserci un argomento, un'emozione, un colore, un cibo, ci può essere veramente qualunque cosa. Credo che chi possieda questa tendenza molto artistica non possa spiegare al 100% cos'è che fa scattare quella scintilla dentro del ora devo scrivere qualcosa su questo. Forse non tutti possono capire, ma appunto chi è un po' più creativo, chi è un artista, sicuramente sì. E appunto sono contenta che Shimomura ha comunicato questo sul suo sito ufficiale, e ovviamente insomma credo che sia importante a livello proprio del processo creativo trasmettere quindi un messaggio e ispirarsi a qualcosa. E ha dichiarato che la sua traccia preferita che ha composto è Dearly Beloved, tratta appunto da Kingdom Hearts.

continuando a parlare appunto di questo, di questa compositrice, pensate che ha composto colonne sonore per oltre 45 giochi diversi, diventando quindi di conseguenza uno dei più grandi nomi dell'industria musicale dei videogiochi, è descritta proprio come uno dei compositori di musica per videogiochi più famosi al mondo. Però nel marzo 2019, nel 2007 ha pubblicato il suo primo album non a tema videoludico, che si chiama More More, un album di canzoni vocali cantate da una cantante che si chiama Chata. E quindi insomma potete andare ad ascoltare un pochettino la sua musica e trovate cose interessanti. Però fra i suoi lavori veramente troviamo un po' di tutto, principalmente appunto però cose a tema gaming. Però insomma il primo lavoro risale tipo a fine anni 80 e poi insomma vanno via via a proseguirsi fino ai giorni nostri. Appunto per esempio nel 2022 a Mario Plus Rabbit Sparks of Hope appunto ha composto questo qualche parte della colonna sonora, e poi nel 2026 Vampire Crawls, solo il brano, però il cuor non si spaura.

Allora, ok, eccomi. Scusate, mini problema tecnico. Allora, stavo dicendovi che abbiamo detto, in realtà abbiamo accennato prima, che uscì anche un film che dura appunto 2 ore ed è la regia è di Misayuki Ochiai. Lo sapete che io ho sempre l'ansia quando devo raccontarvi queste cose con nomi in giapponese. E appunto è stato distribuito 2 anni dopo la pubblicazione del romanzo, però il film non è stato mai doppiato in altre lingue, quindi non lo troverete in italiano, però magari qualcosa di sottotitolato ci sta.

allora cominciamo vuol dire che sarà difficile pronunciarlo, però voi abbonatemela, vi prego. Questo Toshiaki Nagishima, che è un lo chiameremo Toshi, che è un ricercatore nonché divulgatore scientifico per la famosa Ethical Sciences, e il suo lavoro consiste appunto nello studio dei, mitocondri, ed è sposato da almeno un anno e a causa del suo lavoro dimentica il primo anniversario, quindi la moglie va a trovarlo sul posto di lavoro ma rimane delusa perché si è resa conto che effettivamente si è dimenticata. Sti uomini si dimenticano sempre. E fuggendo in macchina, insomma un po' arrabbiata, un incidente e finisce in coma irreversibile. Il prelievo di reni è l'unica possibilità che ha Toshiaki di fare ancora del bene a sua moglie, dato che questa era la sua volontà. Ma lui non vuole sospendere le cure che la tengono in vita, e perciò cosa fa? Prende la decisione di farlo solo a condizione però che sia Mereni ne sia prelevato anche il fegato per poterlo tenere con sé e coltivarne le cellule, un modo un po' malsano, ok, in modo da mantenerla a suo modo viva accanto a sé. E quindi insomma da qui nasce un po' la trama. Ci sono ovviamente delle differenze rispetto al romanzo, è un po' diverso anche dal gioco, sono proprio trame diverse, però si basa sempre su questo tema centrale dei mitocondri. Il romanzo appunto comincia subito con la morte di Kiyomi in un incidente contro un palo del telefono, mentre nel romanzo nel film invece è contro un camion, quindi oppure ci sono molte altre di differenze. Ovviamente poi ci sono sempre personaggi di Eve e altri che effettivamente poi ritroviamo, però appunto troverete delle differenze qualora voleste andare a cercarvi il romanzo, il film e il gioco. Comunque ecco, penso che sia molto interessante metterli un po' a paragone e poi proseguire.

quindi questa che vi sto trasmettendo appunto è parte della colonna sonora di Parasite Eve. Vi invito comunque ad ascoltarla tutta, la trovate comunque su internet, in particolare su YouTube sicuramente, insomma io la sto ascoltando da lì, ve la sto trasmettendo, andatevela a ricercare. Mi rendo conto che non è un buon sottofondo per le giornate, però molto interessante. E se volete, perché no, suonare un brano tratto dal, appunto, dai videogiochi, a me a volte capita, effettivamente vi invito a prendere

del tema principale, trovate probabilmente, insomma, tranquillamente, in maniera molto facile, la partitura online e potete stare lì e suonartela. Molto molto bello. Un primato interessante che ha avuto questo gioco è quello che ha realizzato Square, proprio perché è stato il primo videogioco prodotto appunto dalla Square Enix ad aggiudicarsi la classificazione Meteor negli Stati Uniti, a causa delle sue tematiche adulte, del body horror, delle scene truculente e molto altro. Quindi abbiamo parlato un po' di varie curiosità. Vi accenno leggermente quello che è appunto The Third Birthday, il terzo capitolo, uscito nel 2010 ma ambientato nel 2012. Il dottor Ivor trova Aya in abito da sposa e sanguinante, con una personalità totalmente diversa. Scoprirà di avere un nuovo potere: può trasformare la sua anima in altri corpi. Può trasferire la sua anima in altri corpi. Quindi questo dottore sviluppa dunque una tecnologia chiamata Sistema Overdrive, che sfrutta l'abilità di Aya per farla viaggiare nel passato e farle prevenire il disastro di Manhattan. Questa era molto molto in breve quella che è la storia generale di Parasite Eve. Abbiamo descritto un pochettino quello che è il frammento principale a livello melodico della colonna sonora. Abbiamo parlato un po' appunto di questa compositrice, Yoko Shimamura, che vi invito insomma a cercare e a ascoltare un pochettino. E abbiamo parlato appunto anche del fatto che è tratto da un romanzo. E molti molti giochi effettivamente sono, ne faremo magari un giorno una puntata speciale, magari suddivisa in più parti. Alcuni sono appunto tratti da romanzi, da film, e poi oppure di conseguenza hanno ispirato quelle che poi sono state storie, oppure molto altro, hanno ispirato poi serie TV. Pensiamo appunto a The Last of Us, che invece è nato da un videogioco e si è poi effettivamente trasfigurato anche in una serie TV che penso che trovate sicuramente su qualche canale. Penso che al momento sia su HBO, ma potrei sbagliarmi, oppure su Sky. Comunque, se non avete giocato al gioco, guardatela. Io, che sono molto appassionata al gioco, ho un po' paura, perché so che la prima stagione è stata molto interessante, la seconda un po' meno, però ecco, non ho visto il film di Parasite Eve e non ho letto il romanzo, però comunque mi ricordo il gioco e insomma fece parte della mia infanzia. Gioco survival horror un po' miscelato, ibrido con l'RPG, con questa colonna sonora basata principalmente su melodie pianistiche, ovviamente perché la compositrice comunque è di base una pianista, e abbiamo ascoltato vari brani della colonna sonora. Io ovviamente vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi e per aver parlato un pochettino insieme di questo gioco. Vi ricordo come al solito che potete scrivermi sul mio Instagram Nessie_Nex per ulteriori curiosità o per qualche dibattito interessante, principalmente a tema gaming, oppure potete farlo sul mio Instagram next generation_2.0, che è proprio il profilo di Next Generation. Poi comunque troverete qui nella sezione del podcast tutti gli eventuali dati, ogni volta cercherò di inserirveli. Continuate ad ascoltare le colonne sonore, ma soprattutto continuate ad ascoltare radiocittaperta.it. Siamo qui per voi, come abbiamo detto prima, per cercare di darvi intrattenimento, musica, informazione e molto altro. Io sono Vanessa Nex e questo è Next Generation, ogni martedì dalle ore 20 solo su radiocittaperta.it. Grazie per aver ascoltato questo podcast, vi lascio ancora un po' di sottofondo le colonne sonore e ci risentiamo assolutamente alla prossima puntata. Mi raccomando, continuate a giocare, continuate a divertirvi
e soprattutto rilassatevi un pochettino ogni tanto davanti a qualche videogioco, o sfogatevi, perché no, perché non c'è nulla di meglio. Ma fate sempre attenzione alla colonna sonora.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Buon pomeriggio a tutti, siete su Radio Città Aperta a Groovy Times, siamo insieme fino alle 16, oggi sabato 20 giugno 2026, l'estate ufficialmente dovrebbe arrivare domani, ma è già arrivato da un paio di settimane, fa un caldo assurdo qui a Roma, ma non solo. Benvenuti su Groovy Times. Oggi due ore novità discografiche, No Borders Groove, puntata ricchissima come al solito, ma prima di parlare di questa puntata volevo ringraziare il nostro amico Fabrizio Faccioni che era qui stamattina dalle 10 alle 12 con Saturday Atomic Brunch, poi c'era la replica di Cameron di Domenico Mitsu fino adesso dalle 12 alle 14. E poi dopo di me ci sarà Driving Saturday dalle 16 alle 18 con Eugenio Stefanizzi, e non ci sarà Alessandro Sgritta ma ci sarà qualcun altro, non so esattamente chi. Siamo quindi insieme fino alle 16 oggi sabato 20 giugno 2026. Puntata ricchissima, la conduzione sono quindi io per il lungo da solo oggi, ma saluto già Combo e Dave, forse si faranno sentire su WhatsApp al 340-197-44-68, ripeto 340-197-44-68, potete scrivere, potete anche, se volete, fare dediche. È possibile, se volete anche venire, siamo a casa del Bruciato, Radio Città Aperta, e ovviamente siete benvenuti per salutare anche dal vivo. Quindi, come dicevo, oggi puntata ricchissima come al solito, andremo con il nostro deltaplano No Oil in Italia, a Napoli, andremo anche in Asia, in Indonesia, andremo anche in Colombia e anche negli Stati Uniti, quindi un bel viaggio ancora per questa puntata. Ci sarà alla fine della prima parte di questa puntata, ci sarà la decima puntata di Gelito del nostro amico Cristian Muela, la cura dedicata al mondo del didgeridoo. E poi in teoria per iniziare la seconda parte della puntata ci sarà un ospite. Se seguite su Instagram avete già trovato chi sarà scoperto chi sarà già l'ospite, ma se no sarà una sorpresa. E poi ci saranno anche altre novità discografiche, ma anche la famosa rubrica Cosa succede in città. Abbiamo iniziato quindi questa puntata con un piccolo omaggio a una leggenda della musica jazz, ma non solo, Abdullah Ibrahim, pianista sudafricano, che lui è nato dalle township di Cape Town e con il tempo è diventato una leggenda della musica sudafricana e della musica in generale. E si è ritrovato a suonare nei palcoscenici internazionali. È scomparso il 15 giugno 2026, abbiamo all'età di 91 anni. E per aprire questa puntata ho scelto un brano bellissimo che si chiama Mahaba Blue, che per il titolo già significa tanto, perché questo Abdullah Ibrahim era famoso per mischiare nella sua musica le tradizioni musicali della sua città Cape Town e anche mischiare con il jazz americano. Quindi per me mi fa pensare tipo a Kind of Blue di Miles Davis con Mahaba, che è una parola sicuramente sudafricana. E quindi bellissimo brano. Lui è diventato musicista professionista a 15 anni, ha suonato con Hugh Masekela e anche tanti altri artisti, è diventato più famoso grazie all'aiuto di Duke Ellington, che negli anni 50, se non mi sbaglio alla fine degli anni 50, l'ha aiutato a entrare nel circuito musicale americano, poi per diventare famoso e avere una carriera internazionale. Quindi era il mio piccolo omaggio a questo artista che vi invito a scoprire e ad ascoltare se non lo conoscete, Abdullah Ibrahim, scomparso il 15 giugno 2026 all'età di 91 anni. Ho parlato già abbastanza e quindi continuiamo quindi questa puntata con la prima novità discografica che è di un artista che io adoro, che è francese di genitori martinicani, si chiama Christophe Chassol, ma è più conosciuto con il suo nome d'arte Chassol, solo Chassol. Devo ancora parlare un po' perché per capire il suo mondo devo spiegare un po' come funziona la sua musica. Lui fa un tipo di musica che si chiama la melodizzazione, o in inglese ultrascore, che è stato un po' inventato da Steve Reich, un artista molto famoso americano, e anche Hermeteo Pascoal, l'artista che è scomparso poco tempo fa, brasiliano. E quindi questa tecnica audiovisiva consiste nell'armonizzare la realtà comprendendo i suoni della vita quotidiana, il parlato o il rumore di un video, e poi questo artista Chassol li trascrive e li doppia con strumenti musicali. Lui è pianista soprattutto, e con il suo Fender Rhodes aggiunge la sua musica su quel video che ha filmato, e comprendendo i suoni della vita quotidiana e il parlato delle persone. È molto interessante, molto particolare, molto interessante da vedere anche dal vivo. E su questo album ha lavorato con artisti che fanno stand-up in America. L'album si chiama Funny How, l'artista si chiama Chassol. E andiamo a ascoltare subito What is stand up, e ne parliamo subito dopo. Siete su Groovy Times, la Città Aperta, siamo insieme fino alle 16 e andiamo.
1: Mr. Campbell, how do you write a joke?
2: How do I write a joke? I will just live my life day to day, and if I see something weird, or I hear something weird, or I think of something weird, I make a note. I write something down, and it always starts with just a note. It's just a note.

What is stand-up fit Alani, cantante britannica, con questo coro dietro. Siete su Radio Città Aperta, sono le 14:18, siamo insieme fino alle 16, e quindi parlavo di questo album che è molto particolare e di questo artista Chassol, che lui quindi è francese di genitori martinicani e è dotato di l'orecchio assoluto, e a 4 anni ha iniziato a suonare il piano al conservatorio, e poi per 16 anni, e poi è andato alla Berklee College of Music a Boston, e ha continuato la sua formazione, e è diventato compositore per il cinema, la TV, anche ha fatto colonne sonore quindi per il cinema, e ha lavorato anche con artisti tipo Frank Ocean, Solange o anche Phoenix, quindi abbastanza bravo come artista. E quindi dicevo, su questo album lui è affascinato del frasario dei comici stand-up, quindi come avete potuto sentire su questo primo brano comincia a prendere, a fare un video della persona, tipo fa un'intervista e comincia a, vediamo la persona che parla normalmente, e lui comincia a modificare leggermente la velocità del video e suona sopra, e quindi è molto particolare, molto bello da vedere dal vivo. Vi consiglio di andare se avete la possibilità, è veramente una super performance. E quindi dicevo, con questi artisti comici stand up ha lavorato con loro a Chicago, New York e Los Angeles. È un bel livello della musica, è neo soul, jazz, musica contemporanea, avant-garde, anche rap, hip hop, molto musical anche, è un mix di un sacco di generi, è veramente un album da scoprire. E andiamo a ascoltare un altro brano di questo album che si chiama Dulce.

Dulce, questo bellissimo brano, bravissimo Chasseur, per illustrare queste, come dire, scusatemi, ma veramente potenti questi brani, i temi che affrontati su queste tracce sono la rappresentazione. Il genere, le violenze da parte della polizia o ancora l'emancipazione. Non so se avete capito, ma parla delle violenze della polizia verso i neri, la black community, anche il fatto di essere una donna, anche tra è difficile anche tra gli uomini, e anche la violenza che può essere tra uomini e donne. È veramente un brano. C'è tutto quello che ho detto prima, c'è un po' di hip hop, c'è musica classica, fa un po' musical con questo coro dietro, con bellissime voci. È un gioco di corrispondenze tra la cultura contestataria americana e il potere dell'umorismo, perché avete sentito come lui registra anche durante i show, e quindi c'è gente che si diverte, ma anche su temi molto gravi, molto importanti. È veramente un album da ascoltare, una bella scoperta secondo me. E non è il suo primo album, è il suo quinto album, quindi si chiama Funny How. È uscito sull'etichetta Ludi Magister, è uscito il 22 maggio scorso, e quindi quinto album, e quasi ogni album è un viaggio diverso. Su un album è andato anche in New Orleans, un altro album, bellissimo album, India More, è andato in India e anche in Martinica per scoprire un po' da dove viene con questo album Big Sun, e anche in Giappone con il penultimo album che si chiama Ludi, veramente bello, Chasseur, Funny How. E continuiamo il nostro viaggio, adesso con il nostro deltaplano No Oil andiamo dagli Stati Uniti in Indonesia a ascoltare il gruppo Three Marlows.

Avete ascoltato Alap Dan Ragu di The Marlows, gruppo dell'Indonesia, sono di Surabaya e quindi tornano con questo secondo album che si chiama The Hotel Malibu. È veramente un album molto carino da ascoltare per esempio adesso tranquillo a casa sotto per... prima di uscire, perché oggi ancora fa molto molto caldo, fa più o meno 35 gradi e comunque è un fine settimana molto importante perché per esempio oggi pomeriggio ci sarà la Roma Pride, l'appuntamento è alle 15 a Piazza della Repubblica, ne parleremo un po' di più durante la rubrica cosa succede in città, perché ci saranno un sacco di eventi durante questo pomeriggio e questa sera, e domani ci sarà la festa della musica, anche un sacco di eventi, e quindi andate a questa Roma Pride e soprattutto prendete dell'acqua perché fa caldissimo. Quindi dicevo, questo gruppo di Marlows, gruppo di Surabaya, cantano in tre lingue: inglese, indonesiano e Batak, che è una lingua parlata nel nord di Sumatra, e fanno questo mix di soul, di tipo anche groove, anche soul, anche molto, un album molto estivo, una bella freschezza, con una bella freschezza estiva, e anche la copertina è molto molto carina. E sull'album precedente cantavano, quindi Alap Dan Ragu era in indonesiano, e anche in sottofondo per esempio questo brano Boru lo cantano in Batak. Veramente un bel album, molto raffinato, molto elegante, ritmi lenti così carini, e andiamo a ascoltare un altro brano che si chiama, se non mi sbaglio, I'm Just a Girl.

I'm Just a Girl di Marlus, gruppo indonesiano, che sono sull'etichetta di Leon Michels di New York. L'etichetta si chiama Big Crown Records, la conoscete ovviamente su Groovy Times. È veramente un'etichetta fighissima. L'album è uscito anche quello il 22 maggio. È una bella scoperta per me, non conoscevo questo gruppo, conoscevo solo di nome, e questo album è veramente fresco, bello e molto raffinato da ascoltare. E quindi continuiamo il nostro viaggio. Prima di lasciare lo spazio a DJ Lito per chiudere questa prima parte della puntata, abbiamo un'altra novità discografica. E dall'Indonesia torniamo in Italia e andiamo a Napoli a ascoltare un gruppo che si chiama Bobby Rivera and the Black Panthers, Napoli.

Bobby Rivera con The Black Panthers Napoli. Questo brano si chiamava Niente Niente, è un album e l'ho scoperto 2 o 3 mesi fa, è uscito a marzo, ma per essere onesto è difficile trovare informazioni su questo gruppo. Ho solo trovato che un po' di descrizione, ma niente di che. E quindi, come avete scoperto, comunque sono ritmi un po' funky disco, un po' Nuova Napoli, Bandamaie, queste cose, tipo un mix di passato e di presente, pieno di Anele e Jamesanese, e con questa voce molto particolare, molto bella, molto brava, questo bravo, questo cantante, e musica fresca, ma comunque i temi sono molto, come avete potuto sentire, molto parlano di diseguaglianze, di libertà e di musica, ma anche di schiavitù, e temi molto molto importanti e gravi, ma con una musica molto per ballare, molto fresca. E prima di ascoltare la 10ª puntata di Mr. Christian Muella di Gerito, andiamo a ascoltare un altro brano di Bobby Rivera and the Black Panthers Napoli. Siete su Groovy Times, Radio Città Aperta, siamo insieme fino alle 16, sono le 14:42, e andiamo a ascoltare il brano che si chiama, se non mi sbaglio, Guagliona è notte, e poi vi lascio con Digerito.

Bobby Rivera and the Black Panthers, l'album si chiama Napoli Gelia, l'album è uscito il 25 marzo.

Oggi vi parlo di alcune tecniche che ho utilizzato quando ho cominciato a suonare questo strumento, il didgeridoo. E quindi c'è stato questo avvicinamento, questo suono primordiale, e al tempo stesso questo strumento primordiale mi ha avvicinato a esprimere quelle sonorità che fanno parte del mio immaginario sonoro. E ho cominciato usando due tecniche in particolare. La prima tecnica è quella di suonare e registrare quello che stavo facendo. Usavo un registratore a cassetta, un registratore portatile, e oggi la stessa cosa si può fare con il telefono, registrazioni su vocali che ci si automanda, oppure ci sono delle applicazioni che fanno già questa cosa. Ho un didgeridoo portatile, si chiama Travel Didgeridoo, che è un didgeridoo arrotolato su se stesso, e ha la forma di una chioccia ed è molto leggero, pratico, e può essere utile anche perché in questo momento mi faccio ascoltare qualcosa e al tempo stesso faccio una registrazione fatta con il telefono. Voi sentirete la registrazione che passa attraverso il microfono, poi vi faccio ascoltare la registrazione attraverso il telefono, proprio per avere a mente dell'immediatezza che occorre per poter fare queste sessioni di studio in cui ci si autoascolta. Poi spiegherò meglio. E intanto prendo il telefono e faccio partire una registrazione, quindi poi ci saranno tutti i suoni ambientali, ma tanto all'inizio, quando uno comincia a suonare il didgeridoo, non è che gli interessa fare una registrazione fatta bene. E quindi io prendo un programma per registrare, faccio partire una registrazione e poi la riascoltiamo assieme.

Ok, mi sono fatto un'idea di quello che ho suonato. Ora, una cosa che facevo spesso era quella di provare varie idee. In realtà quando facevo queste sessioni di registrazione, non facevo adesso una sessione breve di 2 minuti. Suonavo per tanto tempo e poi mi riascoltavo con calma. E adesso farò una cosa simile, mi lascio trasportare un po' di più al suono, così sentirete una sessione estemporanea di qualcosa che poi diverrà una composizione semplice.

Nel frattempo ho registrato parte di questa improvvisazione e ho effettivamente suonato un po' come trasportato dalle sonorità, perché diventa un po' un modo di raccontare attraverso i suoni che escono spontaneamente. Infatti è un'esecuzione estemporanea di Didgeridoo. Quindi mi riascolto un attimo e cerco di capire quali sono le idee più interessanti. E quindi vediamo un po'. Questo è un groove che mi piace spesso suonare.

Ecco qua già comincio a fare una variazione. Mantengo il ritmo, il groove di base, magari rallento un po'.

Ecco qua sto cominciando a, a prendere spunto da una canzone presente in Albero Sonoro, presente anche in, in Sciamaniche. Questo brano si chiama Guerriero.

Ok, qui mi sono fatto un'idea di alcune sonorità. Allora, adesso per focalizzare queste sonorità le voglio canalizzare in una canzone. Voglio decidere un'idea, un'immagine su cui focalizzare il tema, e quindi ho scelto questa sonorità, e spiego anche un po' l'idea di questo brano che si chiama Guerriero. Era il primo brano in cui suona il didgeridoo, un po' come se fosse un canto che inizia, da inizio a qualcosa, da inizio a una ricerca musicale. Ora ho preso questa immagine, farò una breve esecuzione di un brano che appunto sarà Guerriero, molto, in maniera molto sintetica, giusto per rendervi partecipe di questo processo. Poi nella prossima puntata porterò avanti spiegando alcune cose legate alla respirazione e anche ad altri strumenti a fiato. Intanto di nuovo un ascolto di Guerriero.

E questo è Guerriero, suonato live. E l'idea di questa puntata è quella di rendervi partecipe, come ho già detto, di un modo di avvicinarsi alla musica per chi vorrebbe cominciare a suonare. Insomma, è molto semplice. Si parte da riuscire a trovare il proprio modo di esprimersi. In questo caso gli ho dato un esempio di come ho cominciato a suonare il didgeridoo. C'è anche un'altra parte di questo percorso in cui vi farò ascoltare come con brani presi dai Weather Report, dagli Area, da Pink Floyd, Jimi Hendrix e altri brani famosi, mi sono avvicinato a questi brani suonando il didgeridoo e sono uscite delle idee particolarmente interessanti. Chi è interessato poi ad approfondire questi percorsi legati a come si suona il didgeridoo mi può contattare su Facebook, Instagram, dal mio sito che è www.cristianmuela.it oppure tramite info@cristianmuela.it. Passo la palla a Dave, Pelilongu e Cambo. Ciao a tutti, Groovy Times sempre, è digerito dopo i pasti. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: C'était sous Groovy Times, siamo insieme fino alle 16, seconda parte di questa puntata. Adesso vedete sulla nostra diretta Twitch, abbiamo il nostro ospite, alla conduzione sono io Perilongu e con me Mr. Mongomare. Ciao Mongomare.
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: No, bene, nonostante questi 38-36 gradi, bene.
0: Sì, fa caldissimo come parlavamo prima. Ho visto 34 gradi, 38 gradi, ma comunque farà caldo questo pomeriggio. Come ho detto anche prima, se andate alla Pride oggi pomeriggio, bevete l'acqua perché farà un caldo della Madonna.
1: Idratatevi.
0: Sì, esatto. Abbiamo quindi Mongomare oggi con me su Groovy Times perché la sua attualità è caldissima. Ne parleremo fra poco. Prima di parlare di te, abbiamo ascoltato questo Helicopters di Ezra Collective con Green Pig Peng e Mr. Mongomare che ha scelto questo brano e anche le prossimi brani. Ne vuoi parlare un attimo di questo brano?
1: Sì, senza dubbio è uno dei brani che mi ha ossessionato quest'anno. Poi ci sono due artisti di cui sono proprio innamorato, che sono Ezra Collective, che ho visto due volte, Green Tea Peg, che vabbè, sono praticamente ossessionato da lei.
0: E lei è anche in inglese o di dove?
1: Lei è inglese, però come tutto, come quanto avviene a Londra, un meticcio. A me piacciono le intersezioni di ogni cosa.
0: Benvenuto a Groovy Times.
1: Esatto, siamo nel posto giusto. E questo brano in realtà fa parte di una compilation di un'associazione che si chiama War Child, che organizza queste compilation per sensibilizzare sul mondo sul tema della guerra che sconvolge famiglie e bambini. E quest'anno l'hanno commissionata a Ezra Collective, che hanno chiamato dei loro amici, tra cui Green Tea Peng, e hanno fatto questo brano.
0: Sapevo, quindi grazie a te scopriamo anche questa compilation. Quindi si chiama War Child?
1: La compilation si chiama Help.
0: Ok.
1: War Child è l'organizzazione che commissiona poi a vari artisti queste compilation. Se non sbaglio anche Damon Albarn un anno ha fatto, si è occupato lui. Non vorrei dire cose inesatte, però
0: cercheremo forse durante un altro brano. E quindi prima di ascoltare, perché sei venuto qui per presentarci, e grazie mille, il tuo nuovo singolo, non dico di più adesso, ma potresti un po' presentarti ai nostri ascoltatori e ascoltatrici? Perché ti chiami Mongomare, da dove vieni, qual è la tua cultura musicale?
1: Ok, vabbè, innanzitutto il mio vero nome è un altro, mi chiamo Mirko, però il nome del progetto è Mongomare. Per tanto tempo, tanti anni, ho fatto il DJ.
0: Lo fai ancora?
1: Lo faccio ancora, però avevo più un suono un po' più scuro, più elettronico. Andando avanti in maniera progressiva mi sono accorto che quella cosa mi aveva stancato, non mi apparteneva più. Non è che non mi è stata una crescita naturale. Mi accorgevo che collezionavo dischi, vinili del mondo che facevano riferimento a percussioni, e progressivamente ho preso una strada e volevo qualcosa anche di più solare e anche più funny. E quindi, ascoltando un amico, caro amico socio che si occupa anche delle mie release, salutiamo Enzo.
0: Ciao Enzo.
1: Lui, con il suo accento meridionale, sono anche io meridionale, se ne esce fuori con manco male questa cosa. Io rimango sconvolto. Ho detto: Mongomare è bellissimo, è un nome che ci devo fare qualcosa. Ed è rimasto lì per un annetto. E poi ho detto: no, perché non chiamare il progetto musicale Mongomare?
0: Ma per me suona benissimo. C'è mongo, c'è la frutta, il mare. Tu sei della Calabria?
1: Esatto, quindi, calabrese.
0: Quindi c'è tutto insieme, anche un bellissimo visual che avete forse scoperto su Instagram. Comunque possiamo seguirti su
1: mongo_mare
0: su Instagram. Grazie ancora di essere qui. E quindi andiamo ad ascoltare il tuo singolo.
1: Sì.
0: Si chiama
1: Valencia Rhythm, perché ci sono due edizioni, noi ascolteremo Valencia Rhythm.
0: Andiamo ad ascoltare questo brano e ne parliamo subito. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, sono le 15:15, siamo insieme fino alle 16 e andiamo a ascoltare questo Valencia Rhythm.

0: In anteprima, Valentina Ridim, grazie mille a Mongomare per questa bella sorpresa, bellissimo brano. È la prima volta, perché mi era mandato, per chi non lo sa, abbiamo preparato quindi la puntata e mi ha mandato il brano 2 giorni fa. Sì. E ho detto, vabbè, non ascolto, ascolterò okay. con te. A me piace questo mood molto estivo anche. Sì. E da dove viene quindi questo titolo, queste influenze?
1: Allora, ci sono, diciamo, il titolo viene dalla mia città di provenienza, è Vibo Valencia.
0: Ok.
1: E quindi Valencia, che è un doppio riferimento anche alla Spagna, che è un paese che amo follemente. Però riferimento prendo da un altro DJ, un DJ francese che sicuramente ne abbiamo parlato, conoscere, che è DJ Mehdi.
0: Sì, DJ Mehdi.
1: Rest in peace, DJ Mehdi.
0: Rest in peace.
1: Lui fece questo brano riferimento a un altro DJ famosissimo del mondo hip hop, poi diventato abbastanza controverso, che era Africa Bambaataa. E DJ Mehdi fece questo brano, siccome lui era di origine tunisia, era Tunisia Bambaataa. Un brano molto molto particolare, sempre mondo French Touch, Headbanger, e quindi volevo trovare un nome, ho detto quasi un richiamo, quasi un inno, un anthem, e ho detto Valencia Bambaataa.
0: Ok,
1: e quindi questo, diciamo, è, quindi è l'origine.
0: Spieghiamo che il titolo, il singolo è Valencia Bambaataa, ma adesso abbiamo ascoltato
1: Valencia
0: Rhythm.
1: Che è fondamentalmente la versione Rhythm. Se vuoi posso anche raccontare come è nata. Io faccio il brano Valencia Bambaataa, siccome avremo forse una sorpresa, comunque fatto sta, mi trovo a ascoltarla a una velocità diversa e ho detto wow, suona meglio rallentato. Allora fermo quello che stavamo facendo, ho detto no, devo tornare in studio e rifarlo, riarrangiarlo, e quindi l'ho riarrangiato, ci ho impiegato una settimana ed è venuto fuori questo. E ho detto no, lo vuoi, deve essere pubblicato.
0: Fighissima storia. Quindi questo singolo esce venerdì prossimo, il 26 giugno. Dove? Su Bandcamp? Su quale piattaforme?
1: Tutte le piattaforme, saremo okay. fuori su tutte quindi... le piattaforme. Quindi anche banalmente i vari iTunes, Spotify, Bandcamp, SoundCloud,
0: okay.
1: Tidal, immagino.
0: Ok.
1: Se dovete shazammarlo nelle serate, lo trovate stavolta.
0: E anche il 27 c'è qualcosa, mi hai detto?
1: Sì, il 27 suono qui a Roma, Piazza Vittorio Orti Magici. Sarà una serata particolare perché oltre a suonare c'è una specie di joint venture con questa artista serba che farà live painting.
0: Ok.
1: E quindi c'era, oltre di DJ set, quindi la serata, ci sarà questa artista che si chiama TKV che suonerà, che ne dipingerà. E ho visto delle cose molto, molto belle, perché è una street artist, quindi farà delle cose particolari. Se vi capita, siete a Roma, Piazza Vittorio, Orti Magici, pomeriggio fino alla sera, ci divertiamo, stiamo bene.
0: Fa tutto Mongomare, fa anche la rubrica già cosa succede in città, grazie. E quindi sarà possibile di ascoltare questo Valencia
1: sì.
0: Ridimo, questo Valencia Bambaataa, che comunque è scomparso pochissimo tempo fa, Africa
1: sì.
0: Bambaataa.
1: Sì, qualche mese fa.
0: Due mesi fa, non so.
1: Sì.
0: Grazie mille quindi per questo singolo bellissimo, bel mood. Abbiamo Mbassa Alessandro, il mio amico DJ, che ci ha scritto Good Ezra Reggae Mood, saluti da Mbassa. Grazie mille Alessandro, un saluto. E andiamo a ascoltare un altro brano che hai scelto tu. Altri 20 tu, quindi mi hai detto il 27 suoni a Orti Magici.
1: Sì.
0: Orti Magici. Altri 20, forse collegati anche a questo singolo?
1: Per adesso, diciamo, avremo altri DJ set che però ho bisogno di avere conferma per poter okay. dire. Però, diciamo, adesso tendo a fare le cose anche un po' nella vita molto lentamente. Quindi vediamo cosa succede, però senza spingere troppo, perché comunque ci abbiamo altre tracce che dovranno uscire e stiamo caricando invece quelle altre ancora con più contenuti, con più cose da condividere.
0: E posso dire che in teoria dovrebbe uscire la versione vinile di questo brano?
1: Sì, si può dire.
0: Si può dire?
1: Sì, si può dire, sì.
0: Quindi non sappiamo quando.
1: Sì, non sappiamo sì. quando. Proprio ieri ho incontrato il ragazzo allo studio, fondamentalmente quando ho scoperto che il brano andava rallentato, perché ho messo la test del vinile, l'ho messo a 33 o a 45, ho detto ma questa cosa è bellissima, però diciamo nell'arco di questo mese riusciamo, massimo settembre, spero prima.
0: Ok, sì, avere... sarebbe forse bomba tipo per l'estate così.
1: Esatto,
0: e da, poi suonare. Da suonare per qui suona in vinile come me per esempio.
1: Quindi... tu la copia ce l'avrai sicuro.
0: Grazie mille. Grazie per essere venuto a Mongomare, se vuoi come ti ho detto puoi rimanere fino alle 4 con me. Per chiudere questa intervista hai scelto un ultimo brano che sì. Non è il tuo, ma che ti piace comunque molto. Ne vuoi parlare adesso o lo ascoltiamo e ne parliamo dopo?
1: Magari ascoltiamolo e poi...
0: Ok, e quindi che hai scelto?
1: Tra i due
0: Hai scelto Inspector
1: North del Buco, la versione cumbia di un brano storico di Dottergie che è Inspector North.
0: Ok, andiamo a ascoltarlo.

0: Inspector Norse, un remix di Todd Terry. Terry, come si chiama?
1: Non ho mai capito. Terry, penso che da quello che so in un'intervista lui disse che si ispirò al DJ House Todd Terry. Quindi okay, può essere che si pronunci anche Todd Terry, anche se è scritto diverso.
0: Ok, quindi Todd Terry, il suo brano si chiama Inspector Norse e adesso abbiamo ascoltato un remix cumbia edit di El Buio che abbiamo visto insieme al Monk la settimana scorsa.
1: Sì.
0: E quindi perché hai scelto questo brano?
1: Beh, allora io sono un grande fan della cumbia, penso tra le primissime cose che tanti anni fa mi portarono ad andare verso il mondo world music c'è stata senza dubbio la cumbia e il Buco insieme a Cianciavia Circuito sono stati tra i primi artisti. Quando eravamo insieme lui suonò questa traccia e io stavo facendo lo Shazam folle a cercare che cos'è, mi è rimasta in testa. E ho detto ma io conosco comunque l'originale e mi sono accorto che era quella di Todd Terry o Todd Terje e mi sono messo a cercarla disperatamente, devo sapere che cos'è questa cosa
0: tipo fissa, una cosa
1: esatto,
0: fissa,
1: e alla fine l'ho trovata e l'ho portata qui.
0: grazie mille a Mongo Mare per essere passato da noi da Groovy Times su Radio Città Aperta. Ovviamente sarà con noi fino alle 4 e adesso che sono le 3 e le 15:30 è arrivato il momento un po' che è diventato anche famosissimo, anche Eugenio Stefanizzi è appena arrivato, adesso nell'acquario e andiamo in sottofondo, abbiamo questo brano che adesso conoscete benissimo.

0: Cosa succede in città? Ne approfitto per salutare il nostro Dave, perché è la sua rubrica preferita, e saluto anche Combo. Per questo fine settimana abbastanza caldo, ma anche a caldo a livello degli eventi. Abbiamo già parlato della la Pride, che adesso ha iniziato, in teoria il corteo è partito da Piazza della Repubblica verso le 15, andrà verso Terme di Caracara, e per dopo andare in tutta la città a fare diversi eventi. Io ne ho visto un sacco, non so se tu, Mangovare, hai visto un po' di eventi vicino a, collegato già a Roma, alla Pride, ma ci sono alcune, forse tu ne hai un in particolare o no?
1: No, è sempre pieno di eventi quando c'è il Pride, quindi non ho seguito tanto, mi interessava però partecipare.
0: Io forse anche io parteciperò, ma comunque stasera ne ho parlato un po', la settimana scorsa ci sarà un evento, perché ci sarà il concerto, unica data, di Peaches, artista canadese, che sarà lì per celebrare questa Pride al Spazio Cavea, veramente un'unica data italiana, e secondo me è un evento da non mancare. Ci saranno anche altri eventi durante questa Pride, non collegati alla Pride, ma ci sarà all'Acrobax, ci sarà il figlio del padre della Flowbeat, il figlio di Fela Kuti, uno dei figli, Seun Kuti, o come dite in italiano?
1: Seun Kuti,
0: che sarà l'Acrobax. Non sappiamo più esattamente il prezzo, ma è anche questo un evento allucinante, perché secondo me sarà un evento della Madonna. Tu forse hai pensato andare?
1: Sì, mi sa che quella sarà, diciamo, un po' la mia destinazione stanotte.
0: Qual è la tua relazione con questo artista, Seun Kuti, Fela Kuti? Come hai scoperto questi artisti?
1: Li ho scoperti interessandomi alla musica del sud del mondo, quindi sono tra i primi nomi. Fela Kuti, anche San Ra, sono due cose un po' distinte, però che fanno parte dello stesso calderone della musica africana psichedelica jazz, e quindi è inevitabile. Poi non lo so, io vado un po' distinto, conosco uno, poi dico ma questo ha campionato chi, poi vediamo questo chi è, e da lì poi non se ne esce.
0: E soprattutto con anche la musica hip hop e tutte queste cose, c'è sempre come il gatto che gioca con la, come si dice, la pelota di lana,
1: il
0: video di lana, che appena inizi e non ti fermi, esatto, più, perché c'è tante da scoprire. E quindi sì, come dicevo, un sacco di eventi all'intorno di questa Gay Pride, ma non solo, come all'Acrobax, sarà tipo, se non mi sbaglio, dalle 9:10 all'Acrobax, e al Spazio Cavea anche dalle 21, saranno le 20 anni della Robotry, questo collettivo che fa un sacco di eventi collegati alla musica elettronica e tutto anche con questo discorso su tutta la comunità LGBTQA+, se non mi sbaglio, e tutti questi movimenti per lottare contro le diseguaglianze di genere e anche soprattutto su anche le donne, quindi un collettivo molto importante. E anche la settimana prossima volevo parlare di un evento che mi piace tantissimo. Ci sarà anche l'unica data, se non mi sbaglio, di Mac DeMarco, cantante canadese. Lo conosci, Mangomare?
1: Sì, conosco.
0: E qui è come ho letto oggi su un articolo, che è considerato come tipo il crooner dell'indie rock.
1: Ok.
0: Quindi questa pop molto leggera ma anche molto piacevole sarà lì all'auditorium per il Roma Fest, Summer Fest, il 28, quindi 28, domenica 28 giugno dalle 21. Ci sono ancora un po' di biglietti, ho visto sulle 40 euro e il massimo sono sui 50 euro, quindi non è molto caro, diciamo, per un concerto del genere, perché comunque lui è molto famoso, e questo è una dedica per me perché mi piace molto. Quindi ascoltiamo un brano di Mac DeMarco, che è il suo un album precedente, Questa volta presenterà il suo ultimo album che si chiama Home, ma andiamo a ascoltare Freaking Out the Neighborhood.

0: Mac De Marco a Roma il 28 giugno all'Auditorium, alla Cavea per il Roma Summer Fest. Abbiamo ascoltato Freaking Out the Neighborhood, che era sul primo album, si chiamava Due. Bellissimo, bellissimo brano. Ti è piaciuto, Mangomare?
1: Sì, molto, molto, molto bello.
0: Molto.
1: Quella chitarra
0: Sì.
1: tra de desert rock e anche un po' Hawaii.
0: Sì, è un bel viaggio, quello che ci piace a noi su Groovy Times. Continuiamo con la rubrica Cosa succede in città, perché domani è il 21 giugno, è un giorno molto particolare perché sarà il solstizio d'estate, quindi la giornata la più lunga dell'anno, e ci sarà la festa della musica, che non so se lo sai, ma la festa della musica è nata in Francia in 1982, grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura. E quindi l'idea era dare la possibilità a delle persone che non sono famose di fare musica, di esprimerci via la musica, e quindi è possibile in Francia di, non solo adesso ma all'inizio, di suonare per strada senza chiedere nessun permesso. Quindi potevi arrivare con la tua chitarra, con il tuo gruppo e suonare l'angolo sotto casa tua, non so. E quindi, come la giornata la più lunga dell'anno, cioè in alcune zone in Francia puoi avere il sole fino la giornata fino alle 10:30, 11, quindi è una bella atmosfera. E quindi adesso è diventata virale, si dice così, virale, e un sacco di paesi nel mondo fanno questa festa della musica, e a Roma ci saranno, anche come per la Pride, ci saranno un sacco di eventi. E io ne ho mi sono concentrato su uno che sarà a Galbatella. Ci saranno un sacco di posti, diversi locali dove ci sarà la possibilità di ascoltare musica, DJ set per strada e anche dentro i locali. Ho visto dalle 11 più o meno la mattina fino alle 10-11, anche tardi secondo me, ufficialmente fino alle 22-23, ma secondo me più tardi. E consigliato ovviamente, perché anche se fa 35 gradi, secondo me è una bella esperienza, quindi forse andare al mare la mattina, come io mi piacerebbe fare, e pomeriggio, fine pomeriggio andare lì. E se fuori sarà, secondo me, una bella, bella festa. Tu, qualcosa di previsto per questa festa della musica o
1: No, in
0: no?
1: realtà la sto ascoltando e dico ok, infatti non so se possiamo dirlo qui in radio, magari me lo dici dopo cosa ci sarà proprio a Garbatella,
0: Sì,
1: così vediamo.
0: ti faccio vedere, c'è tutto su Instagram, anche potete trovare se scrivete festa musica Garbatella. Secondo me tutto scritto. Continuiamo adesso la cosa succede in città, la mettiamo da parte, e volevo parlare di un'ultima novità discografica, che è quella di Montoya, che è un artista colombiano ma che abita a Treviso, se non mi sbaglio, adesso in Italia. È uscito il suo ultimo album, che si chiama Taita, penso che si dice così, hein? Taita,
1: Sì,
0: Taita, Taita.
1: sì.
0: E andiamo a ascoltare il primo brano, che si chiama
1: Sì.
0: Fantasia.

0: C'était sur Groovy Times, sono le 15:47, siamo ancora per un piccolo quarto d'ora. Ultima novità discografica, quella di Montoya, che lui è un violinista e compositore colombiano che abita adesso da 25 anni in Italia. E ha pubblicato il suo nuovo LP che si chiama Taita.
1: Taita.
0: Mi aiuta anche Mongomare oggi. E l'album è uscito 2 settimane fa sulla famosa etichetta ZZK Records, che conosci per forza, sì, Mongomare. Sì. Quindi veramente un'etichetta della Madonna di Los Angeles, California. L'album è uscito quindi il 5 giugno. Tu mi hai detto, parlando di questo artista, lo conosci, Montoya?
1: Sì, sì, sì. Un tempo il suo nome era John Montoya, se non ricordo male.
0: Sì, sì.
1: È nel 2015-2016, non ricordo, lo ospitammo, avevamo un gruppo in cui facevamo delle serate, ci chiamavamo Radio Doesn't Exist,
0: okay.
1: E l'abbiamo ospitato, io feci l'apertura a Montoya,
0: okay.
1: Quindi 10-12 anni fa.
0: Figo, no, è veramente un bel album. È nato, ho letto preparando questa puntata, che l'album è nato dopo un viaggio in autobus di 15 ore in Colombia tra Bogotà e Mocoa, e nella Colombia meridionale, e tra le montagne e la giungla, e tutti questi brani sono nati nella sua testa, almeno durante questo viaggio. E abbiamo ascoltato Fantasia con questa cantante che si chiama Elassi. È veramente un brano molto carino, e nell'ambiente di questa seconda parte della puntata con te, Mongomare. E ci sono anche brani molto più tranquilli, quello era un po' in via di mezzo, e andiamo ad ascoltare un altro brano di questo bellissimo album che si chiama Taita, e andiamo ad ascoltare un brano un po' più spinto che si chiama La danza del sapito. Andiamo?
1: Andiamo.

0: Montoya, Taita, il brano si chiamava La Danza del Sapito, è veramente un bel album con un mix di strumenti pazzeschi come kalimba, flauti, violini e elettronica, un po' cumbia, un po',
1: un
0: po' spirituale, esatto. Un po' cosmico, un po' sciamanico,
1: sciamanico.
0: Dovete andare su Bandcamp perché c'è tutto spiegato. Lui anche fa tutte queste cose di sciamanismo, quindi si sente nella musica in questo album. È veramente anche per me una bella scoperta, perché conoscevo questo artista di nome ma non avevo mai ascoltato un album di lui, e preparando questa puntata, sapendo che tu dovevi venire, ho detto vabbè, bombissima, cioè, si collega bene.
1: Sì, quindi
0: avevi già ascoltato tu questo?
1: No, l'album no. Devo dire che di questo brano mi è piaciuto, ma quando rallenta è ancora più figo.
0: Sì, perché dopo essere pazzo tipo...
1: Esatto, rallenta, crea a me tutte le cose groovose col bounce, sono fantastiche.
0: No, è veramente un bel brano questo, La Danza del Sapito, che sapito abbiamo detto significa
1: rospo.
0: Rospo, grazie. Quindi La Danza del Rospo, boh, vabbè, non so com'è. Comunque, grazie mille Mongomari per essere venuto con questo caldo 38 gradi, grazie mille, grazie mille per
1: te,
0: il tuo questa anteprima Valencia Ridim, ma anche Valencia Bombata, che dovrebbe uscire venerdì 26 giugno. E dopo aspettiamo ovviamente anche il vinile e le serate, e il 27 anche suonerai a Orti Magici a
1: Piazza
0: Vittorio Emanuele. Grazie mille.
1: Grazie a te, grazie a tutti, è stato bellissimo.
0: E torni quando vuoi?
1: Sì, guarda, è una promessa, tornerò.
0: Grazie, sei ovviamente benvenuto. Volevo ringraziare ovviamente Mbasa che mi ha scritto, e anche saluto di nuovo Carlo e Dave. Ci vediamo la settimana prossima dalle 14 alle 16. Su Radio Città Aperta Groovy Times, e potete ascoltare ovviamente la replica il mercoledì dalle 18 alle 20, e ovviamente se non avete il tempo di ascoltare il mercoledì, ci sono tutti i podcast su radiocittà.it, rubrica programma e poi Groovy Times. Grazie a te Mambasa che mi ha scritto adesso, grazie Ciccio, grazie a te. Ci vediamo in zona, ci vediamo alla Pride o ci vediamo alla Festa della Musica. Buon pomeriggio, buon fine di settimana, e andiamo a ascoltare per chiudere questa puntata ricchissima un'anteprima, anche quella di Bonobo, artista famosissimo per chi piace questa musica world elettronica. Il brano è appena uscito, è uscito l'11 giugno, quindi 9 giorni fa. L'album si chiama Me and You, è molto dance floor, e è un'anteprima dell'album che dovrebbe uscire a settembre, che si chiama Distance in Static. È l'ottavo album di Bonobo, album studio, 4 anni dopo l'ultimo, che si chiamava Fragments in 2022. E andiamo quindi a ascoltare questo Me and You per chiudere questa puntata. Grazie ancora a tutti, grazie a Mongomare, e ci vediamo sabato prossimo. Buon fine settimana e state bene. Dai,
1: ciao a tutti,
0: ciao.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
0: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Groovy Times!
2: Ogni sabato dalle 14 alle 16
1: sulle frequenze digitali di radiocittaaperta.it.
2: Dave e Cambogia ai microfoni.
1: Novità discografiche,
2: squisitezze da tutto il mondo,
1: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
2: No, ma dai, cool no.
1: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
2: ma
1: pubblicità
2: cool.
1: Funziona, dammi retta.
2: No, no.
0: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.
3: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
4: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaaperta.it. Provateci!
5: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
6: Melting pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, episodio numero 26. Anche questa settimana ci attende un viaggio speciale interamente focalizzato sulla grande musica indipendente. Non ci saranno quindi le notizie questa sera, e perché avremo due ospiti al telefono d'eccezione e una scaletta che di novità discografiche che viaggerà in tutto il mondo. Nella prima parte di trasmissione voleremo sul Gargano insieme al pianista e compositore Michele Piano per esplorare il suo minimalismo cosmico a cavallo tra classica d'avanguardia ed elettronica. Nella seconda metà della trasmissione invece daremo il benvenuto a Giulio Speziali dei Push Button Gently per farci raccontare il loro sesto attesissimo album intitolato Oh My. E vi ricordo, iniziamo dicendo anche i contatti 340 197 4468, e poi ci potete trovare su tutti i social, quindi i più classici come X, Facebook e Instagram, e siamo però anche su Mastodon e Blue Sky, e poi è sempre attiva la campagna per sostenere radiocittaperta.it, e lo potete fare direttamente dal nostro sito se avete una carta di credito o tramite PayPal cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che trovate ben visibile vicino al player e anche all'interno dei podcast. E inoltre potete anche abbonarvi al nostro canale Twitch, e se avete Amazon Prime è tutto gratis, sul sito c'è scritto tutto quanto. Ne approfitto anche per salutare quei tre mattacchioni di Groovy Times, Dave Pierlongo e Carlo Cambogia, che troverete in rigorosa diretta tutti i sabati dalle 14 alle 16 e replica prima di me. E questa settimana quindi iniziamo con, a proposito della diretta Twitch, stanno andando delle immagini delle migliori, delle più belli, i più bei posti del mondo, quindi viaggiamo un po' con YouTube, ci fa viaggiare in giro. Ecco, siamo passati adesso su delle montagne dove c'è della neve, fantastico, quindi vi consiglio anche di vedere la diretta Twitch, perché queste bellissime parti del mondo verranno sostituite mano a mano durante la diretta con le clip che proporrò sulla scaletta musicale. E la prima clip di questa sera è dedicata a Totò, che sono andato a prendere, un film del 1963 diretto da Sergio Corbucci, interpretato da Totò, e che si chiama Gli Onorevoli, la risposta al telefono. E comunque a me ogni volta che lo vedo, io non so, mi fa morire dalle risate. Iniziamo così la puntata 26 di Melting Pot.
1: Telefono, comandante, rispondi il telefono. Rispondi al telefono. Io non ci sono, solo per quelli del partito.
2: Dai.
1: Pronto?
2: Chi sono io?
1: Ma come chi sono io? Chi è lui, devi domandare? Chi è lui?
2: Ah, no, un momento, no, chi sono io? Chi è lui?
1: Come chi è lui? Lui. Chi è lui? La ragione di cui parla?
2: Ah, cosa, va bene, cosa la, dica cosa, la cui parla?
1: La cui parla, queste domande se vuole a me.
2: Vuole a me?
1: Se vuole a me, no, questo è qualcuno del partito.
2: No. Come, lei è partito?
1: No, dove andate?
2: E dove andate?
1: Aiuto, fa un motore.
2: È la parte di andare, allora, una parte dove?
1: Se vuole a me la VIP.
2: Vuole a me? Ah, se va bene. Per favore, lei sa l'apparecchio, tiene l'apparecchio?
1: Sì.
2: Lo tiene l'apparecchio? Come, allora stia tranquillo, non si muova così, bravo. La vuole la trippa?
1: Vuole
2: la trippa?
1: La
2: no, sa perché? Perché noi qua ci abbiamo fatto il callo.
1: Ci abbiamo un callo di trippa.
2: Abbiamo il callo di momento.
1: Domanda.
2: Volete proprio?
1: Lo so.
2: Lui è... non c'è, sta fuori.
1: Come?
2: Non ci credete? Scusate, perché vi dovrei dire una bugia? Non c'è. Oh, ma siete testardo, vi dico che non c'è sulla mia parola, no? Non ci credete? Vedete voi me adesso,
1: no? No, sei pazzo.
2: Avete visto?
1: Scusi, pronto? No, quella è l'unica... Come? No, ha sbagliato numero, sa? Noi telefono non ne abbiamo.

0: E abbiamo iniziato con la selezione, l'ambientazione della selezione musicale da San Francisco, con la voce bellissima di Kelly Finningham. Questo è il suo nuovo singolo, The Art in Truth, un pezzo che con questa voce soul, quindi il genere soul caldissimo, che anticipa la raccolta B-side single Forgotten Gems, che uscirà ad agosto per la Coleman Records, che per questo tipo di sonorità andate sul sicuro. Continuiamoci e spostiamoci a Londra con le vibrazioni degli Ezra Collective e il nuovo singolo Well Organized, arricchito dalla voce giamaicana di Lila Ike, una traccia pazzesca che unisce Africa ai Caraibi e Gran Bretagna, anticipando il loro quarto album Here Because of Hope. È molto bello questo brano, poi comunque ho un debole per gli Ezra Collective, quindi sono un po' di parte, lo dico.
1: Children of the Sun. Tonight, Ezra Collective hosts a big party. London to Jamaica. Tune in and turn it up.

0: Ed è arrivato il momento di aprire il primo collegamento telefonico della serata. Andiamo in Puglia per dare il benvenuto a un pianista e compositore straordinario. Stiamo parlando di Michele Piano. Ciao Michele, benvenuto a Melting Pot. Il tuo nuovo album, The Essence, ci propone una rotta incredibile, un vero e proprio esercizio di umiltà di fronte all'ignoto.
1: Ciao Riccardo, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Città Aperta e grazie dell'invito per questa chiacchierata con voi. Un piacere.
0: E il piacere è tutto nostro di avere qui insomma un bravo musicista. E sono passati 6 anni dal tuo fortunato album Ninde, uscito in piena pandemia. Com'è stato questo lungo periodo di transizione e in che modo ha cambiato il tuo approccio alla composizione dei brani?
1: Allora, sì, Ninde è uscito nel 2020, precisamente il 17 febbraio, poco prima della chiusura dell'Italia, se non del mondo. E ho fatto in tempo a fare una presentazione, dopodiché abbiamo chiuso tutto. Però devo dire che da Ninde, quindi 2020 fino ad oggi, comunque io non ho mai smesso di comporre. Non ho prodotto album, però comunque ho lavorato per cortometraggi, spot pubblicitari, documentari. Quindi ho scritto praticamente tutti i giorni. Invece The Essence comunque nasce già l'anno scorso, almeno a livello compositivo e di registrazione. Quindi se togliamo questi periodi di transizione è stato un periodo, se vogliamo, continuativo. Però devo dire che in questo frangente, in questo arco di tempo, comunque c'è stata una sorta di evoluzione anche dal punto di vista musicale. Ripeto, io non sono solo compositore, ma in primis sono pianista, quindi anche lo studio quotidiano, i tanti concerti fatti in giro, comunque tutto crea brodo, quindi tutto crea quella sorta di unione che fa sì che poi anche a livello compositivo viene fuori una nuova forma, no? Una nuova veste, se vogliamo, più, almeno nel mio caso, più intima, così come l'ho voluta creare. Quindi tutte queste esperienze hanno fatto sì che l'essenza sia la sintesi di questo periodo.
0: E tu, tra l'altro, hai una solida formazione classica, ma negli anni sei riuscito ad affiancarti alle radici accademiche e lo studio dell'elettronica, dell'ambient e del post-rock, partecipando a masterclass con gente come Mauro Pagani, Ares Tavolazzi e Marcus Stockhausen. Come si fondono questi mondi apparentemente così distanti nelle tue mani?
1: Sì, allora vi racconto la mia storia in breve, anzi in brevissimo. Io sono diplomato in pianoforte in conservatorio, ho fatto il vecchio ordinamento, quindi parliamo di un programma anche molto, se vogliamo, imposto dal conservatorio, dall'istituzione. Dopodiché ho continuato gli studi con i bienni specialistici e composizione privatamente con il mio maestro Stefano Taglietti, che mi ha dato possibilità di andare anche oltre la formazione accademica. Quindi fin dal conservatorio mi sono specializzato pianisticamente su un genere che si chiama stride piano, ossia il pianismo americano, quello degli anni 20, tipo Gershwin, James P. Johnson, se vogliamo l'antenato dello swing, dai. Poi da lì sono arrivati tutti i pianisti swing e anche dal blues, io suono blues e stride piano in giro quando faccio concerti pianistici. Invece la parte poi compositiva dell'elettronica è sempre stata una sorta di passione. Io ascolto tutta la musica, però quando ascolto, per esempio, ripeto, oltre alla parte pianistica, quella del blues e dello stride, la parte ambient mi emoziono molto, quindi la vedo molto aderente a me. Per cui anche gli studi dell'elettronica sono stati degli studi in qualche modo aderenti alla mia persona. Avendo studiato anche la composizione classica e anche quella poi della musica contemporanea, quindi parliamo quella della atonalità, del serialismo, la scelta mia di comporre in questo modo è proprio perché io voglio creare una sintesi, quindi passare da un linguaggio, se vogliamo, massimalista ad un linguaggio minimalista, quindi una sorta di paradosso che c'è in me, se vogliamo dire così, perché la parte pianistica è quella delle tante note, quella del divertimento allo strumento, dei tecnicismi, dello studio rigoroso. Invece la composizione l'ho voluta proprio pensare così, che poi non è che l'ho voluta pensare, comunque secondo me in automatico viene da sé. mi ritrovo benissimo in una sintesi compositiva, quindi minimale, con dei suoni, pad larghi. Lo studio che ho voluto ricreare è stato proprio quello della triade, cioè le tre note messe insieme, e cercare attraverso una successione di triadi quello che è la melodia nascosta. Quindi la melodia si può trovare anche all'interno delle triadi. Io sono un fan della melodia, quindi le mie musiche, le mie composizioni sono tutte melodiche, se vogliamo. Quindi io, la mia ricerca è quella all'interno della triade, quindi trovare delle melodie nei gruppi di tre, massimo quattro note, quindi proprio minimalismo puro.
0: Tu tra l'altro sei un compositore che è profondamente legato alla tua terra, che è San Giovanni Rotondo, appunto sul Gargano. In che modo i paesaggi, i silenzi, anche la spiritualità, anche laica, di quei luoghi entrano a fare parte della tua musica strumentale?
1: Sì, allora, io ho vissuto per diversi anni a Milano e ho fatto ritorno appunto in Puglia, lavoro come insegnante. Però il mio ritorno è dovuto soprattutto a un legame con la mia terra, con le mie radici, e questo influisce tanto a livello musicale e compositivo. Io comunque ricerco sempre nella mia musica, nelle mie composizioni, una sorta di richiamo alla natura. Infatti il primo brano, proprio dell'album vecchio, Ninde, era un brano live con delle cicale in sottofondo, perché è stato proprio registrato in aperta campagna. E sì, per me il mare, anche le comunque io sono a San Giovanni Rotondo, quindi non sono a 15 minuti al mare, però sono comunque in montagna, quindi tutti questi paesaggi naturalistici per me influiscono tanto, proprio il livello sia emozionale che comunque anche di riflessione spirituale, anche se vogliamo, perché è una terra in qualche modo spirituale, cioè, come lo è Assisi, parlo di Assisi perché ho composto tanto anche ad Assisi, quindi al di là poi del linguaggio religioso, proprio in termini di spiritualità e di concentrazione che io ricerco in luoghi di pace, diciamo così.
0: E il tuo nuovo album si intitola De Essentia. Nella presentazione affermi che questo lavoro, prima ancora di essere musica, è un esercizio d'umiltà di fronte all'ignoto. Cosa significa per te accettare di essere piccoli attraverso la composizione?
1: Sì, allora, De Essentia, come detto prima, è una sintesi. Sintesi non solo musicale, ma sintesi anche della propria coscienza, perché tante volte noi non riusciamo a liberarci, ma tante volte non vogliamo anche liberarci del superfluo, ed è proprio quello che non ci dà tranquillità. Secondo me, allora, l'album è una sorta di ricerca, no? Io parto da una vecchia passione, che è quella dell'astronomia, quindi infatti tutti i brani hanno un titolo astronomico. Quindi partendo dalla singolarità iniziale, singularitas, fino ad arrivare all'omega, che è il punto, come lo vedo io, la fine che crea un nuovo inizio. Però all'interno delle varie tracce, l'album infatti è un concept album, all'interno delle varie tracce c'è la riscoperta della coscienza umana, proprio in Magellanus, infatti è un brano per pianoforte solo. Magellano per me è l'esploratore per eccellenza, quindi è colui che, esplorando l'ignoto, le terre, il mare e di conseguenza anche le stelle, si è ritrovato solo, si è ritrovato fragile. Quindi proprio lì ha capito che riscoprendosi fragile, riscoprendosi vulnerabile, accettando la propria vulnerabilità, ha capito che l'infinito non è quello che noi dobbiamo scoprire, ma in realtà è quello racchiuso dentro di noi, che in realtà va scoperto attraverso una riscoperta, scusate il gioco di parole, della propria coscienza.
0: E la tua scrittura viene definita come un continuo cortocircuito tra memoria e contemporaneità, un mosaico che si nutre di citazioni, frammenti del passato e storie vissute. In che modo usi la memoria come filtro per decodificare e raccontare il caos del nostro presente?
1: Sì, allora, questo in qualche modo è dato anche dalla mia formazione classica, quindi in qualche modo io ascoltando tanta musica, suonando tanta musica, che sia classica, blues, fanno parte tutti della mia persona, quindi di conseguenza diventa inevitabile non metterci dentro dei riferimenti al passato per poi tornare al presente. Io sono anche un appassionato studioso della musica del Novecento, quella, infatti il mio artista preferito è Rachmaninoff, il mio pianista che ho portato tra l'altro anche in esame in conservatorio, proprio perché ho fatto degli studi monografici su di lui. Quindi Rachmaninoff era un amante della melodia, per cui non riesco a non metterci dentro involontariamente, inconsciamente comunque, dei riferimenti che sono del passato. Poi l'elettronica comunque nasce già decenni fa, quindi di conseguenza anche quella fa parte di un linguaggio che ormai, se vogliamo, è una nuova musica classica anche lei. Quindi l'unione tra passato e presente si traduce anche in questo: studi, e tanto ascolto, e tanta sperimentazione, e tanto suonare.
0: E da Essentia ci andiamo ad ascoltare il brano che apre questo album, che si chiama Singularitas. Lui è Michele Piano.

0: E questa è la musica di Michele Piano, veramente delle belle atmosfere, Michele, complimenti.
1: Grazie Riccardo, sono felice, grazie.
0: E dal punto di vista prettamente musicale utilizzi pad e riverberi ampi, tipici della musica ambient, accostati a un uso ostinato di loop. Che tipo di dimensione temporale volevi ricreare nell'ascoltatore attraverso questa ciclicità?
1: Ciclicità, sì, allora, il loop per me è la base proprio dell'album, infatti parlando proprio di universo, tutto è ciclico e tutto ritorna, quindi anche non sappiamo se il Big Bang sia stato un punto di inizio, un punto di arrivo oppure un punto di transizione, per cui proprio questo brano che abbiamo ascoltato, Singularitas, comincia con un loop ostinato, infatti ci fa capire che anche il momento stesso del Big Bang può essere un conto alla rovescia fino a chissà quale altro evento che noi non possiamo conoscere. Per cui parlando di spazio, parlando di, nel mio caso, essenzialità, io ci vedo sempre un ritorno, quindi un andare e un ritornare, e questo musicalmente ce lo può dare il loop, che sia un ostinato di pianoforte oppure che sia un loop elettronico di pad di arpeggiatori. Questo invece l'uso l'uso dei pad, sì, è tipico dell'ambient, l'uso di riverberi. A me piace tantissimo smanettare, quindi il primo album Nilde è stato fatto tutto in maniera analogica, quindi tutti i brani sono stati fatti con sintetizzatori analogici, riverberi, delay, tutti attraverso dei pedali. Questo invece ho utilizzato un po' di più la parte digitale con The Essential, però tutti i suoni campionati, l'80% dei suoni sono stati campionati da me, per cui la parte analogica c'è sempre, quindi prendere e creare il campione per poi andare a creare uno spazio digitale, una registrazione digitale. E la fortuna è quella che la fortuna è l'avere lo studio di registrazione permette di lavorare anche nei momenti, nei ritagli della giornata, quindi non sono soggetto a nessuno studio, a persone esterne. L'album è totalmente autoprodotto, quindi qualsiasi cosa mi venisse in mente, io comunque con i miei tempi andavo e modificavo quello che mi serviva. Per questo l'album è stato proprio maturato nel tempo e con i miei tempi, quindi mi ha dato possibilità anche di pensare, riflettere e poi mettere nero su bianco in mixaggio, registrazione, mastering, eccetera.
0: Infatti ha un po' anticipato la domanda che volevo farti, perché è un enorme lavoro di produzione questo album a 360 gradi, l'hai scritto, l'hai mixato, l'hai masterizzato da solo e hai inserito anche rumori d'ambiente e le calde sfumature del vinile. Perché per te è fondamentale avere il controllo artistico totale su ogni singola frequenza?
1: Allora, io nel corso degli anni ho sempre registrato in studi esterni, anche a livello poi sia audio che video, però poi sono troppo perfezionista, quindi di conseguenza è difficile farsi capire in uno studio. Poi tante volte quando si è più piccoli, quando si è ancora studenti, andare in uno studio è molto costoso, quindi di conseguenza è stata una sopravvivenza la mia. Ho detto, io se ho bisogno di registrare devo imparare, perché andare in studio è un brano, mi costa, la butto lì, 300-400 euro e caspita, chi me li dà? Da piccolo ragionavo in questo modo, quindi questo mi ha dato giustamente la possibilità di imparare, di mettermi su libri, masterclass, tutorial, e mi ha fatto crescere a livello anche a livello di registrazione, a livello fonico, insomma. E proprio per questo ho ottimizzato sia la parte economica, ripeto, che da ragazzo non mi aiutava, e soprattutto poi anche la parte artistica, perché io lavorando nel mio studio io capisco quello che voglio, solo io so come voglio qualcosa, quindi piuttosto che spiegarla a qualcun altro io cerco di risolvere bene da me. Non ti nego che comunque gli ascoltatori esterni ci sono prima dell'uscita dell'album, perché per quanto ci sia una autoproduzione a 360 gradi, però comunque l'ascolto esterno, quello che ti dà un fonico, quello che ti dà un amico, anche un esperto in materia, serve sempre. Quindi io in studio sono da solo, però poi prima di pubblicare ho bisogno di ascoltatori di fiducia che mi diano la possibilità, mi diano la conferma che il lavoro sia fatto in un certo modo, diciamo, dai.
0: Chi ascolta il tuo disco si trova subito l'ego e la sensibilità di artisti internazionali come Nils Fram, Brian Eno o Olafur Arnalds. Ti senti parte di questa grande famiglia che sta ridisegnando i confini della new classical e della musica d'ascolto profondo?
1: Senti, un parolone, perché comunque non voglio, parliamo di grandi nomi, quindi mi sentirei un po' presuntuoso a dirlo. Però comunque nel mio piccolo cerco di avvicinarmi, cerco di fare tutto ciò che è nelle mie possibilità, poi sta agli altri insomma giudicare o ascoltare, che è più la parola giusta. Io però mi reputo un ascoltatore, un piccolo compositore, quindi far parte di quella famiglia sì, è normale, comunque faccio ambient, quindi faccio anche parte di quella famiglia, però ripeto, sentirmi accostare a quei nomi lì mi fa un certo effetto, fa piacere, però è un parolone. Insomma, ci proviamo, nel mio titolo io ci provo. Ecco perché ho detto, è un esercizio di umiltà quest'album e spero che l'esercizio di umiltà rimanga sempre.
0: E per concludere l'intervista, Michele, comporre musica per il cinema o documentari ti ha aiutato a strutturare un disco così narrativo e visivo come The Essentia? Come immagini la trasportazione live di questo lavoro?
1: Allora, questo lavoro non è proprio del tutto seguibile live. Ci sono alcuni brani che possono essere suonati, a parte quelli per pianoforte o qualcun altro lo si può suonare, gli altri poi si andrebbe comunque con delle sequenze. Però il mio live, poi i miei live di presentazione saranno strutturati quasi un buon 70% sulla parte pianistica e altri sulla parte poi dei sintetizzatori, altro, però cercherò di fare tutto live, al massimo utilizzare qualche campione che mi venga in aiuto, però alcuni brani dell'album, come per esempio Andromeda, che ha una parte ambient, poi c'è l'altra parte un po' post rock, quella ovviamente non può essere seguibile dal vivo.
0: Certo.
1: Sì, poi magari si può pensare anche di coinvolgere altri musicisti, qualcosa si crea sempre, però buona parte dell'album può essere seguita, l'altra parte magari la si presenta così, magari durante l'intervista, durante una chiacchierata.
0: Io ti ringrazio, Michele, per questa bella intervista, però prima di salutare i nostri ascoltatori volevo far ascoltare un altro brano tratto dal tuo The Essentia, e questa è Magellanus. È stato ospite su RadioCittàAperta.it all'interno di Melting Pot, Michele Piano. Grazie Michele.
1: Grazie Riccardo per avermi invitato, grazie delle belle domande interessanti. Devo dire che è veramente stata una bella chiacchierata, e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, e a presto, speriamo di risentirci magari con un nuovo lavoro. Mi è fatto veramente piacere, grazie.
0: Anche a me. Ciao Michele.
1: Ciao Riccardo, grazie. Ciao a tutti. Ciao.

0: Ritorniamo in diretta, sempre ai microfoni di Radio Città Aperta.it, se l'ascolto di Melting Pot. Ed ora bisogna cambiare decisamente scenario. E infatti ci andiamo a connetterci con la sponda dei sintetizzatori del trip hop e dei contrasti emotivi. Abbiamo al telefono Giulio Speziali dei Button Gently. Ciao Giulio, benvenuto a Melting Pot. Il vostro sesto album ormai si muove costantemente su una montagna russa ed emotiva davvero pazzesca, come dite anche voi nel comunicato stampa. E nel descriverlo parlate di un perfetto bilanciamento tra il cambiamento e la continuità. Qual è l'elemento che è rimasto intatto nella vostra storia e cosa invece è mutato radicalmente con quest'ultimo lavoro?
1: Allora, innanzitutto ciao Riccardo, ciao ascoltatore, grazie di averci chiamato. In questo disco la continuità è che ci ritroviamo nelle scelte che abbiamo fatto, nel come l'abbiamo composto, nel come l'abbiamo vissuto. Quello è stato veramente noi. Eravamo a nostro agio, eravamo come abbiamo più o meno sempre fatto le cose. E il cambiamento è stato probabilmente dettato un po' dalla maturità, un po' dai tempi di oggi, diciamo, e quindi abbiamo esplorato temi un po' diversi dal solito e abbiamo fatto un po' più attenzione a certi elementi di composizione, di arrangiamento. Ne è uscito un disco che a noi sembra l'evoluzione del nostro disco preferito, della nostra discografia, quindi ne siamo stati molto felici.
0: Okay. E a differenza del vostro precedente disco Black Pop, che avete fatto nel 2022 e che è nato in tempi rapidissimi, ormai ha avuto un processo creativo molto più dilatato, senza imposizioni o scadenze. Quanto ha giovato alla vostra musica questa ritrovata libertà dal fattore tempo?
1: Per noi è sicuramente, ci dà una mano, perché non siamo abituati ai tempi stretti dello studio o di una scadenza per motivi di tour o di quant'altro. Noi siamo molto più abituati ad avere tutto il tempo che vogliamo a disposizione per fare le cose quando veramente siamo ispirati, quando veramente ne abbiamo la possibilità. Quindi questo ci ha dato un grosso peso sicuramente e ci ha permesso di vivere anche tutto il procedimento in maniera più rilassata, più lieve.
0: Poi tra l'altro vi presentate anche una formazione del tutto rinnovata. Com'è stato l'impatto in studio e in che modo i nuovi equilibri umani hanno influenzato la tessitura sonora dell'album?
1: Ma la nuova formazione in realtà adesso è rodata da un po' di tempo. Sono

0: ormai sono diventati quasi 5 anni se non sbaglio, e quindi è stato naturalissimo. Ci siamo, noi per tanto tempo abbiamo preparato il disco precedente, abbiamo fatto le date nel disco precedente, e le jam che poi sarebbero diventate questo disco sono nate veramente in modo naturale, e quindi non ce ne siamo neanche accorti, quasi. Ci siamo solo ritrovati in un posto leggermente diverso, un pochino più nuovo, un pochino più bello, e poi siamo arrivati qua.
1: E c'è un filo conduttore narrativo del disco che è affidato a un dialogo costante tra pianoforte e sintetizzatori. In un'epoca dominata da produzioni spesso standardizzate, come avete lavorato per creare queste connessioni tra i 10 brani selezionati?
0: Allora, le connessioni nascono per la maggior parte dal fatto che comunque i brani sono nati tutti in saletto, sono insieme più o meno nello stesso periodo. Diciamo che i brani, le idee dei brani saranno uscite nel corso di 2 o 3 mesi e poi sono state rifinite con più calma, ma è stato proprio il momento di lampo dove ci siamo accorti che quello che stavamo facendo funzionava, ci piaceva e poteva andare da qualche parte. Quindi è stato tutto naturale, tutto istintivo.
1: In questo album passiamo dalle fiamme dei brani come This Is Fine al caos controllato di Macabrena. Vi piace l'idea di destabilizzare l'ascoltatore destabilizzando voi stessi in primis?
0: Questa è la cosa che preferiremmo fare, a cui ambiamo, diciamo. Ci annoiamo molto velocemente delle formule, delle cose troppo prevedibili. Abbiamo sempre ammirato artisti che riescono a sorprenderti. Adesso per la musica dal vivo mi vengono in mente i Roof, sembrano sempre in bilico sull'orlo di un precipizio, eppure riescono sempre a risolvere la situazione. Adesso noi non, chiaramente siamo cosa diversa, però quello spirito ci informa sempre, ci dà la retta via.
1: Io direi che è ora di andarci a sentire qualcosa da questo nuovo album Oh My dei Push Bottom Gentry, e ho scelto Calypso.

0: L'abbiamo ascoltata fino all'ultima nota questa Calypso dei Push Button Gently, e abbiamo al telefono Giulio della band, per l'appunto. Complimenti, veramente un suono frizzante, tipo alla Pavement, come dicevo a microfoni spenti.
1: Grazie, magari.
0: Però li ricordate parecchio. Parliamo del brano In Come Back Inside, dove esplorate un'atmosfera ipnotica tipicamente trip hop, popolata da assassini innamorati. Da dove nasce questa suggestione così cinematografica noir?
1: Questa è una di quelle cose con cui non avevamo mai giocato più di tanto, e questa volta invece ci abbiamo giocato un po' di più. Abbiamo osato seguire il flusso della jam in posti strani. Il trip hop piace, credo, a tutti noi del gruppo, ed è uscita questa cosa che ci ha riportato subito agli anni 90 dei Portishead, probabilmente, principalmente. E è venuto naturalissimo far seguire un testo che tenesse un pochino l'atmosfera, parlando comunque di attrazione, fondamentalmente del brivido, del pericolo che c'è nei primi momenti, quando si incontra qualcuno, e nei primi periodi. E niente, è uscita una canzone più trip hop di quello che pensavamo di poter fare, ma comunque fatta un po' a modo nostro, insomma.
0: Invece in scaletta abbiamo ascoltato Calypso, e più tardi ascolteremo Sunny and Senseless. In quest'ultimo si parla di un ottimismo ostentato. Ormai è forse uno specchio della schizofrenia emotiva dei nostri giorni?
1: sì, in qualche modo lo è. Ormai è un'esclamazione un po' sottotono di sorpresa, di smarrimento davanti a una situazione appunto schizofrenica, comunque complessa, difficile da digerire, da decifrare, e quindi che fare? Se ci sei già immerso nella situazione, cerchi di muoverti al suo interno in qualche maniera e decodificare quello che riesci, trovare del senso in quello che riesci a trovare. Sunny and Senseless la vedo come quando la testa non riesce più a dare un senso alle cose, a portarti più avanti, puoi anche affidarti un po' di più all'istinto e al corpo che comunque ti in qualche modo la strada giusta te la fanno trovare.
0: Invece parliamo della splendida, ma allo stesso tempo amara, copertina del disco, dove si vede una sirena, una creatura mitologica e magica, trattata come un pesce qualunque da vendere a chilo sul banco del mercato. È questa immagine esatta di come la società moderna svilisce e mercifica la musica e l'arte ai tempi d'oggi?
1: È chiaramente una delle componenti grosse è quella. Uno svendere la magia, ridurre tutto a numeri, a cifre e a risultati, come abbiamo fatto con così tanti aspetti della nostra vita di tutti i giorni, che ormai ne abbiamo perso il conto.
0: Invece, essendo al vostro sesto album, avete vissuto sulla vostra pelle le mutazioni dell'industria discografica. Come si riesce a rimanere autentici e a spingere i bottoni gentilmente senza farsi schiacciare dalle logiche degli algoritmi e dello streaming usa e getta?
1: Beh, noi abbiamo fatto la nostra scelta, fondamentalmente. Noi abbiamo deciso di non farci influenzare da queste cose, da non rincorrere nulla. Noi pensiamo solo a fare la musica più bella che riusciamo a fare, che ci soddisfi più pienamente. Poi certo ci adoperiamo per cercare di portarla in giro il più possibile, perché è divertentissimo andare in giro a suonare, ma non possiamo più calcolare tutti quegli altri aspetti, è svilente, francamente, e poi non siamo portati, non siamo quel tipo di band.
0: E per terminare la domanda, l'intervista, Giulio, ora che i pezzi di Oh My sono finalmente fuori, come si sta preparando la band a portare questo carico di contrasti emotivi e sonori nella dimensione live? E che tipo di impatto state studiando per i vostri concerti?
1: Allora, noi questa volta un altro cambiamento è stato che effettivamente, per come sono strutturati i pezzi, ci siamo ritrovati subito con un live, anche solo provando la scaletta, tra di noi ci siamo trovati con un live molto diverso dal passato, con un pizzico di show, di teatralità in più, magari, ma comunque molto legato all'essenza dei brani. E quindi semplicemente abbiamo seguito anche qui il flusso, abbiamo deciso di renderlo più naturale, che sarà diverso da un live con l'altro, probabilmente perché ci sono sere in cui un pezzo funziona meglio di un altro, allora potremo spingere un po' di più su quello, improvvisare e seguire quello che detta l'evento.
0: E sono previste delle serate live a breve?
1: La prossima è il 23 agosto a Neuchâtel, al Kiosk Art. Uh-huh. E poi si riprenderà a fine settembre con il tour autunno-inverno.
0: Ok. E prima di lasciare i nostri ascoltatori, io ti ringrazio, Giulio, per la bella intervista. Lui è Giulio Speziali dei Push Button Gently, e che ci ha presentato il sesto album della band Oh My. Grazie ancora, Giulio.
1: Grazie a te, Riccardo, grazie a tutti.
0: E prima di salutarci vi faccio ascoltare un altro brano dei Push Button Gently, tratto da Oh My. Questa è Sunny and Senseless. Ciao Giulio.
1: Ciao.

bel disco ormai dei Push Button Gently che abbiamo avuto appunto al telefono il buon Giulio Speziali per parlare con lui di questo lavoro. E siamo al giro di boa, manca una mezz'oretta circa al termine della trasmissione. Vi ricordo sempre i contatti 340 197 4468 per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram, e poi ci trovate su tutti i social, ovviamente quelli più blasonati del pacchetto metal è una cosa mia, quando è metal è un attimo, e poi siamo anche su Mastodon e Blue Sky. Dopo di me ci sarà la replica del buon Miro Barza con la sua Cazze Jammer, che potrete ascoltare ed apprezzare, e oltre che in replica dopo di me dalle 21.30 alle 23.30 potete ascoltarlo in diretta il lunedì dalle 20 alle 22. Dopo Miro Barza, quindi dopo la replica del mercoledì, ci sarà il The Power Hour, che The Power Night, scusate, mi confondo sempre con un programma metal che facevano su MTV negli anni 90, quindi The Power Night, una serata che esporrà le vostre orecchie a ritmi infernali, che sono quelle del metal, del doom metal, del grunge, insomma c'è un po' di tutto. E domani mattina diventerà The Power Morning, proprio per fare merenda con latte o quello che usate la mattina, e metal soprattutto per darvi una bella svegliata. Continuiamo con il viaggio musicale, con lo sperimentalismo iberico dei Los Sara Fontan, dal loro album che è uscito a febbraio mi sembra 2026, si chiama Consuelo. Ecco All the Bastards, un mix folle di violino, batteria ed effetti a pedale che passa dalla classica contemporanea all'elettronica più sfrenata. Sono molto bravi loro, sono un duo e ve li consiglio, e vi consiglio anche il disco perché ne vale veramente la pena.

Un lavoro sperimentale bellissimo, questo realizzato da Lossara Fontan e da Consuelo, l'album si chiama. Continuiamo con la musica e dalla Nuova Zelanda a Berlino, ecco l'heavy psych rock degli Hearthong con Astonishing Comet, registrata dal vivo nei Big Snuff Studios in Germania. Si tratta del loro ultimo lavoro, Dungeon Vision, e ci andiamo a sentire questo duo che mena veramente come un fabbro, venano come fabbri loro due, sono una donna alla chitarra e un maschietto alla batteria.

E loro sono gli Earth Tone, questo Ashsoning Comet Live at Big Snuff di Berlino. Torniamo, anzi cambiamo, usciamo dalle note degli Earth Tone e passiamo alla scarica post-hardcore newyorkese degli Show Me The Body. Da pochissimo è uscito il loro nuovo album Alone Together, prodotto da Klaus Hallund, e questa è Do What's Right Happy. Loro sono i Show Me The Body.

0: happy.
1: E cambiamo adesso decisamente genere, ci andiamo ad ascoltare DJ Preme con Explanation, una collaborazione leggendaria che chiude il cerchio dell'hip hop underground. DJ Preme unisce le forze di The Alchemist ed Evidence nel potentissimo nuovo brano No Explanation. E allora andiamocelo a sentire di corsa, non perdiamo tempo.

E questo è DJ Premier insieme a The Alchemist, veramente due grandi per quanto riguarda l'hip hop. E il prossimo brano invece è una richiesta di Mario, che ha mandato un sms al 3401974468 e ci ha chiesto il grande Jewels con Walking in the Snow.

E questa è la richiesta di Mario con il Run the Jewels, Walk in the Snow. Spero che hai apprezzato, Mario. E siamo ai saluti. Prima di salutarvi, un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato di Melting Pot, e poi in onda subito dopo Drive-in Saturday con Eugenio Stefanizzi ed Alessandro Sgritta. Quindi dalle 18 alle 19.30 ci sono io in replica e saluto tutti coloro che stanno ascoltando la replica. E prima di salutarvi e di lasciarvi alla replica di Miro Balsa sulla Cazza e Giammere, e poi a seguire The Power Night e The Power Morning domani mattina, quindi una miscela di chitarre e voci arrabbiate per tutta la notte fino a domani mattina alle 10, quando arriverà il nostro buon Domenico Mizzu Carrara ad aprire le trasmissioni del giovedì della diretta di Radio Città Aperta.it. Ci salutiamo ballando sulle frequenze elettroniche di Desro e moniker del produttore Fredrik Lindemann. Questa è Nautilus, tratta dal suo ultimo EP Flash Sync Error, uscito a fine giugno. Ciao!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Groovy Times!
2: Ogni sabato dalle 14 alle 16
1: sulle frequenze digitali di radiocittaaperta.it.
2: Dave e Cambogia ai microfoni.
1: Novità discografiche,
2: squisitezze da tutto il mondo,
1: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
2: No, ma dai, cool no.
1: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
2: ma
1: pubblicità
2: cool.
1: Funziona, dammi retta.
2: Ma no.
0: Radiocittaaperta.it, la tua radio online.
3: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
4: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì, dalle ore 20, su radiocittaaperta.it. Provateci!
5: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
6: Il mercoledì sera su radiocittaaperta.it c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

0: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
1: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
2: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
3: Presidente di che?
4: Hello? Hello, Mr. Taylor.
5: Why don't you switch on the radio?
6: I refuse to discuss it any further.
7: Oh, please.

0: Thank you, Mr. Taylor.
1: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: Arrivati in diretta, Miro Bazza. Oggi è lunedì, sono le 20.07 per la precisione, per chi sta ascoltando la diretta del lunedì, altrimenti buon saluti e saluti e al buon Riccardo della replica del mercoledì, che dovrebbe aver preso appositamente il file e messo in play. Infatti questa trasmissione va in diretta il lunedì dalle 20 e la replica il mercoledì, oppure quando vi pare, dalla sezione podcast del sito www.radiocittaperta.it. Siamo su WhatsApp, Telegram e SMS tramite il numero 340 19 74 468. Mandate un messaggino per salutare. E ovviamente siamo sui vari social, su X, su Instagram, su Mastodon, su Blue Sky, su Facebook, con come Radio Città Aperta. Potete trovare anche informazioni riguardanti il sottoscritto o comunque questa trasmissione cercando appunto Cats and Jammer, che è scritto come più o meno vi viene in testa, con la K, la Z, la I, A, N, M, R, compro una vocale. Salutiamo il buon Fabrizio, che risaluta di nuovo. Fabrizio che sente tutte le trasmissioni oltre a tenerne due peraltro, e salutiamo anche Eleonora che mi ha preceduto con la sua Rock Trotter tutti i lunedì dalle 18 fino all'arrivo del sottoscritto con la propria trasmissione che si occupa di spazio, scienza e tecnologia e cose di questo genere. Da queste parti si inizia con un pezzo poppettone che serve per mandare via quelli che hanno ascoltato fino adesso della buona musica. Forse è questa, ormai mi sono fatto questa idea, forse dovrei metterlo alla fine così almeno si saluta meglio, però vabbè, la lasciamo così. Oggi, a proposito di poppettone, peschiamo nell'italico poppettone del disco più discusso del pop moderno, quello di Anna. Eleonora mi guarda molto male, è pronta ad andarsene, effettivamente. Vabbè, è un pezzo di 2 minuti e 36, poi dopo iniziamo anche forse, ma ci mettiamo un po' meglio da queste parti. Comunque, questo è Crystal Collo, chissà che meravigliosa cosa che sarà. Vado in play, va.

Allora, leggevo oggi che se non vi piace Anna non è per colpa sua o per la sua qualità musicale, perché non siete il suo target, che è tra gli 8 e i 13 anni. Quindi se non avete tra gli 8 e i 13 anni probabilmente non vi piace. E vabbè, è andata così, ve lo volevo dire. La canzone si chiama Crystal Collo, con la crystal come il cristal, non Cristo al collo come mi facevano notare potesse sembrare in prima battuta, no, Crystal Collo, ma secondo me su questo anche lei ci gioca un pochettino. Allora, prima di tutto, prima di altre informazioni di questa importanza, volevo dirvi che oggi, almeno in America, è la giornata, è una delle giornate nazionali che si chiama Embrace Your Geekness Day, quindi dovete abbracciare la vostra geekitudine, che è un concetto, tra l'altro, molto strano, perché il geek non è il nerd, sono due diciamo sottocategorie, sottoculture diverse, che poi nel tempo si sono un po' mischiate quando abbiamo fatto che poi alla fine vale tutto, per cui anche quelli che erano i figaccioni che menavano poi hanno deciso che anche per loro era sono stati geek. Adesso basta che hai comprato una volta una card di Magic nel 99 e sei un geek, ti puoi giudicare geek. Vabbè, comunque, a parte questo, a quanto pare nell'ambito di queste giornate nazionali americane, che cioè le fanno proprio così, cioè tipo la giornata della glassatura dei pancake, cose di questo genere, c'è questa giornata del Embrace Your Geekness, che quindi non è per celebrare la geekness, ma per ognuno di noi far sì che il proprio grado di nerdaggine e di geekaggine, forse si dirà in italiano, non lo so, non ho la più pallida idea, dovete farci pace e va bene così. Potete celebrare, qua dice, tipo guardando serie televisive come The Big Theory, Big Bang Theory o La Rivincita dei Nerd o Napoleon Dynamite, che non so assolutamente che cosa sia Napoleon Dynamite, ma forse potrebbe essere una serie. Se sapete di che cosa sto parlando, magari scrivetelo al 340-1974-468, oppure non lo scrivete, buonanotte al sé. Potete fare ovviamente tutte cose tipo progettini d'arte, storie, anche tanti modi per esprimere il proprio entusiasmo, però geek. Vabbè, ho detto questa roba, a questo punto direi di passare a ben altra musica, anche se rimaniamo sempre dalle parti del poppettone. Lei è Beyoncé, che comunque insomma è la regina sempre del poppettone, non possiamo non passarla. Questa si chiama Morning Dew.

E probabilmente avete anche sentito la mia voce mentre parlavo con Eleonora e facevo delle prove tecniche di trasmissione, insomma, da riconfigurare delle robette, ma di questo, insomma, continueremo, forse sperando, devo farne altre, sperando che nei prossimi pezzi non sentirete ancora la mia voce. Dunque, parliamo da subito di un argomento interessante che di cui si è parlato nell'ultimo tempo, riguardante l'intelligenza artificiale, ovvero l'istupidimento di alcuni modelli. In particolare si è parlato tantissimo di questo Fable 5, che appena rilasciato al pubblico è stato, da una parte, per quanto riguarda l'Europa, bloccato, perché se no pare che era così tanto potente che avremmo potuto distruggere il gigante americano. Boh, non lo so, però vabbè, non entriamo in queste questioni politiche. Però chi l'ha usato ha trovato che se tu interrogavi Fable 5 per un bel po' di tempo, mano a mano il modello diventava sempre più stupido, cioè ti dava delle risposte sempre meno accurate e con risposte meno legittime e in un certo senso degradate. Perché? Allora, prima di tutto bisogna partire da alcuni concetti di base, che sono alcune parole che sono intrinseche nei modelli dell'intelligenza artificiale. Quello che l'accusa nei confronti di Fable 5 era il nerfing, ovvero l'istupidimento del modello. Ma questa partendo da questo, ci sono in realtà delle altre parole interessanti da mettere dentro. Uno è il concetto di guardrail, ovvero una sorta di, come dire, una barriera di sicurezza, ecco, mettiamola così, ecco. Una barriera di sicurezza che serve fondamentalmente, da un punto di vista dell'intelligenza artificiale, non tanto per non dare informazioni a voi, quanto per non farsele fregare da lui, cioè per non fare in modo che nessun altro riesca a utilizzare le informazioni del modello di intelligenza artificiale per fare un altro modello molto più figo, però che costa meno. Ok? È un po' una sorta di protezione del segreto industriale. Voi direte, vabbè, ma che davvero, cioè, ma come fai? È proprio questa la questione fondamentale della quale parleremo in questa puntata. Il concetto di distillazione, di guardrail e di paletti messi per evitare questa appropriazione indebita. Di questo parleremo a breve. Prima di tutto, però, ci andiamo a sentire un altro pezzo. Loro sono gli Interpol. Questa è Iron City.

Iron City per gli Interpol, l'abbiamo ascoltata tutta quanta. Dunque, dicevamo di linee guida di sicurezza per quanto riguarda i modelli di internet, di intelligenza artificiale. Internet non c'entra niente, di intelligenza artificiale. Allora, il problema qual è? Che Anthropic, ma così come ChatGPT, vuole proteggere il proprio modello, no? Vuole fare sì che nessun altro, come dire, utilizzi esattamente Anthropic i propri prompt per tirare fuori tutta una serie di informazioni tali da poi costruirsi un'altra intelligenza artificiale. E ovviamente a costo zero, o comunque a costo molto più basso rispetto a quello, tutta la roba che hanno dovuto dare quelli di Anthropic per far sì di addestrare il loro modello, ok? Questa operazione si chiama distillazione, cioè la distillazione è la capacità di fare tantissime domande a un'intelligenza artificiale, quindi scrivere tantissimi prompt su, per esempio, ChatGPT, in modo tale che da tutte le risposte che ti vengono date, poi dopo riesci a tirar fuori un modello paro paro. Voi direte, che cavolo, davvero? Sì, sì, sta roba funziona, Il concetto di distillazione funziona ed è anche piuttosto usato proprio per migliorare e avere dei modelli sempre migliori ma con meno parametri, cioè meno costosi. E questa cosa funziona e c'è. Il problema qual è? Se te lo fai internamente ti conviene a te, se lo fa qualcun altro al posto tuo, no, conviene a quell'altro che si fa un modello sulle tue spalle. E allora, per evitare questi fenomeni di distillazione, Anthropic sul suo modello Fable 5 a quanto pare ha messo una sorta di limiti, ok? Questi limiti fanno parte di quel concetto del famoso paradosso della produzione di graffette, cioè se tu fai, l'ha scritto Paz Danger, si chiama Nick Bostrom nel libro Paz Danger Strategies, cioè se tu dai a un modello, comunque a un computer, a un robot, l'unico compito di massimizzare la produzione di graffette, allora se questo modello, se questo robot è sufficientemente potente, convertirà l'intero pianeta esistente in graffette, o addirittura l'intero universo lo trasformerà tutto in graffette. Fondamentalmente questo peraltro è quello che si chiama il paperclip maximizer. Il modello ha fatto proprio quello che gli è stato chiesto, gli ha detto massimizza la produzione di graffette a scapito di niente, e quello ha continuato a fare graffette anche dell'intero universo. Ora, come si fa a dargli dei limiti? Solitamente si fa così. Ci sono due metodi. Si costruisce un secondo modello più piccolo e specializzato che intercetta le risposte pericolose in uscita e le blocca. È il metodo più economico, ma anche il più fragile, perché il modello secondario può essere aggirato con dei prompt sufficientemente creativi. È quello che è stato fatto spesso quando i primi modelli di ChatGPT, tu gli chiedevi come si fa una bomba Molotov o una bomba atomica, e lui non ti rispondeva. Però se iniziavi a fare delle domande che aggiravano la domanda diretta, oppure ci mettevi un po' di errori di ortografia, alla fine te lo diceva. Ed è poi quello che è successo negli ultimi tempi. L'altro, più costoso, è più lento ed è meno reversibile, è quello di inserire questi blocchi internamente al primissimo modello. E quello che succede però alla fine è il cosiddetto nerfing. Il modulo sente che la richiesta è sbagliata e devia, cioè non risponde esattamente, risponde a cavolo. Il nerfing è quello che è successo proprio a Fable 5, perché era calibrato male, per cui tu se facevi forse troppe domande, ma non così tante, lui pensava che tu stessi cercando di distillare il suo modello, e per questo ha bloccato. Ma tutta questa opera di distillazione da che cosa arriva? Perché? Qual è il problema che c'è dietro? Qual è la paura dei grandi capi di Anthropic? Ne parliamo dopo il prossimo pezzo di Mumford & Sons. Questa è la loro famosissima I Will Wait.

Allora, prima di continuare a parlare del perché, dobbiamo dire di una cosa fondamentale. Nel 2025 Anthropic, che tra le due, no? Cioè ChatGPT di OpenAI e Anthropic, è quella che viene definita quella dei buoni, ok? Quella che è ossessionata dalla sicurezza, dal disallineamento etico e cose varie. Nel 2025 Anthropic ha pagato 1,5 miliardi di dollari per chiudere una class action degli autori americani, perché che aveva fatto? Anzi, che ha fatto? Anthropic si è comprata 7 milioni di libri da archivi pirata per darli in pasto al proprio modello, a Claude, e così in modo tale da addestrarlo, ok? Questa cosa, che potrebbe sembrare illegale, cioè tutto il processo, in realtà ha una sua legalità. Esistono queste che si chiamano gli archivi pirata dei libri, che sono dei posti su internet dove ci sono un sacco di libri che si scaricano a gratis. E voi direte: che fico, come Mule. Sì, però anche SNI. Perché sti posti tipo Anna's Archive, per chi non sapesse di che stiamo a parlare, Anna's Archive è un posto dove trovate più o meno tutti i libri che esistono attualmente al mondo. Però Anna's Archive non è un sito, non si dichiara come sito pirata, si dichiara come fondazione per la libertà, ok? E vabbè, da alcune parti viene bloccato, poi dopo riappare da un'altra parte, tutto molto bello, solo che a un certo punto sta roba viene ficcata dentro questo grandissimo archivio, e questo archivio, se tu vuoi prelevarlo totalmente, basta che paghi Anna's Archive e loro te lo danno sano sano. Ed è quello che ha fatto Claude: si è preso 7 milioni di libri da archivi come questi. Dopodiché gli artisti che avevano scritto sti libri gli hanno detto: oh, ma questi l'ho scritti io, tu chi te l'ha dato il diritto? Beh, com'è, come non è, alla fine Anthropic si è messa d'accordo e ha accettato di versare 1,5 miliardi di dollari per chiudere la causa. Quindi è finita para e patta: io ti do sti soldi, tu hai fatto, io l'ho presi, bla bla bla. Questo, che fondamentalmente è un atto, diciamocelo, illegale o comunque contrario al concetto di diritto d'autore, è quello che ha fatto Anthropic, quella buona, ok? Ora, tutta la cosa, da un punto di vista legale, soprattutto sulla legislazione americana, funziona, è perfetto, non c'è nessuno da poter arrestare. È assolutamente immorale, possiamo dirlo, però è così, ok? A questo punto, che succede? Succede che fondamentalmente, qualcun altro, per così dire, sfrutta questo tipo di meccanismo. Solo che Anthropic non gli va tanto bene, ma ne parliamo dopo il prossimo pezzo. Muse e Ellie Goulding, questa è Hush.

Ma chi è che fondamentalmente sfrutta un meccanismo simile a questo qua che abbiamo detto, di prendere tutta sta roba in maniera quasi illegale e poi farlo funzionare? Ebbene sì, sono proprio loro, i cinesi. Sì, i cinesi, quelli che fanno modelli, intelligenza artificiale e cose più meno costose di quelle che paghiamo un sacco e poi però le paghi di meno e funzionano lo stesso bene. Allora, il problema è che Anthropic quindi tutto il suo modello di intelligenza artificiale ha scoperto che buona parte delle richieste di domande fatte ai loro modelli erano fatte dalla Cina in quest'opera di distillazione. Quindi loro, Anthropic, hanno un modello enorme, costosissimo, un po' lento, però è molto molto bravo. I cinesi hanno iniziato a fargli tante domande, gli hanno fatto produrre un sacco di risposte e hanno addestrato il loro modello più piccolo a imitare quello che fa il modello più grande, ok? Tendenzialmente sulla lunga, facendo tante domande, poi alla fine il modello più piccolo, quello cinese fondamentalmente, riesce ad imparare e riesce a ad avere le risposte, se non tutte le risposte, ma buona parte delle risposte esattamente come il modello più grande. Allora a quel punto arriva Anthropic e dice: ma tu sei veramente molto cattivo. Il laboratorio Qwen, che è il nome di questa società di Alibaba cinese, secondo la ricostruzione di Anthropic ha creato 25.000 account falsi con uno scambio di quasi 30 milioni di richieste fatte tra aprile e giugno, proprio mirate alla capacità di scrittura del codice di ragionamento di Claude, in modo tale da prendersi le informazioni e fare questa opera di distillazione in questo caso. E Anthropic ha detto: amico mio, tu non lo puoi mica fare, questo è illegale, stai addestrando un modello su della roba che ho fatto io. Voi direte: sì, ma tu allora il modello tuo non è... ed è proprio qua l'atto del contendere. Anche il modello di Anthropic alla fine è addestrato su una roba che è rubata. E quindi chi c'ha ragione? Beh, ne parliamo dopo, va. Adesso ci andiamo a sentire l'ultimo singolo di PJ Harvey, che peraltro si chiama come l'oggetto umano più lontano mai lanciato, ovvero Voyager.

Eccoci, eccoci, eccoci qua di nuovo, ecco, dopo Voyager, peraltro con delle atmosfere parecchio, parecchio eteree, parecchio spaziali, ecco, sì, sicuramente per PJ Harvey, diciamo, siamo qui a parlare di chi ha ragione tra Claude e Alibaba, tra gli americani e i cinesi. Allora, la questione è dibattuta, perché da una parte fondamentalmente Anthropic ha attinto, tra tutte le fonti, a circa 5 milioni di libri scaricati da varie librerie pirati, no? E l'ha fatto perché dall'altro del resto ha pagato fondamentalmente, e dall'altra parte cioè i cinesi hanno utilizzato in maniera più o meno legale, alla fine hanno solo creato 25.000 account, ma non è una cosa che non si può fare, per fare domande a Anthropic, e quindi anche questo è uso legale. Però da una parte si parla di furto e dall'altra no. E tra l'altro, sempre nell'ambito della sua maestà il capitalismo, il tutto dà ragione ad Anthropic. Cioè, all'interno del sistema legale si dà ragione ad Anthropic perché quegli altri stanno rubando, mentre Anthropic non ha rubato. Ora, probabilmente sotto sotto c'è un po' di bias, culturale americano, ok? Però non è tanto carino che facciano di queste cose, non è tanto carino soprattutto per gli autori veri, per chi ha scritto i libri, per chi fa le immagini, sentire che fondamentalmente non è protetto da un bel niente di niente. L'unica cosa che protegge è solo il quantitativo di soldi della nazione più ricca, e devo dire che questa cosa qua, come dire, insomma, non è proprio bella. Quindi, per dirla tutta, vi direi che eticamente hanno ragione gli autori, ma a quanto pare c'ha ragione il denaro.

Ma la Cina fa anche delle cose buone, possiamo dirlo, dai, anzi, tutto sommato non fanno nient'altro che quello che fanno tutti gli altri, però lo fa in maniera, alla maniera sua. Comunque, tra le altre cose che vuole fare la Cina è risolvere uno dei problemi più difficili della robotica, ovvero quello di creare le mani. Le mani, sì, esatto. Le mani sono complesse da fare. Sono complesse proprio per perché una mano è una cosa stramba. Oltre ovviamente a tutto quel discorso che siamo gli unici animali che hanno il pollice opponibile, c'è proprio una questione di articolazioni che le mani fanno cose strane e tutto quello che ci circonda, tra l'altro, è stato costruito per essere utilizzato dalle mani. Quindi fino a quando non riusciamo a fare le mani per i robot, tutti i robot umanoidi, non è che ci potranno tanto dare una mano. Avete visto qualche mese fa il primo robot umanoide che potevi mettere in casa per fare aiutarti, che ci sono dei video in cui cerca di tirare fuori i piatti alla lavastoviglie e, come dire, sembra la descrizione più semplice è stata quella di uno sotto chetamina, ecco. Quindi ebbene, in Cina si stanno, questo è un articolo che è uscito sul Guardian, si stanno specializzando, ci sono delle aziende che fanno solo mani. Tra l'altro c'è cioè Zhu, un imprenditore, Zhu Yung, che è un imprenditore cinese che si sta specializzando nella costruzione di mani, e queste mani dovrebbero riuscire ad arrivare ad un costo di solo $1,000 a mano. Ovviamente la stessa, cioè lo scopo finale è quello di riuscire ad avere la stessa mobilità delle mani attuali. A quanto pare ci stanno riuscendo, e per quanto riguarda più che altro la mobilità, cioè sono riusciti a creare delle articolazioni e dei motorini che riescono a muovere le mani esattamente come si muovono le nostre mani. Ora poi c'è tutta la problematica invece di fare un software, cioè di creare un software in grado di gestire tutti questi servomeccanismi in modo tale da poter avere una mano utilizzabile, una mano al quale tu dici tipo prendi sto telefonino, e lui lo prende anche in tempi ragionevoli, perché se ci mette 3 mesi poi bello, ma ci facciamo poco. Staremo a vedere se probabilmente ci riusciranno, la mia visione del futuro è che ci riusciranno. Staremo a vedere comunque se appunto questi cinesi riusciranno a costruire le migliori mani fattibili a disposizione per i robot del futuro, e poi chissà, magari potremmo mettergli un fucile in mano.

E a proposito di quanto so bravi sti cinesozzi, c'è anche un'altra cosa interessante di cui parlare, ed è il fatto che sono riusciti a completare con successo il volo inaugurale del razzo Lunga Marcia 10B. Poi dite, vabbè, ma ogni tanto li lanciano sti lanciatori orbitali Lunga Marcia. Sì, sì, sì. Solo che hanno fatto un'altra cosa. Forse vi potrebbe suonare. Hanno recuperato il primo stadio, facendolo atterrare verticalmente, che è stato recuperato con successo su una piattaforma in mare. Vi suona questa cosa? Cioè, non siete, come dire, l'avete già sentita, vero? Beh, sì, sì. Fondamentalmente è il secondo paese al mondo ad esserci riuscita dopo gli Stati Uniti, riuscendo nel terzo caso di recupero di un primo stadio dopo il Falcon 9 e New Glenn. Sono riusciti a fare un razzo recuperabile. Tra l'altro l'hanno fatto appunto su una chiatta. Ora vorrebbero continuare questa cosa e il recupero non è esattamente come quello di SpaceX, che prende li recupera in verticale, esatto. In realtà c'è una grandissima struttura che c'ha una sorta di rete e riesce ad assorbire parte dell'energia dell'impatto e semplificare quindi l'operazione di recupero. Ora, oltre a recuperarlo, ovviamente c'è l'altra parte, devi riutilizzarlo, quindi dopo lo devi rilanciare. Però, secondo me, zitti zitti, se iniziano così, a breve, vedrete che anche i cinesi avranno il loro razzo riutilizzabile. E noi in Europa stiamo un po' più indietro, ecco, mettiamola da sola. Va bene, ci andiamo a sentire un po' di robetta italiana, i Bert, questa è Bene da Sola.

0: la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday. RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

E siamo tornati dopo il break dell'oretta, oretta un po' andante, dopo gli spot delle trasmissioni che potete trovare su il palinsesto di Radio Città Aperta, di Radio Città Aperta sul sito www.radiocittaaperta.it. Tra l'altro, se vi volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un piccolo contributo, ma anche grande contributo, tramite carta di credito o PayPal direttamente al nostro sito. Potete cliccare sul sito sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è visibile vicino al player e all'interno dei podcast. Inoltre, se avete Twitch e Prime, potete sostenerci e lo potete fare semplicemente facendo abbonati al canale. Per voi non costa niente, per noi ci dà un grande aiuto. Ma a proposito di voli e a proposito di pezzi recuperabili, partirà a breve, il 17 luglio a quanto pare nella notte, il 13° volo di prova del veicolo di lancio Starship a due strati, secondo volo dell'astronave V3. Previsto per giovedì 16 luglio, di 90 minuti, alle 17:45 Central Time, dovrebbe essere notte dalle nostre parti. Ci sarà una diretta streaming circa 30 minuti direttamente su X, perché X se l'è comprato Elon Musk. Quali sono gli obiettivi di questo volo? Simili a quelli del precedente volo di prova, che ha visto il debutto di Starship del Super Heavy V3.

sono stati riscontrati nel volo precedente, visto che poi fondamentalmente questi sono tutti voli di prova. Cioè si sta verificando che tutto funzioni e che possa funzionare è proprio prima di metterci dentro persone e mandarlo su Marte. Questa è un po' l'idea di massima. In realtà prima ancora di questo ne dovranno fare uno che lo lanci e lo lasci in orbita con il carburante, e poi un altro parte dalla Terra, va in orbita, prende il carburante di quell'altro e va verso Marte. Questo è il piano grandissimo. Voi direte, ma guardate che quello che sembrava fantascienza fino a qualche anno fa, tipo recuperare dei razzi, adesso è la normalità, e tra l'altro è talmente tanta la normalità che i cinesi la copiano pure. Va bene, detto questo, ci andiamo a sentire Team Impala, questa è Hammer.

E voi pensate che era finita qua la storia tra la Cina e Starlink, SpaceX, Elon Musk? No, pensa un po', perché proprio questa settimana è uscita un'inchiesta di Insider, questo è un articolo trovato su cybernews.com, in cui c'è una cooperazione militare tra Cina e Russia per farsi, per buttare giù i satelliti Starlink. Perché? Perché poi fondamentalmente questi satelliti Starlink di SpaceX danno un vantaggio tecnologico non indifferente all'Ucraina per quanto riguarda la guida e dei droni. La guerra in Ucraina si è spostata fortemente da una guerra di militari, carri armati e posizioni, uomini, a una guerra effettivamente di droni e di sistemi contro i droni. E in questo però l'Ucraina ha un vantaggio molto forte, fondamentalmente dato dall'utilizzo e di appoggiarsi a questa, alla rete satellitare Starlink di SpaceX, che è tra l'altro il principale fornitore del Pentagono e svolge peraltro un ruolo, come vi dicevo, cruciale negli sforzi difensivi di Kiev contro di Kiev, ormai adesso bisogna dire, contro la Russia. E allora la Russia e la Cina si sono messi d'accordo e fondamentalmente hanno fatto una presentazione con delle slideshow in cui hanno detto che la loro affermazione è che la costellazione Starlink ha imposto un blocco spaziale concentrando l'orbita terrestre bassa a bande chiave dello spettro elettromagnetico e a tal punto tale, a un punto tale da impedire la concorrenza. Perché hanno fatto questa dichiarazione? Perché attenzione, qua c'è proprio l'inghippo dell'inghippo. Perché se questa interpretazione di quello che ha fatto Starlink è considerata vera, allora l'attacco della Cina e della Russia nei confronti di Starlink non è un'aggressione, ma è un'autodifesa. E questo cambia parecchio le carte in tavola. Tra l'altro, l'interpretazione non è così stronza, è così strana, scusate, perché di base, soprattutto sulle orbite basse, su quanti ce ne hanno messi quelli di Starlink, insomma, ne parliamo da un pochettino. Ovviamente poi le mosse dovrebbero essere diverse. In primo luogo esercitare delle pressioni per far sì che di togliere la densità di satelliti Starlink, poi bloccare l'accesso a Starlink attraverso appunto una sorta di operazioni che tendono a chiudere le frequenze, gli slot orbitali critici, e poi fino ad arrivare a quella che è proprio la distruzione fisica della rete satellitare dei satelliti di Elon Musk, ovvero andare nello spazio a distruggere e buttare giù i satelliti di Starlink. Già siamo alla guerra spaziale? Ebbene sì, pensavate che era una cosa molto molto più lontana, invece proprio dietro l'angolo. Gli scienziati, tra l'altro, propongono di eliminare i satelliti utilizzando armi a basso costo non ben specificate. Non lo so se hanno tipo il cannonone a questo punto, però mentre noi li prendiamo in giro, comunque questi fanno cose, ecco. Interessante, vero? Sia da un punto di vista militare, strategico, politico, che anche proprio tecnologico. Ebbene, staremo sicuramente qua a darvi le ultime novità, come verrà recepita questo tipo di informazione, questo tipo di accusa da parte sia del governo americano, che vi ricordo che c'ha al capo quel grande pensatore e quel gran politico, ma anche quel grande uomo di diplomazia di Trump, e dall'altra parte c'è anche quel gran capo tecnologico, come sapete, di estrema intelligenza e estrema lungimiranza, di Elon Musk. Vabbè, ho detto tutto. 9 e brucherò nei pascoli. Questa si chiama La sinistra è morta.

0: sinistra è morta, la sinistra è morta, la sinistra è morta.
1: Interessante pezzo, eh? La sinistra è morta, 9 brucherò nei pascoli. Dunque, no, chiede Fernanda se abbiamo fatto una trasmissione tematica. No, abbiamo trovato un po' di notizie a proposito, da una parte della distillazione, la Cina contro l'America, e poi questa Cina contro l'America che si è anche declinata in questa lotta spaziale. Ma invece adesso parliamo di una notizia, cambiamo un po' argomento, anche se rimaniamo sempre alle parti di spazio, scienza e tecnologia, come ogni lunedì Cats and Jammer. Perché hanno trovato nel cosmo profondo una struttura gigantesca che è rotonda, una sorta di grosso cerchione. Si chiama Big Ring, un enorme insieme di galassie disposto quasi come un anello, con un diametro di circa 1,3 miliardi di anni luce. Voi direte, ah bello, figo, però che... No, la questione più stramba è che sta cosa non deve esistere. Cioè, secondo insomma, tutte le nostre teorie di creazione dell'universo dal Big Bang, non può esserci una cosa che sia così ordinata più grande di 1,2 miliardi di anni luce, e questo è 1,3. Perché? Perché l'esplosione, il Big Bang, la distribuzione della materia, la materia oscura, tutta questa storia, cioè tutta questa teoria qua, non prevede che possa esistere un anello di diametro 1,3 miliardi di anni luce. Il Big Ring quindi lo supera, e pare che ce ne siano anche altre. Per esempio c'è il cosiddetto Giant Arc, che è un'altra formazione enorme già annunciata nel 2021. C'è bisogno di un po' di conferme per questa cosa, e all'inizio si era pensato a una possibile oscillazione acustica barionica, non so che cosa vuol dire, ma è una sorta di fossile delle onde sonore dell'universo primordiale. Però il Big Ring non fa parte di questa roba qua, e nessuno sa com'è possibile. Ora, potrebbe trattarsi di una coincidenza rara, no? Tracce compatibili con modelli cosmologici alternativi, o persino piccoli difetti nello spazio-tempo, come queste fantomatiche ipotetiche stringhe cosmiche. Oppure, e questa è un po' la fregatura di questa roba, è sbagliato il modello. Tutta una serie di assunzioni che abbiamo fatto sul modello attuale sono errate, quindi c'è da rifare il modello, ma il modello parliamo dal Big Bang, e di rivedere un po' di robettine. Sempre molto interessante la storia e la vita di chi guarda nell'infinitamente grande e nell'infinitamente lontano. Staremo a vedere. Considerate che questa scoperta è del 2024 del Big Ring, e solo adesso, diciamo, dopo tutte le conferme, gli accertamenti, le verifiche sulle verifiche, è uscita fuori questa problematica. Quindi ci vuole un po', ma Cats and Jammer probabilmente sarà ancora là a raccontarvelo.

Be Free Now, loro sono gli Yuppie Flu, che davvero ancora sì, esistono ancora, sono in attività gli Yuppie Flu, Be Free Now. Continuiamo a parlare di spazio lontano, non così tanto lontano come il Big Ring, ma abbastanza lontano. Stiamo parlando di 9 miliardi di chilometri, che in termini di distanze astrali è fondamentalmente sotto i miei piedi, in buona sostanza. Perché? Che cosa è successo? New Horizon o Horizons si è risvegliata. Voi ovviamente non vi ricordavate neanche che stava dormendo, ma la sonda della NASA nel 2015 ci mostrò Plutone per la prima volta e si è risvegliata dopo un anno di letargo. Si trova a circa 5,9 miliardi di miglia dalla Terra, quindi sono 9 miliardi di chilometri. Ci mettono 9 ore i segnali ad arrivare fino a noi e adesso sta per studiare l'eliosfera esterna e l'idrogeno ai confini del sistema solare. Ha sorvolato Plutone nel 2015 e peraltro è la prima sonda a visitare il sistema del pianeta nano. Poi ha raggiunto l'oggetto più distante mai esplorato, a un miliardo di miglia da oltre Plutone, che si chiama Arrokoth, figlio di Khmer. No, non è figlio di Khmer, però è Arrokoth. E dal 2015, da agosto 2015, quindi quasi un annetto fa, era in ibernazione. Gli strumenti erano ancora attivi, ma per la navigazione, e il resto era tutto piuttosto spento. E molti hanno detto, sapete come sono queste cose, no? Tipo, e mo? Proviamo. Come dire, è vero che hanno già fatto operazioni del genere, ma a volte è anche andata male, a volte abbiamo perso sonde sane, per errore di misura, strumenti che hanno smesso di funzionare. Insomma, non è facilissimo, lo spazio è ancora abbastanza ignoto, è sempre un po' un azzardo andare nello spazio, è sempre un po' un azzardo risvegliare una cosa che hai spento un anno fa. Eppure a quanto pare va tutto bene. Una sonda che è stata lanciata peraltro nel 2006 e sta ancora facendo scoperte ai confini del sistema solare. Tra un paio di settimane, circa 3 settimane, inizierà lo studio dell'idrogeno e sapremo anche se ci darà delle sorprese anche da un punto di vista proprio di misurazioni e di dati che arriveranno a terra sempre dopo 9 ore. Considerando che ancora ci arrivano i dati della Voyager, questa fondamentalmente è qua dietro e funziona. È vero un po' che come si facevano le cose bene un tempo non è adesso, i frigoriferi, le automobili e i giradischi, però dai, qualcosa ancora sappiamo farla bene. Poi era ancora il 2006, eravamo tutti più felici. 2006? 2006 è partita? Pensa, potremmo fare un grande parallelo, che è sempre quello calcistico, ovvero l'ultima volta che l'Italia ha vinto e forse a questo punto ha pure giocato ai mondiali. Somber, my body isn't ready.

My body is ready per Somber, l'abbiamo ascoltata qui a Radio Città Aperta.it. Io sono Miro Barza, Cazzo & Jammer, parliamo di spazio, diciamone un'ultima sullo spazio. Beh, hanno fatto degli studi riguardante Marte, sempre che ci affascina tanto perché sembra così vicino ma non lo è, anche piuttosto lontano. E tra le cose che si cerca ovviamente è sempre questa cosa della vita su Marte, vita che attualmente cioè quasi sicuramente diciamo al 99,999% non c'è, ma è molto probabile invece che ci sia stata un tempo. Ora, siccome Marte insomma c'ha 4 miliardi di anni, qualcosa deve essere successo in questo frattempo, no? Allora, dove vai a cercare delle tracce di vita passate su un pianeta che ormai è tutto polvere e deserto? Allora, in superficie, quello che abbiamo fatto fino adesso non ha dato grande esito. Abbiamo trovato delle protomolecole, ma se vogliamo qualcosa di più cicciotto, hanno pensato di andarla a cercare nell'argilla. L'argilla si forma quando l'acqua altera le rocce vulcaniche. E durante questo processo i minerali argillosi intrappolano delle molecole organiche e le proteggono dalla degradazione per milioni di anni. Allora qualcuno ha detto: che bella idea, facciamolo anche su Marte. Andiamo a vedere l'argilla su Marte. E come facciamo? Beh, ci mandiamo il rover Rosalind Franklin, che è dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, che è stato progettato proprio per questo: scavare fino a 2 metri di profondità oltre lo strato superficiale, che è stato bombardato dalla radiazione, quindi sopra sulla superficie c'è veramente poca possibilità, e analizzare i sedimenti argillosi alla ricerca di qualche biotraccia, ok? Uno dei responsabili di missione ha dichiarato che il calore e i nutrienti su un antico fondale marino potrebbero aver creato l'habitat per la vita primordiale, e a quel punto l'argilla potrebbe aver intrappolato alcune di queste tracce. Infatti le argille sono l'unico posto su Marte dove quelle molecole possono essere sopravvissute per 4 miliardi di anni. Quindi è un po' come se adesso, cioè una traccia di noi adesso, di ora, arrivi fra 4 miliardi di anni. Considerate 4 miliardi di anni come tempo nel futuro, un po' come considerare 4 miliardi di anni fa le tracce sulla Terra, ok? Però c'è ancora la vita adesso sulla Terra, per poco, ma però insomma ce n'è ancora. Staremo a vedere se questo meraviglioso rover dell'ESA riuscirà nella sua missione, sempre molto complessa, ma sempre molto molto affascinante, soprattutto quando si tratta di andare a ricercare tracce biologiche su pianeti esterni.

Vabbè, questi dovreste averli riconosciuti, eh? Erano i Rolling Stones, questo era Jealous Lover, uno degli loro ultimi singoli. Beh, arrivati a questo punto direi che ci salutiamo, vabbè, qualche minuto prima, ma alla fine poco male, sono comunque, insomma, siamo intorno alle un paio d'orette che ci siamo fatti un paio di chiacchiere sull'intelligenza artificiale, sulla distillazione, sui furti, sulle reciproche accuse America-Cina, mentre noi siamo qui a guardare. Abbiamo anche un po' parlato delle ultime news e notizie dallo spazio e ci dovremmo risentire lunedì prossimo, lunedì 20, il 20 luglio, eh? Data interessante, come dire, il 20 luglio. Va bene, signori, buonanotte e buon proseguimento di serata e di ascolto di RadioCittàAperta.it. Domani ricollegatevi, ci sono un sacco di trasmissioni, ci sono anche le repliche per chi non ha potuto sentirla, per esempio c'è la replica alle 10 di Rifugio Atomico di Fabrizio Falcioni, Puzzle, poi c'è la Bottega del Forno in diretta alle 14, Driving Saturday, Panopticon, Next Generation con Vanessa Nex e le sue trasmissioni in parte anche sui videogiochi, oltre che sulla musica, insomma c'è tantissime cose, tante notizie e tante informazioni anche proprio sul sito radiocittàaperta.it. Noi ci salutiamo e ci risentiamo, se tutto va bene, lunedì prossimo. Ciao ciao. Marvin Gaye, Tammy Terrell e No Mountain High Enough. Ta ta ta ta. Ciao ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.